0: Adele, Hello su Radio Lady per chiudere questa prima parte di Radio Compilation Love. Breve pausa per noi, tra pochi minuti torniamo per ascoltare insieme altre quattro canzoni. A tra poco.
1: Radio Compilation Love.
2: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
1: Su Lady, Radio Compilation, Radio Compilation Love.
0: E rieccoci di nuovo insieme in questa seconda parte di oggi con Radio Compilation Love, ancora con me qua con il nostro appuntamento settimanale. Allora, dopo una prima parte bella intensa, altrettanto lo saranno le canzoni che ascolterete tra pochissimo. Il primo è Biagio Antonacci, che arriva con una delle sue tante belle canzoni d'amore, Se fosse per sempre. E poi c'è Olly, avevo nostalgia della sua balorda nostalgia per riascoltare la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2025, I Pinguini, Tattici Nucleari con Ricordi. Robbie Williams concluderà l'appuntamento She's the One. Queste le quattro canzoni che ascoltiamo in questa seconda parte. Allora partiamo proprio da Biagio Antonacci, Se fosse per sempre.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Compilation Love. Innamoratevi con noi.

0: con Robbie Williams e la sua She's the One noi concludiamo l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love. Ci ritroviamo la prossima settimana, anzi se volete contribuire, insomma, perché ogni tanto vi incontro e mi dite: ma perché non metti questa canzone? Perché non fai ascoltare anche questo grande successo? E allora ditemelo, anzi scrivetemelo al 388 30 30 100 e sono qui, aspetto tutte le vostre considerazioni e le vostre proposte. E quindi ci sentiamo la prossima settimana con Radio Compilation Love. Grazie per l'ascolto e un bacio a tutti voi.
1: Radio Compilation Love.
2: Lady, la musica che cattura.

Radio Lady, la radio come piace a te. Radio Lady, la radio come piace a te.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nella Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album. Zarathustra Style è il suono di due amici che si rispettano artisticamente attraverso 24 tracce sofisticate dove flow e incastri scivolano su beat che ricordano il passato ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello e il nuovo album di Ornella Vanoni in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby K e Gue si ritrovano per Amore e Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale e affronta temi come desiderio, identità, gioia, solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troy Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina, è uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Radio Lady, Lady. Disco novità. Rolling Stones, Mr. Charm, disco novità su Lady.

0: Sono le 3:01.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Sei su Lady.

0: le 4 e 3 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lady, Lady. La musica che cattura. Disco novità.
3: When I look up at the sky, I think I'm a person like a planet. We move, we change, we get lost for.
4: Glockenbach e Callum Scott, Collide, disco novità su Lady.

0: le 4 e 58 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: su Lady.
1: E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri, ma se un giorno

0: Sono le 6:01.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati, buon mercoledì 14 ottobre con il GR delle buone notizie. Le tartarughe marine che vengono recuperate dopo incidenti, catture accidentali o ferite possono spesso tornare in libertà grazie ai centri specializzati. È proprio quello che è successo a Ischia con tre caretta curate al Turtle Point di Portici. Questi centri non si limitano a curare gli animali, seguono un vero percorso di riabilitazione, verificando che possano tornare a nutrirsi e muoversi autonomamente prima della liberazione. A Milano è stata inaugurata la mostra Seveso 2076, dedicata ai 50 anni dell'incidente dell'ICMESA. La parte più interessante è che l'esposizione non si limita a ricordare una tragedia del passato, ma racconta come quell'evento abbia contribuito a cambiare le regole sulla sicurezza industriale in Europa. Da quella vicenda è nata infatti la cosiddetta direttiva Seveso, che ha imposto agli Stati europei una maggiore attenzione agli impianti industriali a rischio. A Grottammare, nelle Marche, un istituto superiore ha vinto il primo premio di un concorso nazionale dedicato alla sicurezza sul lavoro. Gli studenti hanno realizzato un disegno nel quale l'ombra di un ragazzo è composta da norme, procedure e dispositivi di sicurezza. Il progetto è stato scelto tra quelli presentati da 110 istituti italiani. È una buona notizia perché significa che la prevenzione può essere insegnata ai ragazzi non soltanto attraverso regole e lezioni, ma anche attraverso creatività e linguaggi capaci di lasciare un segno. A Città del Messico verrà presentata The Sound of Light, una performance italiana che mette insieme luce, suono, tecnologie e materiali recuperati dal mare. Gli artisti utilizzano anche plastica, metalli, vetri e altri frammenti restituiti dal mare, trasformandoli in strumenti sonori. L'opera diventa così anche una riflessione sull'ambiente. Ciò che normalmente consideriamo un rifiuto può essere trasformato in qualcosa capace di creare emozione e cultura. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
4: Lady, la musica che cattura.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Lady.

0: Radio Lady. Le emozioni non finiscono mai. Non finiscono mai.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, mercoledì 14 ottobre 2026. È il 287esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 18:30. Il santo del giorno è San Callisto I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 ottobre del 1926 fa il suo esordio Winnie the Pooh, un personaggio immaginario, un orsacchiotto goloso e amante della poesia, protagonista di un'omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne. Nel 1894 nasce il Pandoro. Il brevetto ufficiale risale proprio a quel 14 ottobre, quando viene registrata con il nome di Pandoro la ricetta di mele gatti, impasto morbido a forma di stella tronco-conica a 8 punte. Nel 1947 viene superata la barriera del suono. A bordo dell'aereo razzo Bell X-1, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, l'eccellente collaudatore dell'aeronautica militare statunitense Chuck Yeager infrange il muro del suono. Nel 1964 il leader del movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace, assegnatogli per la guida della resistenza non violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti. Nel 1979 si svolge a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. E nel 2007 nasce il Partito Democratico Italiano. Nel 2021 la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 ottobre del 1968, ai 19esimi giochi olimpici, Jim Hines diventa il primo uomo ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, con un tempo di 9 secondi e 95. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 ottobre del 1969 Lucio Battisti lancia il singolo Mi ritorni in mente. Nel 1977 viene pubblicato Alive 2, l'ottavo album dei Kiss, premiato con un disco d'oro e 3 di platino, di cui uno doppio nel 1996. E nel 2000 Alex Britti debutta in classifica con Una su un milione. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Hannah Arendt, nata il 14 ottobre 1906 ad Hannover e scomparsa a New York il 4 dicembre 1975. La filosofa tedesca difese il concetto di pluralismo in ambito politico. Ricordiamo anche Dwight D. Eisenhower, nato ad Edison il 14 ottobre 1890 e scomparso a Washington il 28 marzo 1969. È stato il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo del cinema ricorda Roger Moore, nato a Londra il 14 ottobre 1927 e scomparso a Crans-Montana il 23 maggio 2017. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E compie oggi 76 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Alda De Usanio. Con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si trova in libertà ha gran bene e non lo sa.
0: Lady. La musica che cattura. Disco novità.
3: Sophie Tucker e One Republic. Tsunami. Disco novità su Lady.

Pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

generazioni. Puro sangue. Radio Lady.

0: le 7:03. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Questa è la conclusione. Politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca: un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi.

0: spot.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady. Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driowicz, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo.

0: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese, con finanziamento Hyundai Class. Valore futuro garantito, 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
1: Questa è Lady.
2: One and one.

0: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
0: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
0: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
0: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Lady, ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady, tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
4: Lady, si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 04 81.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Lady,
5: nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady,
6: dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Mentre ci si avvicina alla caldara di Manziana, un monumento naturale di circa 90 ettari, inserito nel territorio del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, ci si rende conto che il terreno diventa più umido. L'aria acquista un odore minerale profondo e oltre gli alberi compare una radura chiara, segnata da acque lattiginose e piccole polle in movimento. Non vi sorprenderà dunque sapere che il nome popolare è Callara, ovvero un grande recipiente per l'acqua bollente, e del resto basta osservare il suolo per intuirne l'associazione. A rendere il quadro ancora più singolare ci pensa un piccolo bosco di betulle bianche, alberi legati soprattutto ai climi freddi dell'Europa settentrionale e dell'arco alpino. Il distretto vulcanico sabatino, in tempi ormai remotissimi, interessava una vasta porzione del Lazio settentrionale e nel corso dei secoli ha lasciato tracce profonde nel territorio. Lago di Bracciano, rilievi vulcanici, depositi di tufo, antichi crateri e aree segnate da emissioni gassose. In questo contesto la depressione di Manziana rappresenta una delle testimonianze più evidenti della fase tarda di quel vulcanismo. La forma appare quasi circolare e nel settore centrale emergono polle alimentate da acque mineralizzate e gas provenienti dal sottosuolo. Fanghi chiari e sedimenti scarsamente permeabili trattengono l'acqua e favoriscono la presenza di acquitrini. In pochi ettari si passa così dalla prateria umida ai ristagni, dai querceti fino alle felci e alle betulle. Proprio queste ultime meritano un'attenzione speciale. In manzianese vengono chiamate albanelle e la loro presenza a queste latitudini ha alimentato a lungo l'ipotesi di un relitto glaciale, una popolazione rimasta isolata dopo periodi climatici molto più freddi. Oggi l'origine del boschetto viene considerata con maggiore prudenza e lo stesso ente parco la definisce dubbia. Visitare la caldara richiede lentezza. Dal parcheggio si entra nell'area protetta e si raggiunge la depressione vulcanica attraverso un percorso semplice. Il passaggio dal bosco alla radura rappresenta già una parte dell'esperienza, con gli alberi che si diradano e il terreno che cambia consistenza, mentre davanti agli occhi compaiono zone impregnate d'acqua, fanghi pallidi e piccole pozze agitate dalle risalite gassose. Le polle rappresentano il punto più spettacolare, soprattutto nei momenti in cui le bolle rendono evidente l'attività sotterranea. Acque apparentemente tranquille possono incresparsi all'improvviso, senza mai lasciare da parte l'odore sulfureo che anzi accompagna buona parte della visita. Primavera e autunno regalano due volti diversi. Tra aprile e maggio le ginestre accendono di giallo alcuni settori e il prato acquista maggiore vigore. Con l'autunno arrivano tonalità più scure, foglie bagnate e un'atmosfera ruvida che valorizza il carattere vulcanico del sito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare e cambiare luogo infonde nuovo vigore alla mente. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale, temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche, temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
3: Trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
4: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
5: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
6: Lady, sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
7: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
6: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
8: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
9: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
8: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
9: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
8: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
9: Per informazioni 0571 56 616.
10: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
11: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchio in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
12: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
13: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
14: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
13: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it. Il ricordo

0: 8 e 0 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
5: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
6: Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volti a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
5: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
6: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
5: Il calcio, serataccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Face, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente da Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo-tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Allo stadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Olu Wasei ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
6: È tutto, a più tardi.
7: Lady, la musica che cattura.
8: Disco novità. Purple Disco Machine e Mick. Test My Luck. Disco novità su Lady.

0: Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady parliamo di trattamenti chiropratici in gravidanza. Ospite in studio il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Vi aspettiamo mercoledì alle 10.35 in diretta su Radio Lady. Non mancate. Lady. Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driovic, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo! Lady. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo! Lady.
1: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
2: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
6: Questa è Lady, questa è Lady.
7: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 14 ottobre 2026 è il 287esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.22 e tramonta alle 18.30. Il santo del giorno è San Callisto I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 ottobre del 1926 fa il suo esordio Winnie the Pooh, un personaggio immaginario, un orsacchiotto goloso e amante della poesia, protagonista di un'omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne. Nel 1894 nasce il Pandoro. Il brevetto ufficiale risale proprio a quel 14 ottobre, quando viene registrata con il nome di Pandoro la ricetta di mele gatti, impasto morbido a forma di stella troncoconica a 8 punte. Nel 1947 viene superata la barriera del suono. A bordo dell'aereo razzo Bell X-1, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, l'eccellente collaudatore dell'aeronautica militare statunitense Chuck Yeager infrange il muro del suono. Nel 1964 il leader del movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace, assegnatogli per la guida della resistenza non violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti. Nel 1979 si

0: 1977 viene pubblicato Live 2, l'ottavo album dei Kiss, premiato con un disco d'oro e tre di platino, di cui uno doppio nel 1996. E nel 2000 Alex Britti debutta in classifica con Una su un milione. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Hannah Arendt, nata il 14 ottobre 1906 ad Hannover e scomparsa a New York il 4 dicembre 1975. La filosofa tedesca difese il concetto di pluralismo in ambito politico. Ricordiamo anche Dwight D. Eisenhower, nato ad Edison il 14 ottobre 1890 e scomparso a Washington il 28 marzo 1969. È stato il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo del cinema ricorda Roger Moore, nato a Londra il 14 ottobre 1927 e scomparso a Crans-Montana il 23 maggio 2017. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E compie oggi 76 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Alda De Usanio. Con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si trova in libertà ha gran bene e non lo sa.
1: Good morning.
2: Buongiorno, lady.
1: Good morning.

0: Cesare Cremonini, buongiorno Simone.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ti ricordi i paparazzi di Lady Gaga?
0: Sì.
1: Come faceva? Paparazzi. Ah, comunque,
0: paparazzi,
1: io ho uno scoop. Su Cesare Cremonini, ma tanto lo sanno tutta l'Italia.
0: Ha una nuova fidanzata.
1: No, però ti ricordi che lui ha frequentato. Lui ha frequentato pure
0: spesso.
1: Succede, può capitare. Ha frequentato pure, non so se è stato proprio insieme con Malika Ayane, no?
0: Sì, sì.
1: E ora

0: ritornano insieme, non insieme a livello relazionale, ma a collaborare con una nuova canzone. Che bella cosa, mi sembra dopo 16 anni, roba del genere.
1: Infatti la canzone Hello, se non
0: Hello, sì,
1: è quella che hanno fatto insieme.
0: Bravissima.
1: Carina,
0: bella cosa, vero?
1: Ma Lika Janes, una sposata convivente.
0: Io gossip non li so, ragazzi. E le lascio a te, che sai tutto di tutto. Te e la mia mamma, voi sapete tutto di tutti.
1: Forse la tua mamma ne sa più di me.
0: Non lo so, non lo so. Tutte e due ve la giocate bene. Vabbè, comunque, salute. Vabbè. Ti vedo in forma. No, devo dire una cosa: sei bellissima stamani.
1: Oh, guarda,
0: stamani lo sei sempre, ma stamani lo dico proprio in diretta: sei veramente bella.
1: Sei bellissima.
0: Guarda. Oh, come mai abbiamo fatica? Abbiamo fatica? Facciamo
1: perché
0: fatica?
1: Non ci si crede.
0: Perché non mi credi?
1: Perché io mi guardo e vedo anche, insomma, ognuno di noi, insomma, ha un occhio diverso su se stesso, no? Insomma, vedo, è chiaro, un sol tagliata con l'accetta, via, come si dice a... L'hai sentito?
0: No, sinceramente.
1: Ma come mai te devi fare un corso di modi di dire?
0: Hai ragione. Cioè,
1: essere tagliati con l'accetta non
0: l'ho
1: mai sentito.
0: Non l'ho mai sentito, infatti l'hai visto la mia faccia così, che dico, ma cosa sta dicendo?
1: Cioè, quando uno si dice non è tagliato con l'accetta, okay, perché se tu prendi un'accetta, sì, e prendi un pezzo di d'albero, un tronco,
0: sì,
1: e lo tagli in maniera un po' grossolana, no? Cioè lo fai un po' così
0: come viene.
1: E invece non essere tagliato con l'accetta vuol dire che sei stata fatta per benino.
0: Ok,
1: capito?
0: Ho capito. Bene.
1: È il primo, abbiamo
0: ora me lo segno, aspetta.
1: Ma se sei tu a spiegare a me un po' di modi di dire senti.
0: Io poi ti rispiegherò, ma ora così
1: comunque,
0: al momento.
1: Comunque, visto che ci siamo, prendo l'assist per dire
0: l'assist.
1: Che oggi alle 17:15 torna Vernacolo alla radio.
0: Oh, meraviglioso.
1: Con la nostra signora Laura, che
0: mitica,
1: ogni volta ci racconta dei detti pazzeschi.
0: Ma oggi voglio, cioè oggi non posso, però un giorno voglio
1: venire.
0: O
1: vieni anche te.
0: E mi calmano queste cose a me.
1: Appunto, poi c'è un fiorentino, sai che lotta.
0: Vai, infatti. Comunque, impariamo a accettare i complimenti?
1: Sì, ecco, vai. Allora, l'accetto, via.
0: Sì.
1: Anche te stamani non sei male.
0: Ti ringrazio. Devo dire che non è lo stesso complimento.
1: Dai.
0: Ma insomma, ce lo facciamo andare bene.
1: Comunque,
0: non è colpa tua, è colpa del tuo segno zodiacale, secondo
1: eccoci,
0: me.
1: Eccoci, ci siamo.
0: Sentiamo Maya, vai.
1: Ecco, vai, arriva Maya.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. Su Lady. Buongiorno Lady. Buongiorno Lady.

0: morti miracoli, J-Ax. Siamo già in dirittura di arrivo del GR Traffico.
1: Ah, no,
0: quindi...
1: pensavo a fine del programma. No, come?
0: Quindi la giornata mondiale, internazionale,
1: diciamo
0: gli
1: dopo.
0: Auguri, i compleanni, gli anniversari, eccetera, eccetera. Li ricordiamo dopo. Adesso invece arriva lei.
1: Con figlia di Loredana Bertè.

0: Loredana.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. In A1 chilometro di coda per lavori tra Incisa Reggiallo e Firenze Impruneta verso nord. In A11 3 chilometri di coda per Viveta Esterna che non riceve verso Firenze tra Firenze Ovest e Firenze Peretola. Troviamo inoltre code a tratti sempre verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1. Qualche problema in Fipili, dove troviamo 4 chilometri di coda per incidente tra Santa Croce ed Empoli Ovest verso Firenze. Ancora code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo per traffico intenso. E ancora code in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. Ricordiamo che per oggi è stato proclamato uno sciopero che interesserà i mezzi del TPL. Per quanto riguarda Trenitalia, possibili disagi dalle 9.01 alle 17. Per quanto riguarda Torino e Toscane, il servizio potrebbe non essere regolare dalle 8.20 alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Spot.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
7: Lady.
8: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
7: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
8: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
7: Lady.
9: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Muñoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
7: Lady. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it. Lady.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme.

0: so dire. E beh, dillo.
1: Ma non è facilissimo dire ti amo, eh?
0: Sono due parole.
1: Sì, amo. Ok, però quando c'è la paura e poi vabbè. Poi com'è, lui dice in questa canzone dice la carta igienica, un soldato di carta igienica, no, com'era?
0: Lasciate abbracciare.
1: Vabbè, no, vabbè, comunque a parte questo, comunque oggi è la giornata mondiale della normazione, cioè la World Standards Day, dedicata all'importanza delle norme tecniche per la qualità, la sicurezza e l'affidabilità di prodotti e servizi. Comunque ci scrive anche Silvia che dice buongiornissimo, buongiorno a te Silvia, grazie per aver scelto Radio Lady, ti voglio bene.
0: Yes.
1: E le tue fonti, perché di solito io ti abbiamo sempre delle fonti diverse.
0: Yes.
1: No, non abbiamo fonti diverse.
0: No, allora, in realtà tu hai detto della normazione.
1: Della normazione,
0: che
1: sì.
0: Poi fa sinonimo di standardizzazione.
1: Esatto, brava.
0: Quella cosa lì. Va bene?
1: Sì.
0: Basta.
1: Basta.
0: E allora poi, no, perché poi stai calmo, stai calmino, perché lo sai che poi qui le giornate mondiali, il 14 ottobre,
1: sì,
0: qui vedo dall'eco del sud.it, mm-hmm, è anche la giornata mondiale dell'educazione ambientale.
1: Ah, wow.
0: Capito? E niente, praticamente, quindi per promuovere un cammino educativo di responsabilità civile ambientale. Però questa cosa, insomma, mi torna fino a un certo punto, perché altri giorni abbiamo parlato di ambiente.
1: Ecco,
0: ci sono tante giornate che un po' si somigliano,
1: che a volte,
0: diciamo,
1: esatto, sì, non tornano benissimo, però comunque sono sempre cose positive da
0: addirittura
1: ricordare.
0: Addirittura, se proprio lo vuoi sapere,
1: sì,
0: oggi 14 ottobre, sì, sarebbe anche la giornata mondiale contro l'incenerimento dei rifiuti.
1: Ah, vedi? Pensa un po', pensa un po'.
0: Questa,
1: vedi?
0: La Global Alliance for Incinerator Alternative coordina azioni in più di 10 paesi per dire una cosa semplice: bruciare rifiuti non è una soluzione, è un problema travestito da soluzione.
1: Vedi?
0: Ed è quello praticamente che è successo tanto in Italia, in alcune parti del sud, no? Dove questo problema ha creato anche tante patologie, insomma, nelle persone, perché tu respiri ovviamente sostanze tossiche,
1: chimiche,
0: no? Come bisognerebbe ribadire che è vietato anche, ci sono delle ordinanze che vietano di bruciare, per esempio, nelle campagne, visto per
1: sì, c'è un periodo, tra l'altro, anche.
0: C'è un periodo, ma comunque un'ordinanza che è in vigore sempre, che comunque crea un inquinamento.
1: Certo,
0: e io che
1: certo
0: vado a camminare,
1: lo senti,
0: li vedo, no, li vedo proprio.
1: Li
0: vedo proprio, le persone che brucicchiano. Perché è più comodo, capito? Non dici, ma perché devo stare a farmi la strada per andare al centro di raccolta? Io lo brucio, però non va bene.
1: Io sono stato di recente a un centro di raccolta, lo sai, per l'olio, come lo chiamano? L'olio esausto?
0: L'olio esausto, sì.
1: E beh, diciamo che è anche un'esperienza, perché ti danno il giubbottino, quello
0: ti fanno
1: lì
0: lavorare.
1: Ti fanno lavorare, sì. Ti dicono, allora, chiaramente non devi andare con i sandali o comunque con le bicchiere, che devi andare con le scarpe chiuse. Ti devi portare il giubbottino, quello catarinfrangente che si ha in auto. E quindi ti dicono, guarda, queste sono le postazioni per il vetro, per l'olio. E quindi vedi tanti cittadini, no? Come...
0: Sì, il problema è che poi me ne scordo.
1: Come te ne scordi?
0: Se hai più cose ti fanno, questo va nel 7, questo va...
1: Vabbè, c'è scritto comunque.
0: Tanto, scusi.
1: Sì. Quindi no, è interessante come cosa. Potrebbe essere un experience da aggiungere tra le tante cose. Comunque, dopo
0: l'experience,
1: ma mettiamogli un tocco di inglesismo.
0: Ma
1: no?
0: Ma siamo circondati da inglesismi.
1: Ma tu non sei una speaker?
0: No, io sono una chiacchierona.
1: Oh, bella, mi garba.
0: Qualcosa per te, Ligabue.

0: Cucine, Yaran Cucine, Multistore, Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady, come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady.
0: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Muñoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
1: Lady.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Lady.
3: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
5: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
3: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
5: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
3: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
5: Per informazioni 0571 56 616.
4: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
6: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: niente... Genova e Firenze.
1: No, no, niente ci dividerà, Roma. Cristina. Sappi.
0: Torino.
1: No, dai. Borgabugiano. Dai, Tonsenai,
0: lei è australiana, questo me lo ricordo.
1: Lei mi sa che è quella che c'ha la muffa a casa. Te lo ricordi? Muffami, muffami.
0: Me muffami meno, eh.

0: 9:01.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Conflitto Mosca-Kiev, il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale, Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e una nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità.
3: Mano tesa di Giorgia Meloni a Donald Trump dopo le passate tensioni tra la stessa premier e il presidente americano. Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ha detto la premier in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Il legame transatlantico, aggiunto, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni con unità e un chiaro senso di responsabilità.
4: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Tecnicamente è un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
3: Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori che avrebbero gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
4: Multe più leggere ma con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, e questa è la linea che accompagna la revisione del codice della strada voluta da Matteo Salvini, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il confronto con oltre 100 operatori e associazioni di settore. Le sanzioni devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, fa sapere il MIT in una nota. Critiche del Codacons: non è sufficiente, servono più controlli.
3: Il calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri d'Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti, è l'analisi di mister Allegri a fine match. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Il tecnico azzurro rimane però ottimista, abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno, ha detto. Abbiamo pareggiato Chivu, siamo consapevoli che qualcosa non va, le parole dell'allenatore nerazzurro. Oggi il Como Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico con Real Madrid.
4: È tutto, a più tardi.
5: Buongiorno Lady.

0: Bentrovati, buon mercoledì 14 ottobre con il GR delle buone notizie. Le tartarughe marine che vengono recuperate dopo incidenti, catture accidentali o ferite possono spesso tornare in libertà grazie ai centri specializzati. È proprio quello che è successo a Ischia con tre caretta curate al Turtle Point di Portici. Questi centri non si limitano a curare gli animali, seguono un vero percorso di riabilitazione, verificando che possano tornare a nutrirsi e muoversi autonomamente prima della liberazione. A Milano è stata inaugurata la mostra Seveso 2076, dedicata ai 50 anni dell'incidente dell'ICMESA. La parte più interessante è che l'esposizione non si limita a ricordare una tragedia del passato, ma racconta come quell'evento abbia contribuito a cambiare le regole sulla sicurezza industriale in Europa. Da quella vicenda è nata infatti la cosiddetta direttiva Seveso, che ha imposto agli Stati europei una maggiore attenzione agli impianti industriali a rischio. A Grottammare, nelle Marche, un istituto superiore ha vinto il primo premio di un concorso nazionale dedicato alla sicurezza sul lavoro. Gli studenti hanno realizzato un disegno nel quale l'ombra di un ragazzo è composta da norme, procedure e dispositivi di sicurezza. Il progetto è stato scelto tra quelli presentati da 110 istituti italiani. È una buona notizia perché significa che la prevenzione può essere insegnata ai ragazzi non soltanto attraverso regole e lezioni, ma anche attraverso creatività e linguaggi capaci di lasciare un segno. A Città del Messico verrà presentata The Sound of Light, una performance italiana che mette insieme luce, suono, tecnologie e materiali recuperati dal mare. Gli artisti utilizzano anche plastica, metalli, vetri e altri frammenti restituiti dal mare, trasformandoli in strumenti sonori. L'opera diventa così anche una riflessione sull'ambiente. Ciò che normalmente consideriamo un rifiuto può essere trasformato in qualcosa capace di creare emozione e cultura. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Spot. Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady, nuovo appuntamento con CNA Storie. Ospite in diretta insieme a Valentina Cantini di CNA, lo studio di produzione musicale La Bella di Montelupo Fiorentino. Appuntamento sempre alle 12.15 su Radio Lady. Lady.
2: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate! Lady.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
4: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
7: Lady. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.

0: sì, 883. Buonanotte.
1: Max Pezzali.
0: No, stavo pensando che in questi giorni martellano con gli spot della seconda stagione degli 883 della serie TV su Netflix, no? Tu l'hai vista?
1: Guarda, sono sincero, io ancora non l'ho vista, ma vorrei vederlo perché sono molto curioso.
0: Perché altro mi piace perché sicuramente deve aver avvicinato molti giovani.
1: Sì.
0: Perché tra gli 883, insomma, a parte si sono sciolti da una vita e ora questa, intanto Max Pezzali era il nuovo singolo Le Ali, però tanti le stanno riscoprendo.
1: È vero,
0: un
1: è vero,
0: no?
1: Molto vero, sì, l'hanno dichiarato anche loro, no?
0: Sì,
1: che,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, sì.
1: È quello
0: e
1: che
0: magari
1: avviene.
0: Tanti li vorrebbero rivedere insieme.
1: Mitici anni 90,
0: 90
1: cosa
0: ne ho, 80, sì, 80, 90, insomma così.
1: Va bene, allora.
0: Vabbè, io non ho visto la serie, sinceramente.
1: Nemmeno tu l'hai vista?
0: No.
1: Ok,
0: no, no.
1: Quindi allora sarà l'occasione per entrambi, magari possiamo guardarla insieme a quella cena che mi hai promesso circa due anni fa, potremmo vedere. Vabbè. Comunque io sì, sono pesantissimo, devo essere un po' più leggero, hai ragione. Ma allora io insomma un po' ti conosco, no, nel nostro,
0: sì,
1: diciamo,
0: ciao.
1: Nel piccolo, non mi sembri una persona non puntuale.
0: No, noi sono puntuale,
1: esatto, infatti tu...
0: almeno ci provo, ecco, poi quando sono in ritardo comunque lo dico,
1: esatto, però sai, ci sono alcune persone che, come si chiamano, i ritardatari cronici, no?
0: Sì,
1: oppure
0: sì,
1: quelli che ti scrivono: oh, 5 minuti arrivo,
0: sì, buonanotte.
1: E poi questi 5 minuti molto spesso sono 20 minuti, mezz'ora, e insomma mezz'ora è un po' tantino. Però ecco qua la domanda è: dopo quanti minuti il ritardo diventa maleducazione? Cioè, per
0: dico,
1: esempio,
0: sì,
1: che range di tempistica dai? 5 minuti ci sta, no? Arrivare a 5
0: allora,
1: minuti in ritardo.
0: 5 minuti sì. Poi, se si tratta, per esempio, di un

0: che ne so, di una conferenza, cioè il famoso quarto d'ora accademico, no?
1: Quarto d'ora è tanto, eh?
0: Lo so, però comunque è così, sì. Cioè, se tu, che ne so, ma anche in teatro spesso, no? Se tu dici lo spettacolo comincia alle 9, poi si sa che comincia alle 9:20, ma
1: vero,
0: perché magari si aspetta che arrivi il soggetto.
1: Okay. Certo.
0: Ma se è un'uscita tra amici, 5 minuti secondo me sono assolutamente tollerabili, 5, 6, 7. Oltre 10 no, comincia a diventare un po' pesante, insomma, perché magari uno si è scapicollato, si è rotto un gomito per far presto, per essere puntuale, poi arrivi lì e la persona invece se la prende comoda.
1: Poi c'è da dire che può capitare, una volta può capitare, perché magari
0: può capitare, ma si dice.
1: Si dice,
0: guarda,
1: si
0: avvisa. Pazienza, ho trovato
1: il traffico, mi è successo questo, mi è successo questo.
0: Allora si aspetta. Quando non si dice, ma si arriva, magari si arriva dopo mezz'ora con tutta la calma del mondo, no? Mi per dire, che problema c'è? Quella cosa lì è
1: insomma,
0: pesante.
1: Anche perché, come dicevi giustamente tu e come dicevamo prima, diventa una forma anche di non rispetto, no, del tempo dell'altra persona.
0: Bravo, perché il problema conto è tu che arrivi trafelato, dispiaciuto, che ti prodighi mille scuse, e allora lì si vede l'autenticità della persona.
1: Certo.
0: Quello che arriva, o quella
1: tranquilla
0: che arriva, bella, tranquilla,
1: che ti guarda,
0: che ti guarda per dire, oh, che problema c'è?
1: Che è successo?
0: Sono in ritardo. Quella è una cosa che veramente ti fa imbestialire.
1: Cioè, è vero, e ti passa proprio la voglia di uscirci insieme. Ah, sai che vado via.
0: O comunque di adottare un piccolo trucco.
1: Ovvero
0: mentire sull'orario di inizio.
1: Ah, ok.
0: Tipo, che ne so, aspettare comincia alle 9:30. Guarda, aspettare comincia alle 9, la locandina è sbagliata. Comincia alle 9.
1: E così almeno.
0: Almeno sai.
1: Geniale.
0: Capito?
1: Geniale.
0: Con alcune persone bisogna fare così.
1: È vero, hai ragione. Tra l'altro, c'è stata una ricerca commissionata da Svetka Vodka su 2000.
0: Scusa, Svetka Vodka? Cos'è sta roba?
1: Si chiama Svetka Vodka, che non ho capito che cosa sia. Comunque.
0: Ma la vodka è quella che si beve?
1: Ma non lo so, non ho capito, non c'è scritto. Però penso sia un magazine device. Insomma, in sostanza hanno preso 2000 adulti nel Regno Unito per provare a capire dopo quanto effettivamente il tempo diciamo può essere considerato mancanza di rispetto o comunque tempo di ritardo.
0: Okay.
1: Allora diciamo un po' come dicevi te, un quarto d'ora in genere viene ancora perdonato, mentre avvicinandosi alla mezz'ora è un po' cambia, perché a 29 minuti molti intervistati iniziano a considerare il ritardo proprio come una forma di grande maleducazione. Insomma, mezz'ora di ritardo
0: tanto,
1: anche perché te immagino la persona che è lì, ci troviamo di fronte al bar tot e stai mezz'ora ad aspettare ogni volta quella persona, insomma cominci un po' a scocciarti. Un'ora invece è veramente troppo per il 26% delle persone che sono state prese come campione. Poi c'è il grande classico, quello che dicevo prima, no? Che quando chiami la persona, ma dove sei? Guarda, 5 minuti ci sono, 5 minuti ci sono, e poi invece magari
0: mezz'ora.
1: E comunque, ora non voglio fare, diciamo, quello che luoghi comuni. Io, insomma, ho una mamma, sorella, fidanzata.
0: Eccoci!
1: Siete sempre in ritardo.
0: Ma non è vero, guarda, io sono l'eccezione che conferma la regola, però, perché invece io sono puntuale.
1: Sì, allora, anche mia mamma è puntuale, devo dire la verità. Lei arriva addirittura mezz'ora prima, ma anche questo è un problema, cioè arrivare anche troppo prima. Però magari ne parliamo dopo, se sei d'accordo, se vuoi, usiamo questa tecnica oggi, se sentiti libera di mettere Samurai Jay, Flamenco Paranoia, ma solo se vuoi.
0: E c'è.
1: Solo se vuoi,
0: che
1: eh.
0: Devo fare?
1: Sentiti libera.
0: Mi sento libera, sì, ok. faccio del mio meglio per sentirmi libera.
1: Ok.
0: Sì, libera.
1: Si libera.
0: Flamenco
1: Flamenco
0: Paranoia.
1: Vabbè.
0: Samurai Jay.

0: House, Natalie Imbruglia.
1: Sì, dicevo, chi, visto e sentito prima la chitarra, ecco, cari ascoltatori, era Cristina che suonava dopo essere, insomma, dopo aver fatto il corso di chitarra.
0: A proposito, c'è qualcuno disposto a insegnarmi di nuovo a suonare la chitarra gratis?
1: A gratis credo poco e nessuno, però
0: a pagamento ne trovo bizzeffe.
1: È vero. Hai ragione.
0: Trovare qualcuno lo faccia gratis.
1: Vabbè, facciamo questo appello, non si sa mai.
0: Io sono disposto a imparare. Mi ci metto d'impegno, però mi devi insegnare gratis.
1: Bello, giusto.
0: Ti piace?
1: Tantissimo.
0: Uno ci prova, no?
1: Uno ci prova.
0: Come con la schiacciata. Tanto non arriva.
1: Non arriva.
0: Però non si dice.
1: È bravo.
0: Se volete, siamo qua.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 1 chilometro di coda per lavori verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. In A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Montecatini Terme e bivio con l'A1, il tutto verso Firenze. Qualche problema in Fipili per incidente, 5 chilometri di coda tra Santa Croce sull'Arno e Tempoli Ovest verso Firenze. Stessa situazione con una coda per 3 chilometri tra Cascina e Navacchio verso Pisa. Ancora rallentamenti verso Firenze tra Montopoli e Santa Croce, tra Scandicci e Firenze Scandicci, verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. Troviamo inoltre coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno, in uscita a Santa Croce provenendo da Livorno per incidente. Ricordiamo inoltre che è in corso uno sciopero che coinvolge il TPL per quanto riguarda Trenitalia, possibili disagi fino alle 17 per autolinee toscane fino alle 12:20. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady parliamo di trattamenti chiropratici in gravidanza. Ospite in studio il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Vi aspettiamo mercoledì alle 10:35 in diretta su Radio Lady, non mancate.
3: Lady. Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
6: Lady. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
7: Lady. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
8: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
7: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
8: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
3: Lady.
9: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
10: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
9: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
11: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
12: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: diretta alle 9:37 minuti su Radio Lady. Sono arrivati i nostri ospiti, ovvero Nostrale, negozio di prodotti alimentari biologici di Montelupo Fiorentino. Do subito il ben trovati ai miei ospiti, che sono poi i tre soci fondatori di Nostrale. Quindi partiamo dalla mia sinistra, da Francesco Alfaroli. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E ben trovato Giulia. Grazie. Carrozza, ciao Giulia.
2: Ciao, buongiorno.
0: E Alessio Marzi.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, buongiorno. Il 16 di ottobre, quindi fra due giorni, voi compirete i vostri primi 5 anni di attività, giusto?
1: Esatto.
0: Allora, Francesco, ci vuoi intanto raccontare? Intanto, beh, il Nostrale è un negozio di prodotti alimentari biologici, ma anche ecocosmesi, quindi si trova in genere, sì, per la casa, insomma, veramente offre una grande varietà, insomma, di scelta di prodotti sia alimentari che per l'igiene della casa e per l'igiene personale. Nasce 5 anni fa. Com'è? Perché voi non, diciamo, facevate altro nella vita, no? Possiamo dirlo, insomma, Francesco, tu ti occupavi d'altro, Alessio lo stesso,
3: sì, sì,
0: e Giulia è un'estetista, se non erro, no?
2: Sì.
0: Ecco, come è venuta in mente l'idea di aprire un negozio che poi non c'era, no? Montelupo Fiorentino, un negozio tutto specializzato in alimenti bio e del territorio. Prego, Francesco.
1: Diciamo che tutto è nato per mettere a disposizione della comunità, quindi dei cittadini e di tutto, un certo tipo di prodotti, quindi prodotti selezionati e di qualità superiore rispetto, insomma, a quelli che si possono trovare magari in altri posti, dove, insomma, puntano più a fare i numeri che la qualità. E niente, questo poi è stata un'idea che ho condiviso con la mia moglie, ho condiviso con Alessio,
0: che è Giulia, giusto?
1: Che è Giulia.
0: E quindi tu, niente, nasci, insomma, come elettricista, no?
1: Io sì, diciamo,
0: e lavoravi come elettricista.
1: Ho fatto
0: prima,
1: gran parte della mia vita, ho fatto elettricista, insomma. Quindi, insomma, è stata esperienza tutt'altra esperienza. E poi, beh, diciamo che una cosa che ci ha condiviso tutte e tre è stato un certo tipo di alimentazione, un'alimentazione
0: già
1: consapevole.
0: Ecco, la parte alimentare comunque vi accomunava, no? Avevate lo stesso interesse nell'acquisto di determinati prodotti,
1: sì,
0: quindi questa era una passione, diciamo,
1: sì,
0: che comunque avevate, no?
1: Sì, questo
0: in
1: è partito tutto da Alessio, che ha dato un po' l'input di questa alimentazione, di un certo, insomma, dei gruppi sanguigni. E, insomma, io magari lascio la parola a lui di qualcosa,
0: allora,
1: riguardo a questo.
0: E Giulia, oltre a essere tua moglie, è un'estetista, quindi lei si occupa di tutta la parte, diciamo, relativa,
2: sì,
0: alla biocosmesi e tutto.
2: Esatto, sì.
0: Ma da lì a aprire proprio un negozio, ecco, è stato semplice, è stato un duro lavoro, ecco, come
3: è stato? Molto complicato il procedimento, insomma, il processo che ha richiesto, insomma, l'apertura del negozio è stato abbastanza lungo. Anche Francesco, ai primi tempi che io ancora lavoravo come impiantista a Firenze, si è dovuto mettere lì e trovare tutti i fornitori, insomma, è stato molto molto lunga il parto, diciamo.
0: E poi alla fine siete partiti.
3: E poi alla fine ci si è fatta.
0: Allora, prima poi di fare un bilancio di questi primi 5 anni di attività, già nel nome Nostrale, no? Nostrale fa pensare non solo a qualcosa di sano e buono, ma qualcosa di nostro, del territorio, quindi mi sembra che tanta attenzione sia data ai produttori locali. Ecco, come chi sono i vostri fornitori, come avviene la scelta dei prodotti, come funziona, possiamo dire, un po' il vostro lavoro? Perché poi la stessa cosa mi interessa per quanto riguarda la biocosmesi, no? Perché poi ovviamente noi siamo abituati, insomma, a comprare i prodotti, però magari a non a chiederci cosa c'è all'interno, cosa c'è alla base di quel prodotto, anche una crema, insomma, un prodotto comunque per l'igiene personale. Quindi anche lì mi interessa proprio la scelta del prodotto che poi troviamo nei vostri scaffali.
1: Sì, infatti, diciamo che per quanto riguarda la selezione dei produttori, è una selezione più mirata chiaramente sul locale, e poi piano piano ci espandiamo, insomma.
0: Quindi dove i locali non, che dove caratteristiche devono avere? Intanto
1: i locali, insomma, che siano certificati bio o comunque,
0: okay,
1: insomma, che lavorano con un certo criterio, e poi, insomma, devono avere determinate referenze per poterle commercializzare. Chiaramente, insomma, ci sono anche delle difficoltà commerciali in questa selezione che dobbiamo tenere di conto. non sempre così facile approvvigionarsi così facilmente da piccoli locali, produttori locali. Chiaramente, insomma, bisogna essere un po' del settore per capire, insomma, queste difficoltà. Non tutto è sempre disponibile, no. Quindi, insomma,
0: specialmente nel biologico, poi base anche un po' al clima, così le cose, insomma, possono essere magari
1: ci sono delle regole più stringenti, sì. Quindi, insomma, è anche più difficile trovare tutto a disposizione.
3: Poi anche le produzioni stesse, purtroppo essendo piccole o medie in realtà, non è che hanno sempre tutto
2: un prodotto già...
3: il biologico, il biodinamico funziona così, ecco.
0: Però è vero che, insomma, è quello più naturale che esiste, perché la natura non è sempre generosa, no? Quindi dovremmo imparare anche a seguirne un po' i ritmi. Comunque, da Nostrale si trovano prodotti bio anche per vegetariani e per vegani. Le piccole aziende, quelle a chilometro zero, ovviamente, sono i vostri principali fornitori. Ecco, i principali prodotti, cosa si trova entrando, Giulia, lo chiedo a te, entrando da Nostrale? Intanto è un supermercato a tutti gli effetti, giusto?
2: Sì. Dall'ortofrutta alla gastronomia, c'è
0: la panetteria.
2: Lo sfuso della pasta, legumi, le farine, comunque anche quelle scelte con sempre un certo criterio. E poi vabbè, c'è tutto il banco del fresco, gli yogurt,
0: vini, infusi, tisane, la carne anche, no? Quindi produttori comunque locali, sempre che lavorano in un determinato modo, no? Perché poi la scelta è una scelta etica alla base poi della selezione dei prodotti.
1: Ora sulla carne vorrei, insomma, accendere un po' un riflettore, perché, insomma, non è così semplice trovare delle realtà che lavorano bene e comunque siano piccole e quindi non hanno bisogno di pompare gli animali. Quindi abbiamo sulla carne rossa, diciamo in Toscana è vicino, invece sulla carne bianca un'azienda familiare è più difficile, insomma, reperirla, e l'abbiamo trovata leggermente un po' più lontana, però, insomma, che per noi quello che conta è il prodotto che fa, insomma, in questo caso. Quindi, insomma, sempre italiana chiaramente, però un po' più lontanina, però, insomma, prodotti sempre aziende a livello familiare gestite, quindi per noi è una garanzia, ecco.
0: Immagino anche i vostri clienti vengono da voi, comunque si fidano di voi, no? Sanno che da parte vostra c'è una scelta comunque attenta, no? del fornitore, del produttore. Senti, per quanto riguarda la biocosmesi, che prodotti si trovano?
2: Anche lì c'è stata una scelta molto accurata che, grazie alla mia esperienza da estetista, ecco, mi ha portato a scegliere e fare una, diciamo, scelta parecchio mirata. Si trovano comunque delle aziende che sono di Pesaro, di San Benedetto del Tronto, c'è chi si occupa solo dei prodotti ecobiocosmesi del viso, e chi l'azienda di Pesaro, loro fanno dalle neppere ai capelli alla cura del corpo, viso, insomma.
0: Quindi la caratteristica dei prodotti qual è? Sono, che non contengono
2: sostanze chimiche.
0: Quindi sono diciamo così selezionate negli ingredienti.
2: Sì. Anche per quanto riguarda il trucco, make up è vegano, comunque sempre
0: non è
2: attenti,
0: testato
2: sugli animali. Ecco, c'è sempre un criterio che è inerente al nostro negozio, ecco. Poi vabbè, c'è tutto lo sfuso per la casa.
0: Ah, sfuso anche
2: lo
0: questo
2: sfuso
0: è un
2: per
0: concetto
2: la casa,
0: interessante,
2: pavimenti, lavatrice,
0: perché ancora siamo un po' durotti da quel punto di vista, no?
3: Occorre un pizzico di volontà in più,
0: perché poi basterebbe veramente poco, no? Esatto. Uno si compra un contenitore e poi va
2: esatto.
3: Ma anche, scusate, anche riutilizzare un contenitore che ha già, senza far girare
2: ulteriore plastica. Esatto. Vabbè, noi cerchiamo, ecco, di educare il più possibile i nostri clienti, o anche chi lo diventerà, ecco, perché comunque, diciamo, meno plastica,
0: no, oggi è importante,
2: esatto,
3: perché è riciclabile la plastica, però se se ne fa girare meno
0: è meglio. Questo è un concetto, insomma, che bisogna cosa si trova di sfuso per l'igiene? Tutto praticamente,
2: sì, da shampoo,
0: quindi detersivi,
2: esatto, detersivi per la casa, pavimenti, queste cose qui, sì, anche bagno doccia, queste cose, sì.
0: Questo, quindi, svolgete un importante ruolo, insomma, anche da questo punto di vista. Cosa dicono i vostri clienti? Ecco, chi sono i vostri clienti? Avrete anche dei clienti affezionati, magari, che vi seguono. Cosa cercano, ecco, in nostrale?
2: Ma sicuramente,
0: detto, no?
2: Allora, secondo me cercano, vabbè, noi comunque ci si conosce da tanti anni, quindi è un po' come entrare in una famiglia, diciamo, no? Quindi il calore, insomma,
0: l'accoglienza,
2: l'accoglienza, sì, si sente, e quindi a alcuni magari fa piacere anche questa cosa qui. Ora poi non lo so.
0: Ci sono dei prodotti particolari per cui siete magari diventati famosi o che vengono perché lo trovano solo da voi, a parte ovviamente tutta l'ecocosmesi, tutto il biologico, però c'è qualcosa di particolare magari che vi piace, insomma, proporre, no, anche ai vostri clienti?
2: Vabbè.
3: La carne è sicuro.
1: La carne, secondo me, siamo, carne
2: siamo
1: sicuro.
2: Forti, sì.
1: Siamo, insomma, un negozio unico, perché carne biologica è difficile trovarla, ecco. Quindi, insomma,
2: però anche sulla gastronomia c'è anche tanta parte di vegana, ecco, quindi si accontenta, diciamo, un po' tutti.
0: Gastronomia, quindi troviamo piatti già pronti anche?
2: Sì,
1: sì.
2: Fatti, diciamo, con i nostri prodotti, e quindi, insomma, anche lì
0: vegani,
2: è uno spreco in meno,
0: certo,
2: che facciamo. Guarda, ci appoggiamo a un laboratorio.
1: Spendo due parole riguardo a questo. Praticamente abbiamo un laboratorio esterno dove noi portiamo i nostri prodotti e ci vengono, sicuramente ritornano già pronti, e li mettiamo a disposizione anche il giorno sulla pausa pranzo, chi vuole mangiare, non so, un riso bianco abbinato a un avocado. Ecco, chi sta attento una settimana
0: può venire e prendere anche il...
1: Noi ci,
0: cioè, il piatto già pronto,
1: trova il posto giusto, perché magari non trova la bracciolina fritta, non trova il primo al sugo, trova magari cose semplici, magari combinate in un certo modo, e quindi è un pranzo, diciamo, salutare
0: magari anche bilanciato,
1: no?
0: Certo, perché magari bilanciato anche,
2: sì,
0: grassi, carboidrati, così noi,
1: sì, facciamo anche dei piatti
0: di...
1: macrobiotici, quindi l'abbinamento di cereale integrale, legume e verdura fresca, ecco.
0: Siete aperti tutto il giorno con orario continuato?
2: Sì, siamo aperti dalle 10 alle 19.30.
0: E in vista di questi 5 anni, perché poi ho visto siete molto attivi sui social, no? Ho visto preparate,
1: sì,
0: dei pacchettini, qualcosa, insomma, anche per, diciamo, invogliare, no, le persone, anche a provare.
2: Sì, sì.
0: Perché a volte magari qualcuno può non conoscere bene il vostro prodotto, però magari può essere invogliato a provarlo, no? Avete pensato a qualcosa di particolare? O siete troppo impegnati con il lavoro?
2: Al momento mi sa che
0: la seconda opzione è quella valida. Però ecco, chi volesse venire, insomma, che mai non è mai stato, ecco, da Nostrale, volesse provare i vostri prodotti alimentari, i vostri prodotti per l'igiene della casa e personale, c'è qualcosa che consigliate per iniziare, diciamo così, la conoscenza, anche la vostra conoscenza?
1: Io un consiglio che do a tutti, comunque, anche chi va in altri posti, di leggere attentamente le etichette dei prodotti,
0: bravo,
1: perché è fondamentale. Magari
0: questo vale sempre anche quando andiamo
1: sempre
0: in altri supermercati, sì.
1: Noi chiaramente selezioniamo già, diciamo, al nascere facciamo già una selezione sulle etichette, quindi, insomma, da noi un'etichetta, diciamo, di un certo tipo è facilissimo trovarla, ecco. È più difficile trovare l'altro tipo di etichetta.
0: Quindi, magari si può chiedere anche un consiglio, no, quando siamo lì da voi, su come effettivamente leggere l'etichetta, perché non,
1: sì,
0: è che sempre,
1: certo,
0: siamo,
1: certo,
0: ma sicuramente voi siete più esperti, no? Alessio, cosa ti auguri per Nostrale?
3: Ma io mi auguro sicuramente di poter diciamo aumentare anche l'opportunità di scorso del pranzo, perché vedo le persone che una volta che viene ritornano. Quindi questo è un bellissimo segnale.
0: Quindi potreste ampliare un pochino questa offerta.
3: È uno dei nostri obiettivi, diciamo, nel breve, di sistemare già anche l'area pranzo in maniera migliore, quindi ecco, di migliorare.
0: Area pranzo, quindi è possibile mangiare?
3: È possibile mangiare
0: bello,
3: lì.
0: Questa è una bella opportunità, no?
3: Ci sono a volte persone che vengono a mangiare anche alle 3 magari, di passaggio di lavoro, no? Per dire, sì, che insomma, ecco, si può dare questo servizio.
0: E questa è una bella opportunità, perché certo, insomma, siamo sempre tutti di corsa, esatto. Non sempre abbiamo il tempo, pure se abbiamo il tempo non abbiamo il posto, no? Dove mangiare, certo, sì, quindi insomma, vero. Questa è una buona opportunità. Grazie Alessio. Giulia, stessa domanda la pongo a te, cosa ti auguri per Nostrale per i prossimi 5 anni? Dai, stiamo con obiettivi abbastanza vicini.
2: Beh, io allora di ampliare il mio reparto della cosmetica e magari, chissà, magari un piccolo centro estetico
0: all'interno
2: non sarebbe male.
0: Francesco?
1: Ma io mi auguro, ecco, appunto, che sempre più persone, magari grazie a noi o grazie anche altre informazioni che trovano da altre parti, insomma, riescono a trovare quella consapevolezza e quella
0: c'è la miglior conoscenza, sì, e consapevolezza di quello, certo, che portiamo a, certo, tavola e di quello che mettiamo sul nostro corpo, no? Che poi, certo, credo sia il vostro obiettivo più grande, cioè educare un po' anche all'acquisto consapevole, certo.
1: Esatto,
0: quindi prodotti, sì, del, sì, territorio, biologici, insomma, fatti in un certo modo.
1: Che, guarda, sì, posso dire una cosa, che oggigiorno le persone hanno perso un po' questo spirito, cioè questa educazione, pretendono delle cose che magari in dei momenti non ci sono.
0: Attenzione anche alla stagionalità,
1: e quindi
0: dei prodotti.
1: È una mission,
0: bisogna rieducarci un pochino, non è facile, comunque è un bello obiettivo, io vi auguro davvero di poterlo realizzare. Grazie quindi a Nostrale Etico Naturale, ricordiamo la via, insomma l'indirizzo:
1: via Tosco Romagnola Sud 32 a Montelupo
0: Fiorentino, quindi poi si vede molto bene, insomma,
1: certo, sì,
0: questa bella insegna, insomma, marrone scritto Nostrale, quindi insomma grazie per essere stati con noi,
1: grazie a
0: Francesco Alfaroli, Giulia Carrozza,
2: grazie,
0: e Alessio Marzi, insomma,
3: grazie,
0: vi auguro davvero tanto
1: ascoltatori,
0: successo davvero. Grazie davvero,
1: grazie.
4: Questa è Lady.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta stecca e a San Siro ieri sera è arrivata alla seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kibu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
1: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare il meno errore possibile, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo noi ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo, abbiamo messo sotto pressione credo Marini che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
0: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvicas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12. Il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la 16ª sfida tra i due che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2-7. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per un quarto e mezzo, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il più 21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto. Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
2: Spot. Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
3: Ha tempo da perdere?
2: Direi di no.
3: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
2: Ma non sono socio ACI.
3: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
2: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
4: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
7: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806. Lady.
9: Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driowicz, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo!
7: Lady.
10: La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
11: Questa è Lady.
12: Questa è Lady.
13: Good morning.
14: Buongiorno Lady.

0: Sono le 10 e 7 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
5: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Una bomba da mortaio è stata ritrovata nei giardini della chiesa di San Marco alla Sella ad Arezzo. L'ordigno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, risultato privo di esplosivo, è stato rimosso nella mattinata di ieri, martedì 13 ottobre, dagli artificieri del reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore, provincia di Bologna. I carabinieri indagano per individuare i responsabili. L'episodio si aggiunge ad altri fatti che hanno interessato la parrocchia, tra cui il furto di un calice contenente un'ostia dalla sagrestia avvenuto lo scorso luglio. Furto negli spogliatoi del campo sportivo Buti di Santa Croce sull'Arno durante la partita di terza categoria tra Santa Croce e Bellani di Pisa. Un uomo ha sottratto i cellulari di due giocatori della squadra ospite entrando negli spogliatoi prima del fischio d'inizio. Le telecamere dell'impianto hanno ripreso la scena e le immagini sono state consegnate ai carabinieri. Il presunto autore è stato riconosciuto e due telefoni sono stati recuperati a Castelfranco. Sabato 24, domenica 25 ottobre torna nel centro storico di Montopoli Valdarno la seconda mostra mercato del Tartufo Bianco e Festival dei Sapori e della Cultura Toscana. In programma stand enogastronomici, degustazioni, show cooking, incontri, mostre e attività per bambini. L'iniziativa, promossa dal comune insieme all'associazione Arco di Castruccio e alle realtà del territorio, sarà ingresso completamente gratuito. Esplorare mondi dedicati all'astronomia, alla gravità, agli esperimenti, alla misurazione del tempo, risolvere enigmi ispirati agli strumenti scientifici conservati nelle collezioni e sperimentare in prima persona alcuni dei principi che hanno segnato la storia della scienza. È Galileo Legacy, la nuova isola Fortnite creata dal Museo Galileo di Firenze. Per accedere a Galileo Legacy è sufficiente un accesso gratuito a Fortnite. Una volta avviato il gioco da PC o console, è possibile cercare Galileo Legacy e accedere direttamente all'isola. Sport, sport. Passiamo allo sport. Sarà inaugurato sabato 17 ottobre alle 10 il nuovo campo da calcio a 11 dell'impianto Baldinotti di Ponta Elsa in via Livornese a Empoli. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Alessio Mantellassi, l'assessora allo sport Laura Mannucci insieme alla società sportiva. I lavori hanno previsto il rifacimento del drenaggio del manto erboso con una nuova semina, oltre alla sostituzione dell'illuminazione con lampade a LED per migliorare la luminosità e ridurre i consumi energetici. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV. Il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
6: La politica, comunicazione al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
7: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
6: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
7: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione a Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono

0: Bar, Yaran Cucine, Multistore, Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady,
2: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
1: Lady,
3: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady,
6: giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driowicz, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice

0: gastronomica. Vi aspettiamo.
1: Lady, non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
2: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
1: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
2: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito. 0571 77256, la linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
3: Buongiorno Lady. Buongiorno Lady. Buongiorno Lady.

0: nuovo singolo di Giorgia su Radio Lady. Allora, tra pochissimo entra in studio il nostro chiropratico, il dottor Gianluca Rossetti, perché oggi parliamo di trattamenti chiropratici in gravidanza.
1: Ah, molto interessante.
0: Sì, sì, davvero, un argomento che non conosco, quindi insomma sono anche curiosa. Fari Williams arriva con la sua Happy,
1: e poi il GR Traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. In A11 permangono code a tratti per traffico tra Monte Catini Terme e Bivio con la 1. Sulla diramazione Lucca Viareggio, traffico bloccato per veicolo fermo in una variata tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. In Fiumicino, code a tratti, priorità esterna che non riceve tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze. Regolarizzato il traffico altrove. Ricordiamo che è in corso uno sciopero che interessa il trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda i treni del regionale di Trenitalia, possibili disagi fino alle 17. Tutti i treni interessati dai provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sulla app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Relativamente ai mezzi di Autolinee Toscane su tutta la regione, possibili disagi fino alle 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady parliamo di trattamenti chiropratici in gravidanza. Ospite in studio il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Vi aspettiamo mercoledì alle 10:35 in diretta su Radio Lady, non mancate. Lady.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Lady.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
4: Lady. Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
8: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
4: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
8: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
4: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
8: Per informazioni 0571 56 616.
4: Lady.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Anche sabato e domenica.
12: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
13: Questa è Lady.
14: Good morning.
15: Buongiorno Lady.

0: Rientriamo in diretta 10:38 minuti e do subito il buongiorno e il ben trovato al mio ospite, il dottor Gianluca Rossetti, il nostro chiropratico. Gianluca, buongiorno.
1: Buongiorno Cristina, ciao.
0: E
1: ciao,
0: ben ritrovato, è sempre un piacere approfondire la nostra conoscenza della chiropratica, anche perché poi oggi parliamo di un argomento mai trattato prima con te, ovvero chiropratica e gravidanza, quindi come le due cose possono andare insieme e soprattutto quali sono i trattamenti chiropratici che si possono fare in gravidanza e che tipo di benefici ne hanno le donne, poi ovviamente è in stato interessante.
1: Quindi il concetto, bene o male, tanto è un ripetersi, no? È quello sempre di avere un corpo che funziona e un sistema nervoso centrale che controlla bene tutto quello che avviene nel nostro corpo. E anche in questo caso la sostanza è la stessa. È anche vero che la gravidanza è un periodo un po' particolare per le donne. E quindi bisogna anche tener di conto di questa cosa. Ci sono dei cambiamenti ormonali che portano anche, preparano il corpo al parto, quindi abbiamo magari delle lassità. Alcune donne, anzi, durante la gravidanza si sentono anche meglio. Poi ci sono anche quelle che hanno degli acciacchi o hanno dei sintomi, però ho riavuto delle persone che appunto mi hanno testimoniato un benessere generale particolare durante la gravidanza. E quindi non è detto che uno, prima di tutto c'è anche da dire questo, la gravidanza non è una malattia, no?
0: Primo.
1: Non è una malattia, perché basta che ci sia una condizione un po' fuori dal normale che subito
0: uno si allerta.
1: Viene, sì, infatti. E comunque con la chiropratica si può intervenire in un modo sicuro, anzi, specialmente in questo periodo, meno farmaci uno prende, meglio è. E ci sono anche delle tecniche abbastanza precise, specifiche per questa particolare momento, insomma, della donna. Sì.
0: Beh, intanto sappiamo che la gravidanza ha una durata, insomma, di 9 mesi all'incirca, e che effettivamente è proprio durante gli ultimi mesi, no, che noi donne, che insomma spesso lamentiamo, no, alcune difficoltà, soprattutto mal di schiena, il classico mal di schiena, perché ovviamente la pancia cresce, quindi c'è un peso, un carico che insomma il corpo non è abituato, quindi immagino che lì ci siano già,
1: sì, certo,
0: dei
1: i
0: vantaggi, no?
1: La biomeccanica del tutto il bacino, anche la lombare, c'è uno spostamento anche di equilibri proprio di peso, e quindi il baricentro, quindi è facile che l'apparato muscolo-scheletrico è sottoposto magari a degli stress anomali, no? E è importante valutarli. Ci sono proprio anche, appunto, prima dicevo, delle tecniche specifiche. Una fra le tante è la Webster Technique, che appunto è mirata proprio a valutare e a correggere un equilibrio del bacino, portando principalmente l'attenzione sull'osso sacro e sui legamenti uterino-sacrale e legamenti rotondi. E questo appunto per migliorare il più possibile l'ambiente dove appunto sta nascendo il nuovo bimbo, insomma, no?
0: Può avere dei vantaggi anche utilizzare la chiropratica in gravidanza anche durante il parto? Cioè, il fatto di aver fatto dei trattamenti chiropratici può avere dei vantaggi proprio per affrontare il parto?
1: Può darsi che se l'ambiente, appunto, il bacino, il sacro, tutti i legamenti sono rilassati, è più facile magari avere un ambiente favorevole per il parto. Può darsi.
0: Senti, in che fase in genere vengono le donne appunto in gravidanza a fare dei trattamenti? In che mese, insomma, in che periodo?
1: Allora, di solito funziona così. Se una donna è già una persona che sta frequentando il mio studio,
0: è naturale già lo frequenta.
1: Lo frequenta e continua. Altre persone, magari per sentito dire, si sono avvicinate in qualsiasi momento. Altre ancora magari quando hanno dei sintomi, e il sintomo che magari più è sentito è quello del dolore alla schiena, e cercano delle persone giustamente di evitare di prendere dei farmaci.
0: Quindi in quel caso lì il classico mal di schiena dovuto al peso proprio, no, lo spostamento proprio del baricentro anche della donna, si ha dei vantaggi insomma utilizzare la chiropratica, non si sta meglio, che poi anche lì ogni gravidanza è diversa, c'è chi soffre tanto di mal di schiena e chi per niente.
1: E questo è dovuto a cosa?
0: Questa è una domanda, io dovrei sapere la risposta.
1: Cosa? Sì. E si torna sempre lì, come funziona questo corpo? Se il corpo funziona bene, magari è più difficile avere il mal di schiena. Quindi si torna là, non è una correzione del mal di schiena o una cura del mal di schiena. Andiamo a ripristinare una funzione. Beh, comunque,
0: indipendentemente poi dal fatto che sia in gravidanza o meno,
1: Probabilmente
0: se si parte già da un funzionamento poco corretto, è chiaro che avremo più dolori, magari più problemi.
1: Uno è più facilitato, certo. Poi è importante valutare la persona che abbiamo davanti, a quale mese siamo, che problematiche uno ha, che sintomi uno ha. Sono tutte cose, di sicuro una persona all'ottavo mese non ha la pancia di una persona, di una donna al secondo mese, e quindi anche proprio il trattamento stesso, dobbiamo tenere tutto in considerazione, insomma, no?
0: Ci sono state donne magari che hanno detto no, ma io ho paura, no, non mi fido, però magari hanno paura che diciamo non sia il periodo migliore, c'è un po' di diffidenza, a volte sì, come dicevi tu, la gravidanza non è una patologia, ma le donne in gravidanza non sono neanche dei vasi di cristallo che si rompono a toccarle, no? Perché c'è un po' questa paura a volte.
1: No, anzi, l'esperienza è tutt'altro. Anzi, le donne, tante donne, perché poi si usano anche degli strumenti particolari come anche dei cuscini, sono entusiaste perché riescono a stendersi o comunque anche a prendere determinate posizioni che no, è da tanto che non riescono a fare, e quindi ci sono tante donne, non vedono l'ora quasi di venire perché si possono sdraiare in determinate posizioni, si possono rilassare, sono mesi che non dormo più a pancia in giù per esempio, no? E ci sono dei cuscini che proprio accolgono la persona in quella posizione, la posizione prona, e quindi no, tutt'altro. Sono molto, perché è delicato poi l'intervento, non è niente di
0: un intervento delicato, non ci sono assolutamente controindicazioni, assolutamente no. Sicura. Fino a che fase della gravidanza si può sottoporsi a un trattamento?
1: Ma in tutte le fasi, ho avuto donne, l'ho seguite,
0: quindi
1: proprio
0: anche in prossimità, diciamo, del travaglio, quasi, quindi anzi forse anche meglio, no? Si affronta meglio il travaglio,
1: perché poi quello è una cosa che magari lo sapete molto meglio voi donne che di me, quando arriva insomma,
0: quando
1: no?
0: Arriva,
1: e quindi se la persona era diciamo che veniva alle sedute, può venire dopo una settimana, dopo pochi giorni, dopo un mese, però sì, non è pianificato che bisogna seguirlo, di solito è una seduta ogni tanto come facciamo anche con altre persone.
0: E questo poi, vale anche per lì, il dopo, no?
1: Anche per
0: una
1: il
0: volta
1: dopo.
0: Partorito non ci sono momenti in cui ci si può subito risottoporre a un trattamento
1: chiropratico. Anzi, lì ci sono anche delle situazioni che magari è consigliato, anche lì con le modalità del caso, per esempio un taglio cesareo.
0: Ecco.
1: Un taglio cesareo. Già è sempre, perché poi il bacino durante la gravidanza vengono rilasciati, come si diceva prima, degli ormoni che appunto facilitano il bacino ad essere più rilassato per il parto.
0: Per il parto.
1: E dopo magari è anche utile o comunque facilitare una ripresa delle dinamiche articolari del bacino e comunque anche dell'apparato scheletrico.
0: Comunque il bacino rimane un po' contratto, rimane un po' in seguito al parto?
1: No, magari ci possono essere delle instabilità o ci possono essere delle contrazioni.
0: Magari
1: ci
0: sono ancora delle contrazioni, dei dolori comunque,
1: dei dolori,
0: che rimangono, se c'è un cesareo, immagino, io non l'ho avuto, grazie a Dio.
1: Non penso che
0: però
1: sia una cosa così facile tante volte un parto, no?
0: No,
1: anche lì
0: no,
1: si sente la persona che in pochi minuti ha fatto tutto e
0: chi
1: tanti
0: ha
1: c'è stato
0: 17 ore
1: infatti,
0: come me per esempio.
1: Quindi però il taglio cesareo, perché poi bisogna andare anche ad aiutare quei tessuti appunto a non essere più disfunzionali. Questo è importante.
0: È importante, specialmente durante insomma il taglio cesareo o anche comunque durante il parto, dove comunque dopo insomma non è che la donna sta
1: una
0: subito
1: cosa
0: bene,
1: che ho notato. Molte donne, quasi tutte le donne che hanno fatto comunque sono state nello studio durante la gravidanza, quasi tutte portano sempre il bambino appena è nato.
0: Sì, credo. Sì, bello anche per te, no? Che, insomma, sì, la curi molto... una settimana prima, settimana dopo magari te la ritrovi col bambino. E appunto, come abbiamo già detto altre volte, subito si può intervenire anche sul neonato, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi fin dai primi giorni di vita.
1: Anche lì sono tecniche molto delicate.
0: Certo.
1: Certo, è molto sicuro.
0: Anzi, lì ovviamente le tue pazienti, insomma, i clienti, insomma, magari che già vengono da te e quindi affrontano la gravidanza, immagino che poi dopo ti portino direttamente anche il bambino.
1: Sì,
0: no?
1: Questo è abbastanza naturale.
0: Abbastanza naturale, perché insomma credono e sanno quali sono appunto i vantaggi.
1: Hanno sperimentato magari anche su loro stessi, insomma.
0: Certo,
1: no?
0: certo. Perfetto, quindi non solo è utile, non ci sono controindicazioni, ma aiuta anche a vivere meglio sicuramente la gravidanza, ad avere un corpo efficiente anche durante un periodo in cui, insomma, chi c'è passata lo sa, i doloretti mattutini, insomma, sono all'ordine del giorno, no?
1: Certamente.
0: Quindi insomma è importante, spesso anche la camminata può spostarsi un attimo in base.
1: Ed è importante anche muoversi,
0: è importante
1: muoversi, e io lo consiglio sempre di muoversi,
0: continuare a fare attività anche durante la gravidanza.
1: Certamente. Poi insomma, è logico tener di conto di come il corpo,
0: certo,
1: quindi ascoltarsi, però è importante tenersi idratati e muoversi, non caricarsi troppi di stress,
0: okay,
1: certo.
0: Allora, per chi volesse
1: bisogna
0: sapere,
1: godersi questo periodo,
0: sì,
1: certo,
0: che poi è bellissimo, cioè un periodo poi bellissimo, perché insomma più ce lo godiamo meglio è, perché poi non torna più. Per saperne di più, ricordiamo, il dottor Rossetti riceve sia a Cerreto che a Spicchio Sovigliana, sono due gli studi,
1: certo.
0: C'è un numero in locandina che è il tuo numero personale,
1: il 393 0529 233,
0: con cui insomma chiamarti e prendere un appuntamento direttamente con te. Quindi anche una donna magari che avesse ascoltato ed è effettivamente magari in gravidanza, se volesse appunto saperne di più, ti può contattare direttamente. Diciamo anche qualcosa sui social, perché poi c'è anche una pagina social, c'è, cioè, un sito, qualcosa su cui prendere informazioni.
1: Su Facebook abbiamo il tuo chiropratico, e c'è anche il sito internet, il tuo chiropratico.it.
0: Ecco, per chi magari volesse leggere, approfondire un po' prima di, oppure può anche direttamente contattarti, ma se qualcuno vuole leggere,
1: certo,
0: anche ora qualcosa può farlo. Perfetto, grazie al nostro chiropratico dottor Rossetti, grazie Gianluca per essere stato con noi oggi, appuntamento alla prossima.
1: Buona giornata a tutti e grazie, ciao.
2: Questa è Lady.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it. Lady.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady.
4: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady.
1: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
5: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
1: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
5: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
3: Lady. Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
6: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
3: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
6: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
3: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
6: Per informazioni 0571 56 616.
7: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
6: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
7: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
8: Buongiorno Lady.
9: Buongiorno Lady.
8: Buongiorno Lady.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito. Se smettessi di fumare,

0: le 11 e 0 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con la politica, energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e il 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Poi ha continuato: accanto alla risposta internazionale serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare noi in Europa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla competitività della nostra economia è il costo dell'energia, ha aggiunto. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Infine, sull'Ucraina la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, ha detto la Premier, sottolineando che l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è molto rischiosa.
3: Notte di tensione tra Russia e Ucraina, con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
4: Ora a Roma individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
3: Prima notte al Gemelli, dopo l'operazione per Papa Leone, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
4: Nuovo aumento di prezzo da oggi per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi di euro.
3: Il tennis Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione del circuito femminile. La toscana, scivolata al 33 del ranking, ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova, che la reduce dalla semifinale a Pechino. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a rivoltare come un calzino un match che sembrava tutto in salita. Agli ottavi partirà favorita con la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo.
4: È tutto, a più tardi.
5: Buongiorno, Lady.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 14 ottobre 2026 è il 287esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 18:30. Il santo del giorno è San Callisto I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 ottobre del 1926 fa il suo esordio Winnie the Pooh, un personaggio immaginario, un orsacchiotto goloso e amante della poesia, protagonista di un'omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne. Nel 1894 nasce il Pandoro. Il brevetto ufficiale risale proprio a quel 14 ottobre, quando viene registrata con il nome di Pandoro la ricetta di mele gatti, impasto morbido a forma di stella tronco-conica a 8 punte. Nel 1947 viene superata la barriera del suono. A bordo dell'aereo razzo Bell X-1, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, l'eccellente collaudatore dell'aeronautica militare statunitense Chuck Yeager infrange il muro del suono. Nel 1964 il leader del movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace, assegnatogli per la guida della resistenza non violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti. Nel 1979 si svolge a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. E nel 2007 nasce il Partito Democratico Italiano. Nel 2021 la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 ottobre del 1968, ai 19esimi giochi olimpici, Jim Hines diventa il primo uomo ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, con un tempo di 9 secondi e 95. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 ottobre del 1969 Lucio Battisti lancia il singolo Mi ritorni in mente. Nel 1977 viene pubblicato Alive 2, l'ottavo album dei Kiss, premiato con un disco d'oro e 3 di platino, di cui uno doppio nel 1996. E nel 2000 Alex Britti debutta in classifica con Una su un milione. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Hannah Arendt, nata il 14 ottobre 1906 ad Hannover e scomparsa a New York il 4 dicembre 1975. La filosofa tedesca difese il concetto di pluralismo in ambito politico. Ricordiamo anche Dwight D. Eisenhower, nato a Denison il 14 ottobre 1890 e scomparso a Washington il 28 marzo 1969. È stato il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo del cinema ricorda Roger Moore, nato a Londra il 14 ottobre 1927 e scomparso a Crans-Montana il 23 maggio 2017. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E compie oggi 76 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Alda De Usanio. Con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si trova in libertà ha gran bene e non lo sa.
1: Il 14 ottobre su Radio Lady, nuovo appuntamento con CNA Storie. Ospite in diretta insieme a Valentina Cantini di CNA, lo studio di produzione musicale La Bella di Montelupo Fiorentino. Appuntamento sempre alle 12:15 su Radio Lady. Lady.
2: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it. Lady.
6: In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16:35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo. Lady.
7: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Scopri Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
10: Lady, il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
11: Good morning.
12: Buongiorno, Lady.
11: Good morning.

0: nuvole, Alessandra Amoroso su Radio Lady.
1: Senza nuvole, volevo dire, ha visto la parte finale, no?
0: Senti,
1: l'ho già detta. Ho già detto detto senza nuvole, ma io non riesco a farlo come lei. È bravissima, c'è una voce incredibile.
0: Vai vibrato, vibration, vibration.
1: Così. Allora,
0: un po' alla Riccardo okay. Cocciante.
1: Sì, magari cantassi come Riccardo Cocciante, ma stamani parlavamo anche del fatto dei ritardi, no? Ti ricordi? Però sì. Poi dopo abbiamo anche aggiunto che arrivare anche troppo in anticipo non è anche lì un segno di grande educazione, no? Le persone che arrivano in anticipo e addirittura, insomma, io
0: soprattutto quando tu inviti qualcuno a pranzo.
1: Brava.
0: O a cena.
1: Perché?
0: Dà fastidio quando ti arrivano un'ora prima, perché magari uno ha calcolato di essere pronto per quell'ora, quindi magari di finire di fare anche delle faccende, di pulire alcune cose, e ti arrivano che tu sei nel mezzo lavoro, non hai ancora apparecchiato. No, quello no.
1: Hai centrato il punto, perché in effetti l'arrivo anticipato viene spesso cambiato un po' per entusiasmo o disponibilità a dare una mano.
0: Ma anche per una grande rottura di scatole.
1: Ma nella realtà dei fatti rischia effettivamente di interrompere la delicata fase finale dell'organizzazione, un po' come dicevi tu, no? Tipo per esempio in quei minuti decisivi chi riceve sta magari finendo di sistemare la tavola, cucinando gli ultimi piatti o semplicemente facendo la doccia. E quindi te ti tocca fare tutto alla svelta perché l'altra persona è già arrivata. E poi comunque secondo me arrivare quanto hai detto tu, mezz'ora prima?
0: Anche a volte un'ora.
1: Un'ora prima è tanto, Posso capire quei 10 minuti, sai, dice 10 minuti, sei già comunque.
0: Un'ora prima sappiate che rompete le scatole.
1: Sì, non siate benvenuti.
0: No, perché poi insomma è un po' un'invasione, no? Certo, io sto qui.
1: È un'invasione.
0: Vi sto preparando le cose, però ho bisogno dei miei tempi.
1: Ma non soltanto, crea anche ansia.
0: Sì, perché poi ti senti in dovere di intrattenerli, ma devi anche fare le tue cose. No,
1: non è bello.
0: Io l'ho fatto una volta sola.
1: Però tu, secondo me, l'hai fatto per cercare di aiutare.
0: No. L'ho fatto perché avevamo capito male. Ah. Ecco, tutto lì.

0: Vabbè, queste sono le cose che possono capitare.
1: A Pravato non ci hanno invitato più.
0: Chissà come mai, forse per questo.
1: Invitati a pranzo da una coppia di amici.
0: Ok.
1: E non era che era stato detto un orario, però più o meno quando tu inviti una persona a pranzo, sai bene, insomma, da mezzogiorno e mezzo in poi, no? Torna a l'una, più o meno questo è l'orario. E poi invece noi arrivammo, perché eravamo lì già in paese per motivi nostri.
0: Sì.
1: Sarà lì, lui si sentì con il marito di questa coppia. Ma dai, su, venite così. Forse avrebbe dovuto chiederlo a lei, però, perché quando arrivammo, noi trovammo tutta la casa all'aria, ma arrivavamo tipo un'ora e mezzo prima.
0: Un'ora e mezzo prima.
1: Ma ti ho detto, perché fu lui a dire: venite.
0: Vabbè, certo.
1: Trovammo tutta la casa all'aria. Che con la scopa, ci vide, ci disse: voi che ci fate qui?
0: Sì,
1: senza tanti giri di parole.
0: È un po' imbarazzante anche,
1: sì,
0: no?
1: Sì, si vedeva. Infatti disse: guarda, non ti preoccupare, siamo venuti, ma andiamo via.
0: Andiamo
1: subito,
0: via, certo.
1: C'è da fare.
0: Quindi abbiamo messo a pulire.
1: Ci ha messo la porta.
0: Ha fatto bene.
1: Ci ha messo alla porta, giustamente. Siamo stati, loro avevano un giardino, comunque con il gazebo, quindi siamo stati in giardino a chiacchierare, e lei a porte chiuse ha continuato a fare.
0: No, cioè,
1: che
0: pensavo
1: io mi sono offerta
0: dare
1: una mano, ma è stato più pro forma, perché sapevo benissimo che non.
0: Certo.
1: No, più che altro che anche a me darebbe noia, no? Io poi le faccio da me.
0: Ma poi
1: non è che chiamo
0: gli ospiti, cioè, e poi gli fai fare le
1: però
0: cose.
1: Però per cortesia,
0: certo.
1: Però dissi: mai più, ma poi cioè, bisogna arrivare così presto a casa.
0: Sì, hai ragione, hai perfettamente ragione. Comunque poi ci sono anche persone che, oltre al fatto, diciamo, di venire prima per aiutare, però quello va comunque espresso, no? Nel senso, si chiede, tipo, per esempio: Cristina, vuoi che vengo prima? Così almeno lo sai, libera scelta e ci mettiamo d'accordo. Ma ci sono delle persone, tipo persone che conosco, che hanno l'ansia di arrivare in ritardo, e per avere l'ansia di arrivare in ritardo non è che arrivano puntuali, arrivano addirittura mezz'ora prima. Però poi cos'è il fatto? Che un conto finché la loro ansia, e va bene, lo comprendiamo, ma poi dopo ti contattano, dicendo: oh, io ci sono già, ok? Io dico: ok, ma noi avevamo fissato alle 16, sei arrivata alle 15:30,
1: sì,
0: tocca fare tutto di corsa. Insomma, non è facile questa cosa. Quindi, in sostanza, arrivare tardi e arrivare troppo presto, diciamo che anche il galateo ci dice che non è una cosa buona. Bisogna arrivare puntuali.
1: Oh,
0: capito? Non lo dico io.
1: No, allora, sono tollerati 5 minuti prima e 5 minuti dopo.
0: Sì.
1: Stop.
0: Esatto. Questi sono, diciamo,
1: il range,
0: come direbbero quelli bravi.
1: Non ti garba dire a te.
0: Ma lo sai, è venuta, dico una cosa a proposito di range, questa roba qui, è venuta un'amica della mia ragazza, no? Da Milano. Mi ha scritto un messaggio perché si era sentita male, doveva andare a prendere all'ospedale. Mi fa: tranquillo, non rush, mi ha scritto.
1: Tranquillo?
0: Io dico: guarda, sto arrivando, E fa: no, tranquillo, non preoccuparti, no rush. Io quando l'ho vista, cosa?
1: Cos'è, una marca di balsamo?
0: No, no rush è... No, forse della morbidezza.
1: Non lo shampoo?
0: Non so. No, per me poi, figurati. No, era tipo non correre, no? Perché usano, a quanto pare nel nord, usano ancora di più questi neologismi. Ma pensa un po'. Quindi Cristina, fly down.
1: A tutti i vari modi in cui avrei potuto rispondere a qui.
0: Io le voglio chiedere: ma il rush non è il rush cutaneo? No?
1: Il rush finale.
0: No, il rush cutaneo non
1: rush.
0: Si usa. Vabbè, comunque, parole inutili da dire. Andiamo avanti con la musica, perché c'è Comrade con...
1: Be quiet,
0: No, a me diciamo: oh, fly down, ciccio, fly down.
1: So slowly.
0: Love sober. È la canzone di Comrade.
1: Certo. Vabbè.
0: Vai.
1: No, queste cose lo sai che mi fanno, hanno questo effetto su di me, no? Ok, mi rendono un porticino, come qualcuno

0: On Top of...
1: No, non sai che applaudire.
0: No, è la canzone. Che mi hai ricordato
1: il flamenco, lo ballo anch'io, il flamenco. Vabbè, comunque. Va bene, On Top of the World, questi sono gli Imagine Dragons. Cristina, ti voglio bene e ci vediamo dopo.
0: Va bene.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news: in A11, 6 km di coda per veicolo fermo in avaria sulla demarcazione Lucca-Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. Per quanto riguarda l'A1, code a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Piano Variante, tra Roncovilaccio e Rioveggio. In Fiepilì, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra La Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Ricordiamo che è in corso uno sciopero che interessa il TPL per quanto riguarda il regionale di Trenitalia, possibili disagi fino alle 17. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'attimo verso in Toscana e su Treni News. Per quanto riguarda i mezzi di autolinea toscane, possibili disagi fino alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driowicz, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo!
3: Lady, non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
4: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotali subito.
3: Lady,
5: cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Lady,
5: il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
3: Lady,
6: questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
9: Questa è Lady, questa è Lady.
10: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: Kintsugi Elisa, ultimo singolo per lei, ma attenzione perché è arrivato il momento
1: del nostro vero e falso. Un po' così, un po' improvvisato.
0: Va
1: bene, allora cominci tu, comincio io perché, chiaramente perché certo. È chiaro. Allora, Cristina Ferniani.
0: Sì, vabbè, non importa, ogni volta vuoi mettere anche l'indirizzo?
1: No, vabbè, se la sai che sei amico. Vabbè, ti chiamerò Francesca.
0: Giovanni.
1: Va bene, grazie.
0: Vai.
1: Allora, se uno specchio riflette la tua immagine, inverte destra e sinistra, ma non alto e basso, secondo te è vero o è falso?
0: Aspetta, eh.
1: No, devi rispondere solo. Come tu mi dici? Ma te ci metti a pensare. No, vero o falso?
0: Io non dico. No, così.
1: Se tu ti metti a pensare, non ci devi pensare. Devi solo rispondi. Vero o falso? Così. Dai.
0: È vero. Dai, su, mettene sulle spine.
1: È vero.
0: Visto?
1: Però con una con una precisazione: lo specchio inverte la direzione perpendicolare alla sua superficie. L'impressione di inversione destra-sinistra nasce dal modo in cui immaginiamo di girarci per affrontare il nostro riflesso.
0: E quindi ho avuto ragione io.
1: È vero. Vai, tocca a te.
0: Ho dato anche questa spiegazione nella mia testa.
1: Tra l'altro.
0: Allora, caro Simone, la canzone Helter Skelter.
1: Quale?
0: La canzone Helter Skelter dei Beatles.
1: Ora così non.
0: E che ne so io come fa, scusa.
1: Vabbè.
0: Comunque, questa canzone qui, che è famosa, è stata scritta da Paul McCartney.
1: Ok.
0: Con l'intenzione di creare il brano più rumoroso e pesante possibile.
1: Sì, secondo me è vero.
0: Certo che è vero.
1: È verissimo.
0: È certo.
1: Vai.
0: Vabbè, aveva provato con questa canzone, voleva superare gli Who. Perché si diceva che gli Who avessero fatto il brano più forte e selvaggio e rumoroso. E lui ha detto, no, io voglio battere gli Who, e quindi ha scritto, vedo.
1: Ma interessante.
0: Gli Who. Chi? Gli Who.
1: Vabbè. Allora,
0: uno.
1: Mettiamo caso che tu un giorno di questi, no, sei a casa e dici, ma voglio bere due bicchieri di più, no? E, insomma,
0: di vino?
1: Sì, di vino. Allora, secondo te, bere del caffè elimina completamente gli effetti dell'alcol sul cervello?
0: Bere?
1: Del caffè. Elimina completamente gli effetti dell'alcol sul cervello?
0: È falso.
1: La caffeina può farti sentire più sveglia, ma non accelera in modo significativo l'eliminazione dell'alcol, né ripristina la capacità di guidare, cosa che chiaramente quando si beve non si guida, ragazzi, non si guida. E chiaramente bisogna bere in modo consapevole. Tocca a te.
0: Questo è facile. Nel celebre brano, sì, nel blu dipinto di blu, ovvero Volare.
1: Sì, sì.
0: Volare. Di Domenico Modugno.
1: Sì.
0: La celebre introduzione Volare.
1: Ok.
0: È stata scritta da Franco Migliacci dopo un incubo. Vero o falso?
1: Beh, ci sta, ci può stare. Sì.
0: Allora, ci può stare o no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi?
1: È vera.
0: Vero. E invece è falso.
1: Ah.
0: Perché nacque da un sogno ad occhi aperti e da un pomeriggio in cui Migliacci guardava dei quadri di Chagall, in modo particolare l'uomo dipinto di blu, unito a una vecchia diapositiva. Quindi non era un incubo, in realtà era una cosa bella, un
1: bellissimo
0: sogno ad occhi aperti.
1: Beh, non lo sapevo.
0: Vedi?
1: Grande.
0: Ragazzi,
1: brava.
0: Sono sempre super intelligenti, però.
1: Va bene, ora ti dico.
0: E quindi
1: questa.
0: Siamo 2 a 1. Vai.
1: Chiaramente.
0: Su, veloce.
1: Se un oggetto è più pesante, cade sempre più velocemente di uno leggero.
0: Se un oggetto.
1: Vedi, tu non mi ascolti.
0: Perché stavo pensando all'altra domanda. Se un oggetto è veloce, è più pesante.
1: Se un oggetto è più pesante, cade sempre più velocemente di uno leggero.
0: È falso.
1: Perché?
0: Perché in realtà.
1: Mi farei vedere le immagini. I gesti che fa. Cos'è?
0: Prendila come può.
1: Vabbè, nel vuoto gli oggetti cadono con la stessa accelerazione gravitazionale.
0: Perché è la forza di gravità che,
1: esatto.
0: che è la presenza dell'atmosfera,
1: esatto.
0: che fa cambiare la velocità.
1: Brava, vai, tocca a te.
0: Avrei già vinto comunque.
1: Sì, vabbè, l'ultima, dai, chi vince questa?
0: Questa è facilissima.
1: Vai,
0: Michael Jackson ha inventato ufficialmente il moonwalk nella sua esibizione di Billie Jean del 1983, essendo la prima volta assoluta che qualcuno lo mostrava in televisione. Vero o falso?
1: Questo è difficile.
0: Ma perché quell'altro invece erano facili,
1: eh? Un po' meglio.
0: Sì, certo.
1: No, ripetimela.
0: Facciamo notte, dai, c'è la mia storia. Michael Jackson ha inventato ufficialmente il moonwalk nella sua esibizione di Billie Jean del 1983,
1: sì, sì.
0: Perché era la prima volta assoluta che qualcuno lo mostrava in TV.
1: Io ti direi di sì, ma sarà falsa.
0: Vero e falso, e infatti è falso.
1: Infatti.
0: Perché il passo, noto storicamente come backslide, esisteva già nella danza di strada e nel tip tap.
1: Ah,
0: quindi
1: vedi,
0: non ha inventato niente.
1: Vedi, mannaggia, mannaggia. Avrei detto di sì. L'ultima tua, se rispondi te, vinci te.
0: No, scusa, no, già.
1: Ah, vabbè, allora hai vinto te.
0: Ho
1: va
0: vinto.
1: Bene, vai.
0: Brava. Me la fai dopo, dai.
1: Forse.
0: Dopo
1: se mi va.
0: Dopo ne facciamo una te, una io, e chi vince quella vince il campionato.
1: Brava,
0: assoluto.
1: Brava.
0: Comunque nel frattempo mi hai vinto io.
1: Comunque ci vorrebbe, sai cosa? Un bel espresso macchiato ora.
0: Vai,
1: Tommy
0: vai.
1: Cash.
0: Tommy Cash, bellino Tommy Cash.
1: Vai, eccolo qua.

0: fatto.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperatura in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
2: Spot. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
6: Lady.
7: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
8: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
9: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
7: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
9: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
10: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
6: Lady.
11: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
12: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
11: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
12: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
6: Lady.
13: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
14: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331-3189-755. Chiuso il martedì.
13: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
15: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: Da Radio Lady.
17: Prenota subito i tuoi auguri. 0571 77 256.
18: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: informazione è quella delle ore 12, ma intanto
1: ci ascoltiamo, ragazzi, ecco, sì, ma intanto ci ascoltiamo una canzone del 92, Adelante, Adelante, lui è Francesco De Gregori.
0: E poi c'è Nea Storie.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un anziano è entrato accidentalmente con la propria auto in un corridoio dell'ospedale di Livorno, riservato alla discesa dei pazienti barellati dai mezzi di soccorso. Secondo l'ASL Toscana Nord-Ovest, l'automobilista avrebbe interpretato male la segnaletica. Il personale di sicurezza è intervenuto per aiutarlo a spostare il veicolo, evitando intralci alle attività sanitarie e ai pedoni. La direzione ospedaliera ha coinvolto l'area tecnica per valutare l'installazione di dispositivi che impediscano il ripetersi di episodi simili. Avrebbe ferito accidentalmente il marito con un coltello da caccia senza alcuna intenzione di colpirlo. E questa è la versione fornita da Maria Ricci, 59 anni, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte di Giancarlo Bernardini, 70 anni, avvenuta il 18 settembre nella loro abitazione di Bibbiena, provincia di Arezzo. L'uomo era morto in ospedale a causa di una grave emorragia. Crolla un muro in un'ex conceria abbandonata da circa 30 anni in via Cavour, Santa Croce sull'Arno. Il cedimento, avvenuto ieri, ha fatto cadere alcuni calcinacci anche in una proprietà privata, senza interessare la strada. Non si registrano feriti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i controlli sulla stabilità dell'edificio e verificare eventuali danni. Sabato 24, domenica 25 ottobre torna nel centro storico di Montopoli Valdarno la seconda mostra mercato del tartufo bianco e festival dei sapori della cultura toscana. In programma stand enogastronomici, degustazioni, show cooking, incontri, mostre e attività per bambini. L'iniziativa, promossa dal comune insieme all'associazione Arco di Castruccio e alle realtà del territorio, sarà ingresso completamente gratuito. Circa 450 persone hanno partecipato sabato 10 ottobre a Infabula, la notte bianca del MAB, che ha trasformato gli spazi della biblioteca e del museo in un luogo da vivere e scoprire anche in orario serale. Un risultato che conferma il ruolo del polo culturale come punto di riferimento per la comunità, capace di accogliere pubblici diversi e proporre esperienze per tutte le età. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su goonews.it.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto è emerso finora, si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, convocati in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso ai danni dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora alla procura dei minorenni.
6: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
7: Politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la premier. Una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
6: E ma se c'è Raide Rosso? russo sull'Ucraina. La notte scorsa colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.
7: Economia nel 2026, il PIL cresce sopra le attese al più 1%, lo stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte è una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%. Energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua.
6: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, riscattare il martedì amaro in Champions League. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
7: È tutto, a più tardi.
8: Lady La musica che cattura.

0: mercoledì 14 ottobre su Radio Lady, nuovo appuntamento con CNA Storie. Ospite in diretta insieme a Valentina Cantini di CNA, lo studio di produzione musicale La Bella di Montelupo Fiorentino. Appuntamento sempre alle 12.15 su Radio Lady. Lady. Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore. Lady.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
4: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
5: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
4: Fanno anche massoterapia?
5: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
4: Ci vado subito allora.
5: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
4: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
3: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
8: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
9: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 755. Chiuso il martedì.
8: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli.

0: Su Lady
1: CNA Storie.
2: Ed eccoci qua, CNA Storie, siamo pronti anche quest'oggi a ospitare la nostra rubrica dedicata alle aziende associate con CNA, quindi do il benvenuto subito alla Valentina Cantini. Buongiorno Valentina.
3: Buongiorno, buongiorno Cristina, buongiorno a tutti.
2: Oh, che bello, oggi abbiamo lo studio di produzione musicale e tanto altro, la bella di Montelupo Fiorentino, e con noi c'è Matteo Guasti.
4: Che ciao Matteo. Scambiano Matteo Carrai
2: che è l'altro. Oggi non c'è. Comunque vi somigliate un po', l'hanno
4: sì,
2: già detto.
4: Boh, no, di solito non ce lo dico. Ci scambiano i cognomi.
2: Però vi scambiano, sì. Matteo, sì, sì. Quindi Matteo Guasti e Matteo Carrai, sì, siete esatto. I due soci, immagino.
4: Siamo due soci, uno dei due è un po' malaticcio, per fortuna e è lui.
3: Salutiamo il malaticcio, Matteo Carrai.
2: Magari ci sta ascoltando?
4: Non lo so, non lo secondo sai. Me no. Però.
2: Forse è a letto, magari non ha
4: nessuna attenzione. No, è a lavorare.
2: Ah, è a lavorare, però insomma, ok. Così. Allora, entrambi avete fondato insieme lo studio di produzione musicale?
4: Diciamo che io ho iniziato nel 2009-2010, lui è subentrato nel 2018.
2: Ok, quindi ha iniziato con altre persone o ha iniziato da solo?
4: Ho iniziato con altre persone, sì, purtroppo la storia è partita un pochino male perché eravamo in due e Simone purtroppo non c'è più. E Matteo nel frattempo l'avevamo conosciuto proprio agli inizi e poi a un certo punto ha deciso di cambiare vita, di dedicarsi alla musica fortunatamente, quindi insomma è entrato in società, abbiamo allargato l'attività, siamo sempre in allargamento tutti gli anni, per cui insomma c'è della felicità.
2: E ci credo, anche perché lo studio, la bella, insomma, molto conosciuto perché è proprio lo studio di registrazione della nostra zona, insomma del territorio, perché a Montelupo Fiorentino è studio di produzione musicale ma è anche scuola di musica. Esatto. Giusto, con tra le altre cose ho visto sui vostri social che stanno per partire i corsi, quindi ci sono anche degli open day, insomma avete fatto a settembre, quindi sono in partenza
4: ormai.
2: Siamo
4: nel fermento iniziale.
2: Nel fermento iniziale, ma è anche corsi professionali audio e service audio luci, quindi insomma effettivamente ecco,
4: sono tante cose,
2: tante cose che
4: verrebbe da dire troppe, però non si dice.
2: I compiti sono divisi, cioè tu ti occupi di alcune cose e lui si occupa di altre?
4: Un po' sì, ci sono alcune cose che gestiamo insieme, però siamo abbastanza, cioè abbiamo i ruoli abbastanza separati. Matteo ha fatto più l'avviamento della scuola di musica che è partita nel 2021, quindi è l'ultima delle attività che è partita. Del service audioluci ce ne occupiamo insieme, della parte di tour con artisti poi magari ne parleremo, con sì. Emanolde, con Incubo me ne occupo più io, e le sale prove ci sono ragazzi che stanno alla reception delle sale la sera, le gestiamo più o meno insieme io e lui. E poi che altro c'è? Lo studio di registrazione lo gestiamo insieme, poi abbiamo un tecnico

0: residente che si chiama Alessandro, che i lavori in studio li fa prevalentemente lui. E niente, detto così in un minuto sembra poca roba,
1: no, in realtà
2: manca una parte, perché da quest'estate avete allargato la vostra attività.
0: Abbiamo iniziato a fare anche i centri estivi. Perché è già da un paio d'anni che facciamo la propedeutica per i bambini più piccoli, perché la scuola di musica di solito i bambini iniziano a fare lezioni individuali a 6 anni circa. Mm-hmm. Prima dei 6 anni è un po' più difficile, anche soltanto per un discorso di conformazione, di crescita degli arti, eccetera.
1: Sì.
0: E quindi è già un paio d'anni che facciamo propedeutica per i bambini, che è gioco musica prevalentemente, il lunedì, e quindi abbiamo iniziato quest'estate, cioè l'estate 2026, anche a proporre centri estivi.
1: Ma
0: è
1: bello,
0: stato il primo
1: però
0: anno.
1: Com'è andata?
0: Abbastanza bene. Diciamo, è stata un'edizione che è piaciuta molto, ancora come numero di partecipanti, insomma, eravamo abbastanza in intimità, però contiamo di riproporlo tutti gli anni.
1: Quindi
0: perché
1: è piaciuto l'esperimento,
0: Piaciuto, sì, andato.
1: Senti, a Montelupo intanto dove siete? Ecco, diamo anche un riferimento.
0: Allora, siamo nella zona industriale Pratella a Fibbiana, e tanti conoscono Scardigli e Ghini, che è il negozio che ci ospita da sempre, e siamo lì in Via del Lavoro 1, che è un indirizzo di cui
1: che ci si ricorda, però
0: che
1: effettivamente
0: che rende,
1: insomma,
0: l'idea.
1: Lavorate tanto. Senti, tra altre cose, lo Studio La Bella appunto è anche famoso, no? Tu l'hai citato, per aver valorizzato anche artisti del territorio. È citato Emanolde.
0: Esatto, sì. Attualmente diciamo che il nome, insomma, che è più conosciuto anche in zona è Emanolde, che Emma è una musicista incredibile, è molto brava, scrive delle cose veramente molto molto belle, e lavoriamo con lei da tanti anni. Addirittura quando la prima volta che si presentò non aveva ancora compiuto 16 anni e già scriveva delle cose da lacrimuccia, veramente molto molto brava. Poi lavoriamo con Incubo, che al Secolo si chiama Cristiano Tatti, anche lui è di qui di zona, e in passato abbiamo lavorato con Cecco e Cipo discograficamente.
1: Vanno sempre citato comunque Cecco e Cipo. Sì, Io mi ricordo nelle interviste sempre citavano appunto lo Studio di Produzione Musicale La Bella.
0: Sì, e continuiamo a lavorarci per la parte là, e ogni tanto poi sono sempre.
1: Quindi voi oltre a offrire, diciamo, la vostra competenza per la registrazione, quindi per la parte, e poi li seguite anche nei tour, cioè li seguite anche fuori dallo studio.
0: Sì. Noi abbiamo dal 2010 che abbiamo iniziato, e la nostra strategia, però il nostro modo di lavorare ha sempre previsto più o meno che ci abbiamo un artista alla volta che seguiamo anche sul lato discografico, perché è una cosa che richiederebbe tanto impegno, quella di crescere un'etichetta, insomma, come si dovrebbe fare. Per cui nel corso degli anni abbiamo seguito un artista alla volta, ma cerchiamo di seguirlo a 360
1: quindi
0: gradi.
1: Ora seguirai Emanolde in tour.
0: Esatto, sì, ora abbiamo il 22 ottobre è ospite al premio Tenco, perché ha vinto la targa Tenco, per cui andremo all'Ariston a Sanremo per questa esibizione. Ora il tour si ferma, ripartiremo credo a aprile-maggio del prossimo anno, e niente, tutti gli anni di solito io personalmente seguo la parte fonica di Emma, per cui andiamo in tour, partiamo tutti insieme dalla Bella, che è un po' l'epicentro di tutti i musicisti di Emma.
1: Che poi, insomma, ne sono passati tanti anche da voi. Ma veniamo anche al rapporto con CNA, no? Perché qui da quanto tempo siete in CNA, affiliati, che tipo di supporto avete trovato?
0: Io sono iscritto agli artigiani dal 2009.
2: No, allora noi siamo insieme, abbiamo iniziato un percorso insieme da quest'estate, perché ci ha presentato la realtà un altro artigiano, perché come spesso accade in CNA artigiani portano artigiani, perché fortunatamente, insomma, si trovano bene, accolti, e quindi parlano con altri. Questo contatto ci ha messo insieme, e ci ha messo insieme perché lo Studio La Bella si incastra in un settore, in due settori dei nostri, perché te sai noi abbiamo una divisione per mestieri, per servizi, quindi noi abbiamo la parte del cinema e la parte della comunicazione. Loro si collocano a metà e in questa collocazione c'è l'introduzione loro e la presentazione di loro agli altri, alle altre aziende con le quali possono collaborare, con le quali possono portare avanti dei percorsi lavorativi. E quindi nell'ottica di CNA di far lavorare tra sé le aziende, creare la rete, loro si incastrano nella rete e fanno il percorso con le altre aziende.
1: Hanno avviato delle collaborazioni anche con altre aziende?
2: Sì.
1: Ah, vedi però, bello, bello, molto bello. Allora, per quanto riguarda la scuola di musica, che tipo di strumenti, perché tutti gli strumenti, ci sono degli strumenti particolari che vengono, che si possono apprendere?
0: Allora, da noi l'insegnamento è sugli strumenti principali del mondo pop rock, diciamo, per insomma in maniera molto generica, che sono il canto, la batteria, pianoforte, chitarra e basso elettrico. E gli altri ambiti, che sarebbero quelli degli strumenti a archi, gli strumenti a fiato, non abbiamo mai iniziato, anche perché abbiamo degli ottimi rapporti con le scuole del territorio. Ci sono scuole che sono molto specializzate sugli archi, il CAM di Empoli, che è molto specializzato sui fiati, per cui non abbiamo neanche mai insistito troppo per
1: vi siete differenziati,
0: sì, e tra l'altro, avendo aperto la scuola di musica all'interno di una struttura che fa produzione di musica in ambito prevalentemente pop rock, la scuola è vicina a quell'ambito lì,
1: giustamente. Che è anche quello forse che piace di più, no? Direi, insomma, almeno oggi, quando prendi uno strumento in genere, no?
0: Sì.
1: Ti approcci anche a quel tipo di musica lì.
0: Esatto,
1: insomma.
0: Sì, è quello che è più vicino al, insomma, soprattutto ai ragazzi, ai bambini, che insomma è quello più vicino, ecco. E la scuola l'abbiamo aperta nel 2021 e l'abbiamo aperta perché, avendo dal 2017 le sale prove, che sono delle stanze attrezzate con tutti gli strumenti, il pomeriggio di solito sono abbastanza vuote perché i gruppi vengono a fare le prove la sera dopo cena principalmente. Per riempire, piano piano nel tempo abbiamo sviluppato l'idea della scuola di musica, visto anche che i nostri tecnici, quelli con cui lavoriamo, bene o male quasi tutti erano già anche insegnanti di strumento. Per cui è nata questa realtà e è andata molto bene, perché dal 2021 sono passati 5 anni e noi già dall'anno scorso siamo sul tenore dei 150 allievi.
1: Accidenti, sono pochi,
0: in 6-7 sale non è facile.
1: Quindi voi non vi annoiate, perché avete sempre gente. Chi viene, le band che vengono a provare, magari
0: non ci
1: avete
0: mai
1: la sala prove, poi la scuola di musica, e gli artisti che seguite, che quindi magari vengono
0: a
1: registrare le canzoni.
0: Io la mattina di solito cerco di svegliarmi alle 7, perché se sfrutto la mattina, che è il momento un pochino più tranquillo. Insomma, se mi devo concentrare su qualcosa, fare lavori d'ufficio è più semplice, perché dal pomeriggio fino a mezzanotte la sera
1: Ma voi stessi, sia tu che l'altro Matteo, siete anche musicisti o siete...
0: No, io so un po' suonicchiare, però non c'ho proprio la passione di fare il musicista, per cui per stare vicino alla musica scelsi ormai tanti anni fa di fare il tecnico del suono. Matteo sarebbe musicista, perché io l'ho conosciuto come batterista e come cantante. Per ora, negli ultimi anni, ha avuto anche un po' di problemi di salute, ha avuto un percorso un po' particolare, per cui ora si è tranquillizzato, nel senso che non può fare tantissimi, suonare la batteria è molto impegnativo, per cui fa la gestione delle varie attività.
1: Perché sono tante, quindi qualcuno che le gestisce,
0: sono tante.
1: Quindi studio e registrazione, sale prova. Quindi offrite anche le vostre sale ai gruppi, così, che vogliono venire, che non hanno magari neanche un posto dove provare, no?
0: Sì, quindi, tanti gruppi, perché attrezzarsi in un posto insonorizzato in cui non rompi le scatole vicine non
1: prima
0: è
1: c'erano
0: facile.
1: I garage, ma mica tutti hanno un garage oggi, quindi
2: il garage isolato.
0: Comunque a mettere una batteria in un garage, soprattutto la sera dopo cena, non è proprio il massimo.
1: Poi corsi professionali audio.
0: Allora, corsi professionali audio è un argomento un po' a parte, perché facevamo dei corsi di formazione per tecnici del suono e corsi di mixaggio, arrangiamento, di tecnico per i live. L'abbiamo fatti fino al 2021, poi con il Covid è successo qualcosa, non so cosa,
1: tante cose,
0: per cui l'interesse a fare questi corsi è calato molto.
1: Davvero?
0: Tra l'altro nel frattempo è aumentato per noi molto il lavoro per i tecnici del suono, per cui siamo...
1: Perché siamo rimasti in pochi, diciamo.
0: Sì, siamo in una morsa che non abbiamo allievi che fanno formazione, ma ci abbiamo bisogno di tecnici. Mm. Per cui è successo un po' una cosa strana, abbiamo tolto il settore dei corsi collettivi per tecnici del suono, però lo stiamo reinserendo all'interno della scuola di musica. Mm. Per cui adesso con la scuola di musica facciamo corsi di produzione, cioè di arrangiamento, eccetera, e anche corsi per tecnici del suono, però li facciamo individuali con la stessa formula con cui si fa la scuola di musica.
1: È una bella professione anche quella.
0: Molto, sì.
1: E poi è difficile trovarli.
2: Ma è difficile forse anche pensarci. Sì. In questo mondo della musica, ne parlavamo prima, dove tutto è immediato e è tutto scontato, magari non si pensa, cioè un ragazzo non pensa che potrebbe essere una futura professione.
0: Sì, esatto.
2: O una futura impresa.
1: Ma anche una bella professione, no? Fai il tecnico del suono, seguire un artista, seguire più... Ecco, hai toccato un argomento di cui parlavamo fuori onda, no? Quindi ti chiedo da esperto, comunque da chi lavora ogni giorno con la musica, ecco, già un po' ho intuito cosa ne pensi. Cosa ne pensi un po' in generale dei gruppi di oggi, della musica di oggi? Ora, a parte Manoldi, insomma, che ovviamente è un po', diciamo così, un caso a sé,
0: è un po' una rarità, sì.
1: Una cantautrice molto profonda, insomma, scrive dei testi di suo pugno, quindi una musica sicuramente un po' più ricercata, un po' più di classe.
0: Anche
1: no?
0: Testi.
1: Però
0: un po' più,
1: ecco, in generale,
0: sì.
1: Le persone, insomma, con cui lavori, insomma, che tipo di musica, che tipo di prodotto oggi va di più e se ti piace soprattutto?
0: Allora, sì, ne parlavamo prima del fatto che sia il mainstream che anche le persone che conosciamo, che frequentano la nostra attività, sono molto indirizzati su un genere musicale che a livello di contenuti, soprattutto testuali, ma anche musicali,
1: è
0: un po' alleggerito. Mm. Io mi ricordo che negli anni 80-90, quando ero ragazzo io, e comunque anche prima, perché la musica continuavo ad ascoltare, anche quella degli anni 60-70, anche le canzoni più leggere avevano comunque un contenuto, una storia, qualcosa.
1: Sì.
0: Ora c'è da dire che i tempi cambiano, per cui i contenuti cambiano e magari c'è della qualità che noi non riusciamo a carpire completamente. Però c'è un po' un alleggerimento di tutto, e la cosa che a me colpisce di più è il fatto che è molto alleggerita la parte musicale.
1: Musicale, sì.
0: Perché noi facciamo insegnamento di musica e quindi sentire questi arrangiamenti sempre tutti
1: uguali,
0: sì, artefatti, che poi oggi come oggi sono talmente artefatti che chiedersi se l'ha fatto l'intelligenza artificiale,
1: bravo, guarda,
0: o una persona.
1: Non abbiamo più tempo, però credo che l'intelligenza artificiale rappresenta una sfida importante in questo settore, no?
0: Perché sì, una sfida è un problema.
1: È
0: come
1: un
0: in
1: problema
0: tutti i settori,
1: anche
0: sì.
1: Per, ovviamente, con cui magari si dovrà fare poi i conti. Va bene, comunque la passione per la musica c'è, perché altrimenti non ci sarebbero tutti questi ragazzi.
0: Sì,
1: insomma, ragazzi,
0: sicuramente.
1: Che
0: noi siamo
1: scuola,
0: testimonianza che c'è tanta
1: che
0: gente,
1: c'è tanta
0: a, cui
1: gente,
0: piace
1: gente a cui piace la musica. Perfetto, allora Matteo, è stato un piacere parlare con te.
0: Altrettanto.
1: Salutaci l'altro Matteo Carrai, qui tu sei.
0: Lo
1: Matteo
0: saluto.
1: Guasti. Auguriamo davvero tanto successo allo studio di La Bella di Montelupo Fiorentino. È stato un piacere conoscerti.
0: Grazie.
1: E grazie anche alla nostra Valentina
0: Arriga
1: Cantini, che ti ha
2: grazie, grazie a tutti.
1: Grazie davvero e buon lavoro.
0: Grazie.
3: Radio Lady, la radio,
4: la radio
3: come piace a te.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè.
4: Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e A1 variante e tra A1 variante Sasso Marconi, il tutto verso nord. Sulla diramazione Lucca Viareggio in calo a 4 km le code a tratti per veicolo fermo in avaria tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Fipidi permangono code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Ricordiamo che è in corso uno sciopero che interessa anche il trasporto pubblico locale per quanto riguarda il regionale di Trenitalia, possibili disagi fino alle 17. I treni interessati sui nostri canali social, sull'Attimo Versi in Toscana e su Treni News. Per quanto riguarda invece il trasporto da Torino e Toscane, il servizio potrebbe non essere regolare fino alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate!
3: Lady.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady.
5: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Muñoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
3: Lady.
5: Siepi da tagliare? C'è Francolini!
3: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini!
5: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini!
3: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
5: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
3: Lady. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
6: Questa è Lady.
7: Good morning.
3: Buongiorno Lady.
7: Good morning.

0: veloce da leccarsi le orecchie.
1: Ma io guardo. Ma come ti vengono in mente queste cose?
0: Ma è una battuta di Striscia. Di Cosoli, chi era?
1: Chi?
0: No, Ezio Greggio, l'altro, Enzo
1: Iacchetti. Iacchetti. Sì, va, sì, bene, sì. va bene.
0: Allora, Simone.
1: Sì.
0: Parto io?
1: Parti tu.
0: Parto io, va bene? Questa è sempre, per, visto se abbiamo parlato con lo studio La Bella, io rimango sempre in ambito musicale.
1: Sì, dai.
0: Il brano.
1: Guardo, ma tu continua. Ma guarda, tu fai così con me. Io parlo, te fai. Guarda muri, guarda. Io parlo con lei, non mi risponde mai.
0: Ah, perché vedo le farfalle. Vedo le balene volare.
1: Sì, te lo dico io cosa vedo volare io, vai. Andiamo avanti. Dai!
0: Ma mi fai ridere, mi fai! Allora,
1: aia.
0: Smetti di dare le botte a quel posto.
1: Mi sono fatto male da solo.
0: Il brano.
1: Il brano?
0: Il brano.
1: Non so spirare neanche tu, perché.
0: The Show Must Go On.
1: Oggi l'hai preso la musica.
0: Ti ho detto!
1: Sì, va bene.
0: Dei Queen. È stato registrato quando Freddie Mercury era già molto malato e non è mai stato cantato dal vivo da lui. Vero o falso? Domani mattina, il mezzogiorno, siamo sempre qui.
1: È vero.
0: È vero, visto?
1: È vero.
0: Perché? Perché Freddie Mercury era già molto debole a causa dell'AIDS durante la registrazione di Innuendo, album del 91, e la voce fu incisa in un solo take. I Queen non fecero mai un tour per quell'album e quindi Freddie non l'ha mai cantata dal vivo.
1: Ma pensa te, pazzesco.
0: Una delle canzoni più famose dei Queen in realtà è stata fatta in studio e
1: comunque
0: via.
1: Vedi, il vero e falso a volte ci insegna delle cose.
0: È cultura, ragazzi.
1: Ora veniamo a me, vediamo cosa impari da questo.
0: Certo.
1: Un forno a microonde scalda sempre il cibo dall'interno verso l'esterno. Vero o falso?
0: È falso. È il contrario?
1: Perché?
0: È dall'esterno verso l'interno.
1: No, non lo so, pensaci.
0: Lo so, comunque è falso.
1: Sei sicura?
0: Credo.
1: Pensaci.
0: E tu ci ho pensato, ti ho dato la risposta.
1: Ma sei sicura?
0: No.
1: Quindi?
0: E quindi è falso.
1: Brava, perché le microonde penetrano nel cibo per una certa profondità e il riscaldamento dipende dalla composizione, dalla forma e dalla distribuzione dell'energia.
0: Hai capito? Io non lo sapevo, io mi sono buttata a caso. Comunque non cambia il risultato, perché qui
1: vinci sempre
0: pari.
1: Tanto, no, vinci,
0: però,
1: ma che pari?
0: Sì,
1: vinci, qui siamo pari.
0: Però la volta, ma mezz'ora fa
1: hai vinto tu, Cristina, vinci sempre te, tanto
0: ma
1: non c'è vero.
0: Tutto a caso, ragazzi.
1: No, perché sei intelligente, la verità è quella.
0: No, perché guardi i tuoi occhi, lo capisco subito se
1: è
0: vero.
1: No, sai perché?
0: Falso.
1: Perché guardi i miei occhi e poi capisci che è tutto un meraviglioso errore.
0: Bravo!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto col fatti col subiti non positivo che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Però le hanno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis, Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, prova a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi, partita favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket, dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup, aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask. Poi le altre due gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady, ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
5: Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driovic, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo.
4: Lady.
6: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
8: Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
9: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.
9: Buongiorno Lady.

0: ascoltati, dai, io lo so che ti piace perché la sai a memoria.
1: Davvero?
0: Come no? Sì. La canti sempre. Comunque, lo sai che siamo arrivati quasi alle 13?
1: Sì.
0: Cri.
1: Dobbiamo andare.
0: Dobbiamo andare, mi raccomando.
1: Però tornate dopo,
0: sì, perché
1: te ci sei. 14 e 10 circa sarò qui con Freddy.
0: Oh, che
1: e
0: meraviglia.
1: Con tanti ospiti, parliamo di teatro.
0: Ah, oggi. Bello, sì, bello. Sì, sì. Ciao, belli.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: le 13 e un minuto.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un anziano è entrato accidentalmente con la propria auto in un corridoio dell'ospedale di Livorno, riservato alla discesa dei pazienti barellati dai mezzi di soccorso. Secondo l'ASL Toscana Nord-Ovest, l'automobilista avrebbe interpretato male la segnaletica. Il personale di sicurezza è intervenuto per aiutarlo a spostare il veicolo, evitando intralci alle attività sanitarie e ai pedoni. La direzione ospedaliera ha coinvolto l'area tecnica per valutare l'installazione di dispositivi che impediscano il ripetersi di episodi simili. Avrebbe ferito accidentalmente il marito con un coltello da caccia senza alcuna intenzione di colpirlo. E questa è la versione fornita da Maria Ricci, 59 anni, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte di Giancarlo Bernardini, 70 anni, avvenuta il 18 settembre nella loro abitazione di Bibbiena, provincia di Arezzo. L'uomo era morto in ospedale a causa di una grave emorragia. Crolla un muro in un'ex conceria abbandonata da circa 30 anni in via Cavour a Santa Croce sull'Arno. Il cedimento, avvenuto ieri, ha fatto cadere alcuni calcinacci anche in una proprietà privata, senza interessare la strada. Non si registrano feriti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i controlli sulla stabilità dell'edificio e verificare eventuali danni. Sabato 24, domenica 25 ottobre torna nel centro storico di Montopoli Valdarno la seconda mostra mercato del Tartufo Bianco e Festival dei Sapori della Cultura Toscana. In programma stand enogastronomici, degustazioni, show cooking, incontri, mostre e attività per bambini. L'iniziativa, promossa dal comune insieme all'associazione Arco di Castruccio e alle realtà del territorio, sarà ingresso completamente gratuito. Circa 450 persone hanno partecipato sabato 10 ottobre a Infabula, la notte bianca del MAB, che ha trasformato gli spazi della biblioteca e del museo in un luogo da vivere e scoprire anche in orario serale. Un risultato che conferma il ruolo del polo culturale come punto di riferimento per la comunità, capace di accogliere pubblici diversi e proporre esperienze per tutte le età. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su goonews.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne. Ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
5: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. L'ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
6: Massiccio raid russo sull'Ucraina. La notte scorsa colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky. La Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche. Proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
5: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
6: La Commissione Europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. E il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
5: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
6: È tutto, a più tardi.
3: Lady, la musica.

0: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
1: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
0: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
1: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
2: Lady. In occasione della giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
3: Lady.
2: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate!
3: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
5: Lady. Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Lady è 100% successi.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più autonoma. La nuova frontiera dell'AI non è più soltanto rispondere alle nostre domande, ma portare a termine attività in autonomia. I nuovi agenti AI possono infatti lavorare attraverso diverse applicazioni e strumenti, seguendo un obiettivo assegnato dall'utente. È il caso dei nuovi agenti presentati da OpenAI, progettati per lavorare in modo continuativo su determinati compiti. In pratica, il futuro potrebbe essere quello di dire alle AI cosa vogliamo ottenere, lasciandole scegliere autonomamente molti dei passaggi necessari. La premier Giorgia Meloni vuole proteggere la propria voce dai deepfake, lo ha fatto presentando all'Unione Europea una richiesta per registrare come marchio la propria voce, proprio per proteggerla dall'utilizzo non autorizzato attraverso l'intelligenza artificiale. La domanda comprende anche una registrazione audio della sua voce. L'obiettivo è contrastare il fenomeno dei deepfake sempre più realistici. È un tema questo destinato a diventare sempre più importante anche per ognuno di noi. In Norvegia si pensa a limitare gli occhiali con l'intelligenza artificiale. Il paese ha annunciato l'intenzione di proporre un divieto temporaneo in alcuni luoghi pubblici, soprattutto per tutelare la privacy delle persone. Il problema è semplice: una persona potrebbe essere fotografata, filmata o registrata senza nemmeno accorgersene. La tecnologia corre velocemente, ma le regole sulla privacy devono cercare di starle dietro. Anche l'AI viene usata per combattere gli attacchi informatici, che stanno diventando sempre più sofisticati grazie all'intelligenza artificiale, ma la stessa tecnologia può essere usata per difendersi dagli hacker. Durante un recente evento sulla cyber security, il CEO di Thales ha sottolineato proprio questa necessità: utilizzare l'AI per individuare e contrastare attacchi sempre più veloci e automatizzati. La nuova sfida quindi potrebbe essere una vera e propria gara tra AI che attaccano e AI che difendono. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 16, tratto chiuso, traffico bloccato e 5 km di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. Rimaniamo sulla 1, dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, per lavori sul raccordo Lucca Viareggio, rallentamenti tra Lucca Ovest e Massarosa in entrambe le direzioni. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Dopo la pubblicità, ascolterai 5 grandi successi. Rimani con noi. Spot.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
8: Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
9: Lady. ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
11: Lady.
12: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
11: Lady. Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
13: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331-3189-755. Chiuso il martedì.
11: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
14: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
15: Su Lady 5 grandi successi.

0: Stai ascoltando i grandi successi di Radio Lady.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: grandi successi. Solo grandi successi. Radio Lady, solo grandi successi.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 14 ottobre 2026 è il 287esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 18:30. Il santo del giorno è San Callisto I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 ottobre del 1926 fa il suo esordio Winnie the Pooh, un personaggio immaginario, un orsacchiotto goloso e amante della poesia, protagonista di un'omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne. Nel 1894 nasce il Pandoro. Il brevetto ufficiale risale proprio a quel 14 ottobre, quando viene registrata con il nome di Pandoro la ricetta di mele gatti, impasto morbido a forma di stella tronco-conica a 8 punte. Nel 1947 viene superata la barriera del suono. A bordo dell'aereo razzo Bell X-1, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, l'eccellente collaudatore dell'aeronautica militare statunitense Chuck Yeager infrange il muro del suono. Nel 1964 il leader del movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace, assegnatogli per la guida della resistenza non violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti. Nel 1979 si svolge a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. E nel 2007 nasce il Partito Democratico Italiano. Nel 2021 la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 ottobre del 1968, ai 19esimi Giochi Olimpici, Jim Hines diventa il primo uomo ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, con un tempo di 9 secondi e 95. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 ottobre del 1969 Lucio Battisti lancia il singolo Mi ritorni in mente. Nel 1977 viene pubblicato Alive 2, l'ottavo album dei Kiss, premiato con un disco d'oro e 3 di platino, di cui uno doppio nel 1996. E nel 2000 Alex Britti debutta in classifica con Una su un milione. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hannah Arendt, nata il 14 ottobre 1906 ad Hannover e scomparsa a New York il 4 dicembre 1975. La filosofa tedesca difese il concetto di pluralismo in ambito politico. Ricordiamo anche Dwight D. Eisenhower, nato a Denison il 14 ottobre 1890 e scomparso a Washington il 28 marzo 1969. È stato il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo del cinema ricorda Roger Moore, nato a Londra il 14 ottobre 1927 e scomparso a Crans-Montana il 23 maggio 2017. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E compie oggi 76 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Alda De Usanio. Con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si trova in libertà ha gran bene e non lo sa.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Lady Notizie.
6: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un anziano è entrato accidentalmente con la propria auto in un corridoio dell'ospedale di Livorno, riservato alla discesa dei pazienti barellati dai mezzi di soccorso. Secondo l'ASL Toscana Nord-Ovest, l'automobilista avrebbe interpretato male la segnaletica. Il personale di sicurezza è intervenuto per aiutarlo a spostare il veicolo, evitando intralci alle attività sanitarie e ai pedoni. La direzione ospedaliera ha coinvolto l'area tecnica per valutare l'installazione di dispositivi che impediscano il ripetersi di episodi simili. Avrebbe ferito accidentalmente il marito con un coltello da caccia senza alcuna intenzione di colpirlo. E questa è la versione fornita da Maria Ricci, 59 anni, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte di Giancarlo Bernardini, 70 anni, avvenuta il 18 settembre nella loro abitazione di Bibbiena, provincia di Arezzo. L'uomo era morto in ospedale a causa di una grave emorragia. Crolla un muro in un'ex conceria abbandonata da circa 30 anni in via Cavour a Santa Croce sull'Arno. Il cedimento, avvenuto ieri, ha fatto cadere alcuni calcinacci anche in una proprietà privata, senza interessare la strada. Non si registrano feriti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire controlli sulla stabilità dell'edificio e verificare eventuali danni. Sabato 24, domenica 25 ottobre torna nel centro storico di Montopoli Valdarno la seconda mostra mercato del tartufo bianco e festival dei sapori della cultura toscana. In programma stand enogastronomici, degustazioni, show cooking, incontri, mostre e attività per bambini. L'iniziativa, promossa dal comune insieme all'associazione Arco di Castruccio e alle realtà del territorio, sarà ingresso completamente gratuito. Circa 450 persone hanno partecipato sabato 10 ottobre a Infabula, la notte bianca del MAB, che ha trasformato gli spazi della biblioteca e del museo in un luogo da vivere e scoprire anche in orario serale. Un risultato che conferma il ruolo del polo culturale come punto di riferimento per la comunità, capace di accogliere pubblici diversi e proporre esperienze per tutte le età. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su goonews.it.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
7: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
8: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione Europea durante il consueto briefing con la stampa.
7: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev, pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
8: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
7: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Lady, la musica che cattura.

0: Tra poco. Benvenuti a Casa Lady. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spot.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
6: Lady.
7: La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta, in tantissimi modelli, eleganti e sportivi, curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
6: Lady.
8: Siepi da tagliare? C'è Francolini!
9: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini!
8: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini!
9: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
2: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
6: Lady, non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
10: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
6: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino, in viale Centofiori, di fronte alla ASL.
10: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.

0: Casa Lady. Benvenuti a Casa Lady.
1: Pam, param, param. Benvenuti a tutti.
2: Buona digestione. Buonasera signore e signori, siamo qui a Radio Lady e come sempre devo presentarsi, salutarvi anzitutto, ma con le dovute cautele, perché allora da parte degli uomini ci sono io, Freddy, che tutti conoscono come il bello, quello simpatico, insomma, quello ganzo, quello giusto, bello latino, mascalzone. Grandissimo disco di Pino Daniele. E davanti a me c'è lei, c'è Cristina Ferniani, alla quale tutti vogliamo bene, ma è un po' pissera, un po', ecco, sai.
1: Preferivo la ragazza della porta accanto, comunque.
2: Sì, però quella brava, quella con quella cui ci parli, parli bene, quella simpatica.
1: Quella che magari ci va in biblioteca a prendere i libri.
2: Sì, che ti consiglia, che ti passa anche il compito, quindi un ruolo favoloso.
1: Che ti fa copiare
2: cose che non succede più neanche oggi.
1: Questi valori fondanti della scuola di una volta.
2: E Cristina Ferniani, che però
1: a cui puoi rubare la merenda.
2: Certo, che ti dà la famosa crostatina del mulino bianco che la porti a scuola e diventa una merenda da sniffare perché nello zaino si frantuma in 100 milioni di pezzi.
1: Ma perché ai nostri tempi non esistevano i portamerende? Tutte queste crostatine infilate nello zaino che poi
2: che diventava veramente da sniffare nel senso buono, non cominciava a fare polemiche inutili. Allora, dopo la presentazione dei ruoli, ovviamente, oggi nel Regno Unito, ma anche per noi è una cosa importante, la festa del John Peel Day. John Peel è un personaggio, studiatelo chi ne voglia, che perché ha avuto un ruolo fondamentale sulla diffusione radiofonica della musica. Il signor John Peel, tant'è che nel Regno Unito, dove sono seri, se ne ricordano ogni anno il 13 di ottobre. Però i santi importanti di oggi, Benedetto, oggi è 14. Sì. O è 14, allora ho sbagliato tutto perché era ieri John Peel, ragazzi. Mi dispiace, comunque auguri John Peel e tutto il resto di carino.
1: Vabbè, dai, arrivano il giorno dopo, l'importante è non farli prima.
2: Oggi, è San Callisto I, Papa, San Fortunato di Todi, bello, mi garba San Fortunato. E poi c'è anche San Gaudenzio di Rimini. Oh, l'ho fatto.
1: E poi c'erano un paio di giornate mondiali, abbiamo ricordato anche oggi. Ma insomma, dai, non ci torniamo. Quella della normatizzazione.
2: Sì.
1: Poi quella dell'ambiente, insomma, sì, la giornata dell'ambiente, insomma, è altre che manco mi ricordo.
2: Mi fa piacere che tu sia così legata a queste giornate. Qualche compleanno importante da oggi, si dica dopo.
1: Si dica dopo.
2: Intanto
1: ci sono i Talk Talk.
2: E che fanno?
1: Cantano.
2: E bene anche.
1: E suonano anche. Bene, bene.
2: Gli è la mia vita, sarebbe in italiano il titolo, allora è più
1: bello,
2: figo.

0: It's my life, talk talk dagli anni 80.
1: Life. È la mia vita, oggi grazie a Rolando che ci passa diversi compleanni, ma sono le uscite musicali che mi fanno venire i brivignaccoli. Allora, oggi nel 1969 mi ritorna in mente di Lucio Battisti, ma che stiamo scherzando. Nell'85 Brothers in Arms dei Dire Straits e nel 77 Heroes di David Bowie, ma cioè tre canzoni
0: la passiamo perché
1: subito,
0: quella va passata,
1: ma anche
0: subito.
1: Mi ritorna a gola tutto il baccalà come era la versione trash,
0: sta roba
1: è la versione mi ritorna a gola tutto il baccalà,
0: mamma mia.
1: Mi viene da vabbè.
0: Con te le cose sempre finiscono,
1: poi andiamo avanti
0: mangiare.
1: Con la zuppa, con le cipolle non la voglio più,
0: e
1: mi
0: vedo,
1: va in su e giù.
0: Allora volevo che ricordarti invece hai finito con i compleanni.
1: No,
0: che mi è caduto
1: iniziato.
0: L'occhio. Mi è caduto l'occhio.
1: L'oculo, sì.
0: L'oculo. Che oggi,
1: sì,
0: nel oggi. 1926,
1: sì, che
0: sono passati 100 anni,
1: tondi.
0: Veniva pubblicato il romanzo Le avventure di Winnie the Pooh,
1: infatti oggi
0: il
1: fra i compleanni
0: dello scrittore britannico Alan Alexander Milne, che segna la nascita di Winnie, l'orsacchiotto giallo,
1: sì,
0: dedito alla composizione di poesie e mangiare miele
1: e soprattutto è quello che ha dato il nome ai nostri Pooh. Io non ci volevo credere fino a quando non ho letto
0: l'ho sentito dalla viva voce,
1: sì,
0: di Battaglia che lo ha detto in diretta televisiva,
1: sì, anche io lo sentì a quel punto.
0: Dai,
1: ho dovuto credere, grandissimo Winnie the Pooh, saluto tutti,
0: bellissimo,
1: gli amanti di Winnie the Pooh, benissimo,
0: che bello, che bello.
1: Poi facciamo anche dei compleanni alternativi, me l'ha fatti fare, allora,
0: e
1: vai, Roger Moore, attore famoso per essere un grande interprete di quale serie,
0: 007, uno dei primi, se non il primo.
1: No, proprio il primo. E poi Winnie the Pooh, eccetera.
0: Chi
1: molti
0: è stato
1: altri.
0: Il primo, scusa, di.
1: Era Sean Connery, credo.
0: No.
1: Sì, prima di Roger Moore era Sean Connery.
0: Dici?
1: Ma penso così, abbraccio, a ricordi, sì. Anche perché
0: vabbè.
1: Sean Connery è più vecchio di. Credo di Roger Moore, fammi vedere, è scomparso nel 2017, ahimè. Auguri Roger Moore.
0: Moore è scomparso nel 2017, sì.
1: Bellissimo,
0: sì,
1: anche, sì, nel telefilm di Noi Bambini degli anni 70, attenti a quello.
0: Vabbè, ma è anche il compleanno di Cliff Richard.
1: Auguri.
0: We don't talk anymore.
1: Anche di Giovan Battista Marino, poeta e scrittore italiano. Beh.
0: Anche di Cannell, modella.
1: Auguri Cannell.
0: 67 anni,
1: E Rolando mi conferma che è il secondo Roger Moore. Allora è il compleanno anche di Dwight Eisenhower.
0: Yes.
1: Il grandissimo presidente americano.
0: Comunque, restando in tema di Winnie the Pooh,
1: yes,
0: sempre oggi, tu lo leggevi, per esempio, tu che leggevi fumetti come tutti noi quando,
1: sì,
0: eravamo piccoletti,
1: certo, sì.
0: L'editore Nerbini,
1: sì,
0: di Firenze,
1: sì,
0: pubblica proprio oggi, nel,
1: yes,
0: 1934, il primo numero dell'Avventuroso.
1: Bello,
0: tu lo leggevi?
1: No, l'Avventuroso nel 32 non c'ero. Comunque,
0: no, vabbè,
1: leggevo
0: l'Intrepido. L'avrei letto dopo, perché
1: certo,
0: comunque lui ha ospitato materiale di produzione americana come Gordon,
1: sì,
0: Mandrake, l'uomo mascherato.
1: I primi supereroi si chiamavano anche così.
0: Ed erano un grande successo fra gli adolescenti. Tu sei nato
1: ovviamente,
0: molto dopo.
1: Molto
0: però magari...
1: dopo. Però quando ero bimbo io si leggeva l'Intrepido.
0: È vero.
1: Scorpio, Lancio Story, erano bellissimi i fumetti. Ahimè, ora tutti su
0: allora,
1: internet.
0: Allora, l'abbiamo ricordato.
1: Mettiamo una canzone di Winnie the Pooh?
0: No, abbiamo una canzone di David Bowie. Sento, oh, Winnie the Pooh non fa canzoni, oh, mangia miele, dai.
1: Allora, a proposito di Winnie the Pooh e di Heroes, dedico questa canzone ad un ragazzo speciale, speciale, speciale, che ama tanto Winnie the Pooh.
0: Yes!

0: Bentrovati, buon mercoledì 14 ottobre con il GR delle buone notizie. Le tartarughe marine che vengono recuperate dopo incidenti, catture accidentali o ferite possono spesso tornare in libertà grazie ai centri specializzati. È proprio quello che è successo a Ischia con tre caretta curate al Turtle Point di Portici. Questi centri non si limitano a curare gli animali, seguono un vero percorso di riabilitazione, verificando che possano tornare a nutrirsi e muoversi autonomamente prima della liberazione. A Milano è stata inaugurata la mostra Seveso 2076, dedicata ai 50 anni dell'incidente dell'ICMESA. La parte più interessante è che l'esposizione non si limita a ricordare una tragedia del passato, ma racconta come quell'evento abbia contribuito a cambiare le regole sulla sicurezza industriale in Europa. Da quella vicenda è nata infatti la cosiddetta direttiva Seveso, che ha imposto agli Stati europei una maggiore attenzione agli impianti industriali a rischio. A Grotta a Mare, nelle Marche, un istituto superiore ha vinto il primo premio di un concorso nazionale dedicato alla sicurezza sul lavoro. Gli studenti hanno realizzato un disegno nel quale l'ombra di un ragazzo è composta da norme, procedure e dispositivi di sicurezza. Il progetto è stato scelto tra quelli presentati da 110 istituti italiani. È una buona notizia perché significa che la prevenzione può essere insegnata ai ragazzi non soltanto attraverso regole e lezioni, ma anche attraverso creatività e linguaggi capaci di lasciare un segno. A Città del Messico verrà presentata The Sound of Light, una performance italiana che mette insieme luce, suono, tecnologie e materiali recuperati dal mare. Gli artisti utilizzano anche plastica, metalli, vetri e altri frammenti restituiti dal mare, trasformandoli in strumenti sonori. L'opera diventa così anche una riflessione sull'ambiente. Ciò che normalmente consideriamo un rifiuto può essere trasformato in qualcosa capace di creare emozione e cultura. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente in galleria avvenuto al chilometro 16, tratto chiuso, traffico bloccato e 6 chilometri di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica in direzione Bologna. Proprio sulla 1 panoramica, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Aglio e Roncobilaccio ancora verso Bologna. Rimaniamo sulla 1, dove sempre a causa del traffico intenso in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi, lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Lady, non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
6: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
5: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
6: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
5: Lady,
7: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
8: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
7: Fanno anche massoterapia?
8: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
7: Ci vado subito allora.
8: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
9: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
5: Lady,
10: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
11: Lady.
12: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
13: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
12: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
13: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
12: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
14: Questa è Lady. Questa è Lady.
15: 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
16: Benvenuti a casa Lady.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu.
1: Bella. Ah.
2: Cara,
1: cos'è
2: Gianna?
1: Questo sospiro?
2: Mi va in mare, lì è un freddo bestia e mi
1: e poi vede le balene volare, per cui insomma qualcosa c'è.
2: Capito, cara Gianna, tu ci andai in mare.
1: No, io,
2: se
1: ma
2: ti
1: come
2: fa
1: puoi
2: freddo,
1: sempre mandare tutto così?
2: Di quale città è nativa? Natia Gianna Nannini.
1: La Gianna, sì. Di Arezzo, provincia di Arezzo. Siena, scusa. Siena, perché facciamo, la famiglia fa Ricciarelli.
2: Brava. E di quale contrada? Alla quale contrada
1: appartiene? La contrada non lo so.
2: Ah,
1: Loca?
2: Non lo sai. Bravissimo!
1: Davvero? Ah, detto, quella è Loca?
2: Certo.
1: L'ho sparato a caso.
2: E il subabbo, a quanto
1: è anche
2: mi
1: un
2: ricordo,
1: pezzo grosso della contrada?
2: È stato a più riprese il priore, quindi il capo della contrada del
1: allora,
2: Loca.
1: Allora, caro
2: avanti.
1: Freddy, sei pronto?
2: Sono nato pronto.
1: No, te non sei nato pronto.
2: Vabbè, comunque sono qui, qualcosa devo fare.
1: Qualcosa devi fare.
2: Allora, sentiamo.
1: Ti voglio fare una domandina.
2: Sì, e io ti risponderò.
1: Ok, va bene.
2: Ma falla la domanda.
1: Allora, caro
2: sì,
1: Freddy.
2: Sono sempre io,
1: sì,
2: e la
1: so,
2: domanda
1: che,
2: ancora tu l'ha fatta.
1: Ora per appunto mi si è chiusa la pagina.
2: Ho capito, controlla la radio a tempi ristretti, dobbiamo essere pem pem.
1: Capito,
2: pum,
1: e allora
2: tin,
1: che devo fare?
2: Io
1: se
2: deve
1: mi
2: fare?
1: Si chiudono sempre le pagine.
2: E aprile.
1: Ok, così, allora.
2: Sì. Vai. Allora, seguita, come dicevano un tempo nostri nonni. E allora seguita.
1: Da seguitare. Va bene, allora sì, intanto prendiamo un po' di tempo.
2: E vabbè, allora, ciao a tutti, mi chiamo Federico, tutti mi conoscono come Freddy.
1: Scusa.
2: Sì.
1: Ok. No.
2: Vabbè,
1: sì.
2: No. Sono nato il 9 aprile.
1: Davvero?
2: Sì,
1: aprile.
2: Vabbè, sì, sono sì, quella lì. Sono, non è che sei un
1: l'ho trovata forse.
2: L'ha trovata, se no continuo a presentarmi.
1: Oh, ce l'ho.
2: Sì.
1: No, non ce l'ho.
2: Sono 1,80 m. Sì.
1: Allora, caro Freddy, la domanda è la seguente.
2: E vai, se
1: va
2: passato
1: bene?
2: 3 minuti a dire la domanda è la seguente.
1: Vabbè.
2: Sentiamo.
1: Aspetta,
2: la domanda.
1: Ora passiamo altri 50 secondi,
2: 50 secondi
1: per trovare la base giusta.
2: La base giusta, quindi allora.
1: Oh, l'ho trovata.
2: Sì,
1: oh,
2: bene,
1: vai.
2: Ci sono.
1: Allora,
2: sì,
1: la prima domanda che ti faccio è questa.
2: Per $1,000,000.
1: Ma tanto, ma queste canzoni per te sono facili però, eh.
2: No, vabbè, per sì, me niente sì, è facile.
1: Allora, i Beatles.
2: Yes, the Beatles.
1: Si sono formati nella città di Londra, vero o falso?
2: Falso.
1: Vedi, non facili per te.
2: Liverpool, ma questo lo sanno
1: e
2: i bambini
1: allora,
2: appena nati.
1: Capito.
2: Dai, ma che
1: dai,
2: domanda.
1: Dai, vabbè, l'altra domanda è questa.
2: Sì.
1: Il brano Bohemian Rhapsody.
2: Yes.
1: Yes, dei Queen.
2: Yes.
1: Non contiene alcun ritornello tradizionale, vero o falso?
2: Vero.
1: Marina Impestata. È vero.
2: Giuseppe,
1: è celebre
2: ladra,
1: proprio per la sua struttura unica, divisa
2: sì,
1: in più movimenti dalla
2: sì,
1: balla,
2: una sinfonia,
1: dall'opera,
2: una sinfonia. Sì, sì, sì.
1: Oh, va. Ok, perfetto. Poi,
2: sì,
1: questo
2: non la so,
1: non
2: di
1: la,
2: sicuro,
1: no, questa no, la sai di sicuro.
2: No, non la so. Se dici così vuol dire che non la so.
1: No, la sai. La canzone Nel blu dipinto di blu,
2: yes,
1: di Domenico Modugno,
2: yes,
1: ha vinto il Festival di Sanremo nel 1958. Vero o falso?
2: Falso.
1: E invece è vero.
2: E invece è vero.
1: Ha vinto in quell'anno e poi volò all'Eurovision.
2: Me lo ricordavo il 58, però volevo sbagliare, dico così.
1: Ah, sì, certo.
2: No, pensavo,
1: sì, certo,
2: sai perché? Perché pensavo che tu mi dicessi se la cantava solo Modugno.
1: No,
2: con
1: no,
2: chi
1: no,
2: la cantava? Te la faccio io questa domanda. Chi era? Perché prima cantavano due voci la stessa canzone.
1: Con
2: Johnny Dorelli, te lo dico io.
1: Ah, Caruccio.
2: Te
1: però
2: lo dico io, quindi nel 58 Domenico Modugno ha vinto Sanremo.
1: Hai capito,
2: Vinto Sanremo, sì, d'accordo. E poi altre domande più impegnative.
1: È che tu le sai, non c'è gusto con te.
2: Vabbè, questa per esempio l'ho sbagliata, l'ho fatta apposta, perché sennò sembrava fosse
1: no,
2: tutto preparato,
1: vero,
2: ma secondo
1: vero,
2: te non saprò che Modugno l'ha vinto nel 58, c'ero?
1: Sì, certo, no, non
2: c'era. Io presentavo Pippo
1: vabbè,
2: Baudo.
1: Vabbè, l'ultima, ma
2: no, va, è troppo difficile,
1: troppo
2: l'ultima
1: facile,
2: sembra, vabbè, proviamo a vedere,
1: facile,
2: sbaglierò anche questa per fare 2-2,
1: vai,
2: dai.
1: Vai, vediamo se tu la sbagli.
2: Sentiamo.
1: Michael vai. Jackson è l'artista con l'album più venduto di tutti i tempi. Vero o falso?
2: Vero, Thriller.
1: Tu lo
2: vabbè,
1: sai,
2: ma questa,
1: però,
2: dai.
1: Allora, sono tutte semplici per
2: sarebbe
1: te.
2: Sarebbe stata difficile la domanda, l'album il quale sei rimasto più in classifica, più tempo in classifica,
1: vedi?
2: Che non credo che sia
1: certo,
2: lui, se l'hanno
1: uno, c'è un negozio di dischi,
2: insomma,
1: io ti vuoi fare delle falsi
2: no,
1: musicali.
2: Fammelo sui programmi di cucina, che non sono buono neanche a accendere il gas.
1: Così si indica la nostra
2: cioè,
1: amica,
2: che non so neanche la differenza fra loro e l'aceto, cioè sono a questi livelli.

0: dai, forse a te non ti piacerà questo remix di Bob Sinclair.
1: Ma no, è bella.
0: E invece è bella.
1: Ha rispolverato una grandissima, bellissima e famosissima canzone.
0: Sì, allora, sì, caro Freddy, avrei un'altra domandina veloce per
1: yes.
0: te. Va bene, sei pronto?
1: Sono pronto.
0: Allora,
1: sentiamo.
0: La carbonara, visto che sulla musica non ti batto, devo trovare un campo in cui tu non sei ferrato.
1: Sulle ricette sono veramente.
0: La carbonara.
1: Sì.
0: È una ricetta della tradizione romana che affonda le sue radici nei banchetti rinascimentali della corte papale. Vero o falso?
1: Falso.
0: Maremma pestava. Vero, sì, cioè, nel senso,
1: cioè, vero che è falso.
0: È sbagliato, nonostante laurea e antichità non esistono tracce della ricetta o del nome dei ricettari storici italiani.
1: E io lo sai perché ho fatto questo? Perché ho detto la carbonara, ho ripensato ai carbonari, che erano tutti i nostri eroi risorgimentali del 1800.
0: Questo è difficile.
1: Sentiamo.
0: Il disciplinare del parmigiano reggiano DOP. Vieta l'uso di foraggi insilati, cioè fermentati, nell'alimentazione delle vacche da latte. Vero o falso?
1: Certo, lo vieta, lo so benissimo.
0: No,
1: stiamo scherzando.
0: Falso. L'alimentazione è rigorosamente regolamentata dalla disciplina, vieta l'uso di insilati.
1: Te l'ho detto io. Certo. Non ci scordiamo che il mio nonno materno era di Parma. Cioè, ragazzi, io il parmigiano reggiano e siamo cresciuti che infilati, che vuol dire? Non so neanche che vuol dire, ho tirato a caso. Vabbè.
0: La ricetta depositata del ragù alla bolognese. Prevede obbligatoriamente l'aggiunta di aglio e rametti di rosmarino nel soffritto iniziale.
1: Io sull'aglio sono molto ostico, quindi dico che è falso.
0: Ma ci ha azzeccato anche in questa.
1: Che l'aglio,
0: sì, perché l'aglio e il rosmarino appartengono ad altre interpretazioni regionali
1: di
0: ragù,
1: infatti,
0: ma non in quello
1: l'aglio,
0: della, non
1: l'aglio,
0: nella classica ricetta bolognese.
1: L'aglio non ci va. Bravi bolognesi. Ciao.
0: Vabbè,
1: ragazzi, ciao amici.
0: Le altre due te le faccio dopo.
1: Che fatica.
0: Lo so, vai. Fred De Palma,
1: ragazzi,

0: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady.
0: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Muñoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
1: Lady.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
0: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
1: Lady.
4: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
5: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
4: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
5: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
6: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 0931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
7: Benvenuti

0: Sono le 15:03. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
2: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
3: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
2: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
3: Gli esteri, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo incontrerà il premier inglese Burnham.
2: Lo sport, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026 in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
5: Sophie Tucker e One Republic, Tsunami, disco novità su Lady.

0: trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
1: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
0: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
1: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
2: Lady.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Lady.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. Tan 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: In offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
10: Benvenuti a Casa Lady.

0: Musicale Biagio Antonacci con Saif. Sì, caro Saif, Freddy. Ti garba Saif?
1: Saif è sempre in mezzo, ragazzi.
0: È il suo momento.
1: Però ci garba Saif. Quindi,
0: allora, non pensate per la scansata.
1: No, sono
0: che
1: pronto,
0: ci sto prendendo gusto. Allora, caro Freddy.
1: Vai.
0: L'uso del pomodoro,
1: certo,
0: nella cucina italiana,
1: ovviamente, sì,
0: è documentato fin dai tempi dell'Impero Romano, importato attraverso le rotte commerciali africane. Vero o falso?
1: Assolutamente no. Il pomodoro viene dagli Stati Uniti d'America, scoperti, così si dice noi, da Cristoforo Colombo, okay, 1492, e l'altro.
0: E quindi ottobre. Praticamente non è possibile. Non lo conoscevano neanche il pomodoro.
1: Cioè, sei sfortunato perché ho studiato storia con la mia figliola proprio
0: Maremma,
1: domenica, e si
0: davvero
1: parlava di questo,
0: Vediamo se sai questa, è l'ultima,
1: sì,
0: che ti faccio.
1: Sì.
0: L'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP,
1: yes,
0: va bene?
1: Sì, sì.
0: Si ottiene tramite un processo di invecchiamento in botti di legni differenti, senza alcuna aggiunta di caramello o coloranti.
1: È vero, viene fatto così,
0: sì,
1: è qualcosa di sublime.
0: Viene usato solo il mosto d'uva,
1: sì,
0: cotto,
1: sì, sì,
0: matura per anni,
1: certo,
0: attraverso l'affinamento e travasi in serie di botticelle di legni,
1: sì,
0: diversi, senza alcuna aggiunta
1: a dei costi
0: elevati.
1: Stupendo.

0: distinguere fra IGP e DOP.
1: Vedi, il DOP è quello che costa una salassata.
0: Una salassata, vabbè.
1: Comunque sì, è così, l'aceto.
0: Poi bisogna avere anche un palato fine per apprezzare la differenza,
1: ma
0: secondo
1: c'era
0: me.
1: C'era l'aceto, secondo te, ai tempo dei Romani?
0: Sì,
1: brava.
0: E certo, c'è il vino. Secondo te, tu saresti in grado di distinguere un aceto balsamico di Modena IGP da un aceto balsamico di Modena DOP,
1: sì,
0: all'assaggio?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì, si sente, ho avuto la fortuna proprio di un assaggio, ora non lo so, ma in un assaggio sì, potrei farlo.
0: Non lo so se
1: c'è una differenza
0: notevole. Se ne sarei, se uno l'ho fatto, io non l'ho fatto un po' pessimo.
1: No, ma che...
0: Va bene, allora senti Freddy, abbiamo fatto un po' di vere e falsi, ora tocca a te,
1: sì,
0: perché tra non molto, cari non ascoltatori, molto, sì, arriverà una bella carrellata,
1: di caramello salato.
0: No,
1: caramello buono, lascia fa, buono
0: le...
1: Ma che in Mars c'è il caramello
0: col gelato allo yogurt,
1: buono il caramello. Ma c'era stato il caramello in tempo dei Romani?
0: Sì, c'era lo zucchero.
1: No, come Pietro, no? Da zucchero,
0: è vero,
1: quella
0: dopo
1: dagli Stati Uniti,
0: allora nulla.
1: America.
0: C'era il miele,
1: c'era il
0: però
1: miele,
0: miele sì, qualcosa,
1: boh,
0: magari 3, 8, il miele 8, un po' bruciacchiato. 30,
1: 100. Se qualche nostro ascoltatore c'era ai tempo dei Romani qui,
0: sì,
1: ci può dire se c'era il caramello? Così,
0: di sicuro c'era Tiziano Ferro.
1: E lui c'era, quelle canzoni, sì, tristi che le cantava con la cetra.
0: Ce lo vedo anche, sai. Buona cattiva sorte.
2: Agli occhi.

0: sì, Tiziano Ferro, io ce lo vedo con la cetra.
1: Ma
0: in
1: certo,
0: mano.
1: Mentre Roma brucia, mentre lui Roma è Nerone. Ma lui è Nerone, poi si destro anche
0: ma
1: di
0: no,
1: gomito.
0: Dai, dai. Sei pronto?
1: Sono nato pronto.
2: Il detto di casa Lady.
0: Oh, vai.
1: Allora, in quanto io content creator,
0: yes.
1: Facebook.

0: fa vedere le stesse 25 persone, è un problema? Vuoi vederne di più? Esce e fatto una girata. Oh, oh giue, che palle con quella storia e Facebook fa vedere sempre gli stessi.
1: E va bene, perché magari sono i tuoi amici.
0: E allora va bene, vai a girare e trovare i veri. Cos'è la maturità? Capire la bugia, conoscere la verità e scegliere di sorridere in silenzio.
1: Che
0: questo ti garba. Un esatto, ce ne ho messo uno così. Ma voi avete, questa è la domanda che mi sono posto da sempre, ma voi avete mai capito perché per gli americani sono fissati con questa cosa che noi suoniamo il mandolino? Ma chi l'ha mai visto un mandolino? Cioè, l'unica volta che uso la parola mandolino è sempre preceduta da culo. Mi ci fisso, è tanti anni che mi ci fisso con questa storia. Vabbè.
1: Che poi voglio dire, cioè, nessuno ha mai visto un mandolino,
0: ma si sa,
1: ma sappiamo che forma ha.
0: Vabbè, andiamo avanti. Se vedi ma giusti non si possono commentare. Si compra ciò che ha un prezzo, quello che ha valore si conquista. Sono un content creator e questa è per voi. Per capire se state idealizzando troppo una persona, basta farvi una semplice domanda. È più utile dell'app torcia sul telefono? Nella maggior parte dei casi la risposta sarà sempre no. L'ho fatto questo gioco.
1: Terra terra, però ci piace.
0: Per noi che siamo astemi, questo è un grido di battaglia.
1: Se tu non sei astemio.
0: Si vive una vodka sola. Bellissimo dialogo. La vita è piena di difficoltà, vero Charlie Brown? Sì, lo è. Ma io sto maturando una nuova filosofia. Temo un giorno alla volta.
1: Bella questa, sì, però. Questa l'avevo letta,
0: Viviamola anche scalzi questa vita, ma mai in ginocchio.
1: Tanta roba.
0: L'angelo azzurro, a proposito di alcol, negli anni 90 ne ha stesi più lui di Mike Tyson. È vero, l'angelo azzurro. E ora posso il romanticismo, Finché ci sarà l'autunno, non avrò abbastanza mani, tele, colori per dipingere la bellezza che vedo.
1: Beh, bello,
0: Vincent Van Gogh, baci e abbracci.
1: Basta, ragazzi, l'autunno è bellissimo.
0: Il mondo è finito quando la parola luogo si è sostituita alla parola location.
1: E ragazzi, è davvero. Tutto, Aspetta, i migliori tienili per dopo.
0: Sto
1: dai,
0: cioè, abbiamo sempre un dopo. Oh, vai.
1: C'è Lenny Kravitz, I Belong to You, dagli anni 90, anzi fine anni 90.

0: Allora, intanto dopo Lenny Kravitz ci ascoltiamo anche Lisa con il suo ultimo singolo.
1: Bravina, sì, brava.
0: Sai come si chiama?
1: No, dimmelo te perché stavo leggendo altre cose, ma te lo dirò io.
0: Kintsugi.
1: E se tu riuscite lì è la meglio.
0: Sai cos'è?
1: È certo una pratica di arti marziali.
0: No, è quell'arte di restaurare i prodotti in ceramica con l'oro.
1: Ah, bellissima, sono famosi in Giappone.
0: Sì, che sono famosi, è quella cosa lì. Eccola qua.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 16, tratto chiuso e 5 km di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio, sempre verso Bologna. Rimaniamo sulla 1, dove sempre a causa del traffico intenso in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi, lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Spot. Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 750. 55. Chiuso il martedì.
2: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Lady.
4: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
2: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
4: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
2: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
4: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
2: Lady.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 98 06. Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
7: Questa è Lady. Benvenuti a casa Lady.

0: qui c'è Freddy che freme.
1: Ma freme.
0: Che ci avrai da fare?
1: No, c'ho da fare severi ma giusti, senza sigla, buoni o cattivi, o mettiamo la sigla, li mettiamo.
2: Il detto di casa Leti.
1: E questa è la mia vita. Alexa, dimmi perché con le donne non ne azzecco una.
0: Vabbè.
1: Intanto io sono Siri.
0: Già. Diciamo che si parte un po'
1: l'inizio.
0: Vabbè, ma che Siri è maschio?
1: No, è un'altra donna però, non l'ha capita, poi te la spiegatela alla Ferniani, Le bugie vengono sempre a galla.
0: Ho capito.
1: Vado?
0: Ecco. Ma sono tutte femmine queste voci digitali.
1: Certo, la voce femminile è troppo bella. Le bugie vengono quella di Casello, Arrivederci, grazie.
0: È vero, è femmina.
1: Le bugie vengono sempre a galla, un po' come gli stron che le raccontano,
0: Scusa. No, io non ho parole.
1: Diciamo la verità.
0: Cioè, di tutti i paragoni potevi fare delle cose che vengano a galla.
1: Ma le bugie le dica quelle.
0: Ho capito.
1: Bisogna saper scegliere con chi complicarsi la vita. Questo è un consiglio d'amore. Ora vado sulla Freddy filosofia meravigliosa.
0: Okay.
1: L'uccellino sul ramo non ha paura. Non perché si fida del ramo, ma perché si fida delle sue ali.
0: Amore.
1: Le ultime due. Il mio segreto di bellezza. Sedermi vicino a uno brutto.
0: Questa l'ha detto, aspetta.
1: Chi è che mi ruba i severi ma giusti?
0: Questa l'ha detta Mandalir.
1: Ah, favolosa Mandalir.
0: Mi sembra
1: allora
0: Mandalir.
1: Mi inchino a Mandalir, la concedo. Questo è l'ultimo, questa è vita vissuta.
0: Vai.
1: A parole sono tutti sesso, droga, rock and roll.
0: Sì, certo.
1: Poi li vedete dal vivo e sono solo seghe, minestrine e ballo liscio. E con questo credo che sia arrivato il momento di salutarsi.
0: Ballo liscio, seghe minestrine.
1: Vabbè, vi lascio con una che è un rompicapo, poi mi saluto veramente.
0: E salutaci.
1: Ormai vivo talmente tanto di preoccupazioni che quando non ce l'ho mi preoccupo. Signore e signori, rimanete con Radio Lady Cristina Fegnani, i nostri tantissimi ospiti. Ciao a tutti.
0: Grazie Freddy, alla prossima.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Due giornate, zero punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo. Al momento per l'Inter 4 reti realizzate, 6 subite per il Napoli, una realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati, la squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
1: Sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
0: Gian Piero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
2: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
0: Il tennis, Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di One. La toscana numero 15 del seeding batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29esima nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket, dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre 4 squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la terza giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre 2 gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.

0: occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
1: Lady. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
2: Lady. La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
3: Lady.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
1: Lady.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: Benvenuti a casa Lady.
11: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica.
5: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Lady Notizie.
7: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Razzisti verso l'Italia, democratici con gli stranieri e onore alle donne ciociare e a quelle d'Italia. Sono queste le frasi riportate su due striscioni comparsi nella notte tra domenica e lunedì lungo la Fipilì su un cavalcavia nel tratto compreso tra Ponte d'Era e Montopoli, visibili rispettivamente in direzione Pisa e Firenze. A segnalarne la presenza è stato un cittadino che li ha fotografati. Nei giorni scorsi, Polizia di Stato e Polizia Locale di Firenze, nell'ambito di congiunti servizi di controllo del territorio, hanno arrestato due persone originarie del Marocco di 25 e 20 anni per spaccio di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio in concorso. L'intervento è partito da una segnalazione di spaccio in zona di Piazza Salvemini da parte di alcuni soggetti su dei monopattini, ricevuta tramite la piattaforma UPOL dal commissariato di San Giovanni. Una bomba da mortaio è stata trovata nei giardini di una chiesa a sud del centro di Arezzo. A vederlo sono stati alcuni parrocchiani di San Marco alla Sella in via Romana durante una festa parrocchiale. Si tratta di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale, risultato privo di esplosivo e rimosso nella mattinata di ieri, ma si indaga perché la presenza della bomba non sarebbe riconducibile a un ritrovamento casuale nel terreno. Non ci sono telecamere per risalire alla persona colpevole, ma c'è chi suppone che l'ordigno sia stato abbandonato in quell'area di proposito. Hanno bloccato le strade con veicoli rubati. Un'auto è stata addirittura data alle fiamme. Hanno abbattuto degli alberi sulla strada in modo da ostruire la via alle forze dell'ordine. Hanno poi sfondato la recinzione e un accesso per tentare il colpo, ma l'allarme e l'intervento della vigilanza e dei carabinieri li ha messi in fuga. Hanno provato l'assalto dal film a Ponticino nel comune di Laterina Pergine Valdarno, vicino Arezzo, ma è fallito. I ladri hanno preso di mira la Fratelli Chini SRL, azienda specializzata nella produzione di gioielli e nella lavorazione di metalli preziosi, ma il furto è andato fallito. E passiamo allo sport. Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato è l'arbitro designato per dirigere Ascoli-Empoli, match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie B KT in programma sabato 17 ottobre alle 15 al Cino e Lillo del Duca di Ascoli Piceno. Gli assistenti sono Stefano Galimberti di Seregno, Vincenzo Pedone di Reggio Calabria, quarto ufficiale Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, Alvare e Avare entrambi on site, rispettivamente Davide Gersini di Genova e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonius.it.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, e quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio.
8: Sicurezza stradale e controlli sui veicoli più giovani finiscono al centro del nuovo codice della strada. Tra le novità annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è un inasprimento delle sanzioni per chi altera le caratteristiche tecniche delle minicar, modificandole per superare i limiti di velocità previsti dalla normativa. In caso di violazione, il nuovo testo prevede, oltre alla sanzione pecuniaria e all'immobilizzazione del veicolo, anche il divieto di circolazione per 30 giorni. prevista inoltre la possibilità della patente B a 17 anni.
9: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
8: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev, pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
9: Sale la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dhahran, sull'aeroporto di Re Khalid e sulla raffineria di Riyadh. Intanto il primo ministro iracheno è arrivato nella capitale saudita Riyadh per colloqui. I rapporti tra Iraq e Arabia Saudita sono di particolare importanza strategica, dato il peso politico ed economico di entrambi i paesi, così come i loro legami arabi condivisi e gli interessi geografici, economici e di sicurezza comuni, sottolinea il premier, secondo quanto riferisce Al Jazeera.
8: Lo sport con il tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di One in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di India Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anni Danilina e la cinese Suai Zhang.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Lady, la musica che cattura.

0: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 700 55. Chiuso il martedì.
0: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Lady.
2: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
0: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
0: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Lady. Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelferentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driowicz di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo.
6: Lady.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
5: Lady.
9: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
10: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
9: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
10: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
9: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
5: Lady.
9: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.

0: Eccoci, torniamo in diretta alle 16:18 minuti perché è arrivato il momento di ospitare i nostri amici del Teatro Shalom di Empoli. Partiamo da Mara Righi. Ciao Mara, ben trovata.
1: Ciao, grazie.
0: Paolo Zondadelli, ciao Paolo.
2: Ciao, ciao.
0: E Filippo Aquila, ben trovato.
3: Buonasera,
0: Filippo.
3: Buonasera.
0: Allora, siamo qui per presentare un sacco di novità. Intanto la stagione teatrale 2026-2027 che parte a brevissimo.
2: L'8 novembre,
0: quindi siete già in pieno la campagna abbonamenti.
2: È già partito praticamente.
0: Quindi Shalom è già in piena attività, possiamo dirlo. Ma non solo, presenteremo anche il secondo anno, insomma, di Cine Shalom, ovvero le domeniche al cinema allo Shalom. Quindi insomma anche questo è un bellissimo programma.
2: I sabati,
0: per non andare in concomitanza con gli spettacoli, appunto. Dove parleremo anche di grandi classici che tornano al cinema, allo Shalom. Allora, intanto Mara, tu sei la vicepresidente,
1: sì.
0: Giusto? Paolo, direttore artistico e tesoriere, e Filippo, factotum.
3: Ci proviamo.
0: Diciamo che fate tanto.
2: Ma i ruoli sono intercambiabili, noi siamo talmente
0: ma
2: buoni.
0: Sì.
2: Noi si passa dalle
1: facciamo
2: pulizie
1: tutto.
2: Alle
0: Intanto possiamo partire dal segnalare lo spettacolo che poi in realtà è fuori, no, dalla campagna di abbonamenti,
2: sì,
0: che è comunque Mara.
1: Sì, è lo spettacolo di Andrea Giuntini che verrà a presentarlo anche lui, credo.
0: Sì.
1: È uno spettacolo che ha inaugurato il dramma popolare a Samignato e che ho fortemente voluto anch'io perché è veramente uno spettacolo
0: poi nell'ottocentesimo anno dalla morte di San Francesco. Sui passi del giovane Francesco,
1: quindi è fuori abbonamento, però io invito veramente le persone a vederlo perché è uno spettacolo che merita,
0: che merita. Quindi questo sarà il primo novembre alle 17:15, quindi in scena ovviamente Andrea Giuntini, Catelari e musiche di Tommaso Nobilio, quindi insomma questo è lo spettacolo intanto con cui apriamo, diciamo così, inauguriamo le domeniche allo Shalom e si prosegue
2: poi noi proseguiamo, inizia la nostra stagione e poi va dall'8 novembre al 27 febbraio e diciamo inizia in abbonamento, poi ci sono un paio di spettacoli di nostra produzione che sono fuori abbonamento. E comunque iniziamo subito con l'8 novembre la scommessa con Gaia De Laurentiis che ritorna, c'è stata diverse volte.
0: È un abitué ormai.
2: C'è stata diverse volte, tra l'altro insieme anche a Piedi Nudi del Parco che facciamo quest'anno, ma lei l'ha fatto a suo tempo. Poi proseguiamo il 29 novembre, cioè, torna Michele La Ginestra, anche lui diverse volte.
0: Anche
2: c'è
0: lui,
2: stato, cioè,
0: sì. Quindi ormai si vede se sono tornati bene.
2: Perché
0: allo Shalom ci si sta bene.
2: Perché alla fine ci si sta bene, voglio ritornare,
0: vengano
2: felici. E Conti posso spiegare che è un lavoro suo di Michele La Ginestra e di Bennicelli. Poi nel cartellone ora che stiamo correggendo c'è sempre Marilyn Monroe, ma in realtà questo spettacolo purtroppo per un problema della protagonista di Melania Gildo non lo possiamo fare e allora il 6 dicembre l'abbiamo sostituito con Figlio non sei più Giglio con Daniela Poggi e Mariella Nava.
0: Guarda,
2: è interessante, cioè, è ispirato un po', sembra Donna di Paradiso, Il pianto della Madonna di Alfone da Todi, eccetera. Però qui è la madre, il punto di vista è la madre un figlio femminicida, che senti proprio ribaltato, cioè il pianto della mamma, ma non perché hanno ucciso il figlio, ma perché il figlio si è reso protagonista in negativo.
3: È il punto di

0: vista bello. Di un'altra vittima di cui magari si parla un po' meno, cioè dei certo. genitori dell'omicida.
1: Dell'omicida, è vero, infatti se ne parla sempre poco.
2: Sì, abbiamo trovato questo e sostituisce Marilyn Monroe, era vabbè, una cosa diversa, però sembra interessante. E poi per il 31 dicembre abbiamo il fuori abbonamento a piedi nudi del parco. C'è il nostro presidente.
3: Il nostro parroco, che è il regista.
1: Quindi è un lavoro suo.
2: Sì, l'ha già fatto e lo ripropone per il 31 dicembre.
1: Quindi, come da tradizione, sì, insomma, l'ultimo dell'anno a teatro, insomma, da come sempre no. lo ce l'ho.
2: E poi proseguiamo nel 2027, 10 gennaio, viva la mamma, che c'è Iva Zanicchi.
1: Diego
2: Ruiz l'ha scritto proprio per Iva
1: Milena
2: Zanicchi.
1: Niconi, cioè, insomma, quindi
2: sì, Samuel Peron. Che erano stati Samuel Peron, Milena Niconi e Diego Ruiz erano già venuti l'anno scorso a altro lavoro. Ora si è aggiunta Iva Zanicchi, perché lui l'ha scritta espressamente per Iva
1: lei.
2: Zanicchi.
1: E allora insomma la prendiamo volentieri, direi. No?
2: Infatti direi proprio di sì. E vanno, guarda, in Toscana ho letto, se non cambia, e siamo solo i due teatri
1: a ospitare questo spettacolo, quindi insomma
3: infatti stanno arrivando prenotazioni un po' da tutta la Toscana in questo
2: perché
1: di già per il 10 gennaio
2: in Toscana, se uno vuole
1: quindi
2: vedere,
1: è chiaro, deve approfittarne. Perfetto. Poi 24 gennaio, storia di ordinaria magia.
2: Ora non è proprio la magia nel senso, la magia delle persone, dei personaggi che lui racconta, che ha incontrato e che descrive, ecco così. Comunque anche, anche lui è un ritorno gradito, perché c'è stato diverse volte.
3: Lui si invita da solo,
1: si propone
3: ogni anno.
1: Bene, allora.
2: No, ma c'è tanti si propongono,
3: poi
2: alla fine dobbiamo scegliere un po'.
1: Dovete fare una selezione, giustamente,
2: sì, sì.
1: Poi si prosegue
2: anche per il discorso anche economico,
1: insomma, 7 febbraio,
2: venerdì 13,
1: anche Martina Colombari non è la prima volta che viene,
2: lei è la prima volta da noi, davvero? Martina Colombari non c'era mai stata,
1: allora è una buona occasione
2: è stato, poi dall'altro è un uno spettacolo un po' particolare, perché venerdì 13, no, che nell'autore specialmente anglosassone porta sfortuna, qui è una coppia, cioè sono due coppie che si devono trovare e arriva il marito dell'altra coppia e dice guarda, è successo un incidente a mia moglie in aereo questi rimangano così e contemporaneamente loro vincono il Superenalotto, sì, che
1: c'è questa doppia
2: faccia.
1: Andiamo velocemente perché poi volevo parlare anche del cinema.
2: Chiudiamo la stagione abbonamenti il 21 febbraio con Tartufo e ritorna a Calonaci, c'era stato l'anno scorso e
1: che bello.
2: No, lui è divertente, quindi pensiamo che con una pièce di Morello sarà ancora di più.
1: Assolutamente.
2: E chiudiamo il 27 febbraio l'altro spettacolo della nostra produzione
1: L'Arancia,
2: un classico, anche questo qui sempre con la regia del nostro presidente.
1: Allora, come sempre troviamo queste locandine cartacee anche presso il Teatro Shalom a Empoli, quindi per chi volesse magari così, oppure sulle vostre pagine ci sono gli appuntamenti
3: che sta curando Filippo insieme a Sara, che sono un gruppo giovane, Eleonora. Abbiamo rinnovato un po' la compagine. So che Filippo in modo particolare ci tiene anche al Cine Shalom, cioè aver riportato il cinema
0: Siamo
3: Shalom.
0: Un po' tornati alle origini del Teatro Shalom, che nasceva
1: come un cinema.
0: E nasceva come cineforum per i ragazzi.
2: Cinecircolo Shalom nel 71.
0: Esatto. Quindi dopo tanti anni, quasi 50 anni, abbiamo alzato la testa e abbiamo visto quello schermo che giaceva inutilizzato un po' da troppo tempo. E l'abbiamo ripulito nel vero senso della parola.
1: Perché immagino che fosse abbastanza.
0: E da un anno stiamo portando una programmazione cinematografica a cicli tematici. Ora quest'anno cambiamo un po' questa struttura e devo dire con un buon successo, perché insomma finalmente abbiamo rivisto i ragazzi e i bambini a teatro, che è una cosa meravigliosa, più che altro vederli insieme, ridere insieme, stare insieme in un luogo come il teatro.
3: Quindi tematico, quindi qual è il tema?
0: Allora, in realtà quest'anno abbiamo scelto un po' di lasciare il ciclo tematico, avevamo fatto il ciclo avventura, fantascienza, eccetera, ma di pensare proprio a, come dice la locandina, il cinema, il cineshalom, il cinema è di tutti, quindi pensare a un sabato pomeriggio per tutta la famiglia, quindi film che ripercorrono la storia del nostro cinema contemporaneo un po' per tutti i gusti. Insomma, se facciamo una carrellata veloce, noi iniziamo questo sabato, iniziamo sabato 17 ottobre alle 17 con Ace Ventura, la chiappa animali, quindi un classico della comicità americana con uno dei geni della comicità assoluta, Jim Carrey. E poi proseguiamo sabato 31 ottobre con Benvenuti al Sud, quindi un classico invece della nostra comicità, a firma di Alessandro Siani e Claudio Bisio. Il 14 novembre
3: sempre
0: invece,
3: di sabato comunque,
0: sempre di sabato, solo un paio di eccezioni. E sabato 14 novembre Il Gladiatore, quindi Colossal, su cui poco, ecco, devo aggiungere.
3: Poco da aggiungere.
0: Venerdì 27 novembre, questo è l'unico venerdì per esigenze di prosa, alle 21 facciamo Sister Act 2, che penso sia uno dei pochi seguiti, che forse è addirittura migliore del primo.
3: Sì,
0: è già il primo straordinario. Sabato 12 dicembre un grande pezzo del mio cuore, Il Signore degli Anelli. Partiamo ovviamente con La Compagnia dell'Anello, trilogia di Peter Jackson. Anticipiamo alle 16:30 perché è un film che dura 3 ore, quindi per non finire troppo tardi.
3: Quindi ma tutti e tre i film verranno proiettati,
0: no,
3: o solo uno?
0: Quest'anno solo il primo, film impegnativi, riempirci una stagione diventava pesante. Poi insomma il fantasy c'è, cioè, a chi piace, c'è, cioè, a chi no, quindi si cerca di andare incontro ai gusti di tutti. E poi ci siamo sabato 26 dicembre, perché io quando ero piccolo aspettavo a Gloria il sabato 26 dicembre pomeriggio per andare al cinema.
3: Che
0: e qui
3: bello.
0: Andiamo incontro soprattutto ai bambini con Chi ha incastrato Roger Rabbit.
3: Anche perché non è un film che si vede tanto, no, in giro.
0: No, non lo danno tanto in televisione ed è
3: quindi
0: uno di quei cartoni,
3: è una bella occasione anche per noi adulti per rivederlo,
0: sì,
3: perché chi se lo ricorda tra un po', no?
0: Tra l'altro uno dei pochi esempi di cartone noir, che è molto ad ambientazione noir, ma è
3: Johnny Stecchino, che è uno dei miei preferiti.
0: 6 gennaio per l'Epifania, Johnny Stecchino e
3: Frankenstein Junior.
0: Sabato 16 gennaio. Io invito tutti a venirlo a vedere, soprattutto chi non l'ha visto. Il capolavoro di Mel Brooks, meraviglioso. Sabato 30 gennaio, Quasi Amici, un altro, secondo me, capolavoro modernissimo.
3: Sì, francese, molto bello.
0: Che racconta veramente l'accoglienza della diversità e della disabilità. E poi finiamo sabato 13 febbraio con un altro classico per i ragazzi, Il Tesoro Mi Si Sono Ristretti i Ragazzi.
3: Vabbè, meraviglioso. Quindi bello, ottima scelta, perché poi sono tutti successi che conosciamo ma che spesso non abbiamo visto, oppure è tanto che non vediamo, perché non è che, appunto, come
0: e
3: dicevi,
0: che magari tanti di noi non hanno mai visto al cinema.
3: Anche perché poi ricordiamo una cosa importante, che l'ingresso è gratuito. Quindi questo è gratuito, poi dentro insomma uno è al cinema a tutti gli effetti, quindi popcorn, immagino,
0: bibite, insomma, quindi da quest'anno
3: veramente
0: anche le caramelle, i genitori ci vorranno un po' male, ma insomma ci abbiamo messo dentro.
3: Vabbè,
0: anche
3: dai,
0: quelle,
3: però insomma,
0: dai,
3: è importante perché tra, visto anche i prezzi no, che hanno oggi comunque i cinema, insomma, così è un'occasione per tutta la famiglia di godersi,
0: è un'occasione per stare insieme,
3: pomeriggio per
0: scoprire,
3: per stare insieme,
0: un aspetto della cultura, della nostra cultura, delle arti figurative, importante come il cinema.
3: Bello, bello davvero, un bellissimo programma, quindi complimenti. Allora, due cose sulla campagna abbonamenti, sta andando avanti, Mara?
4: Sì, la campagna abbonamenti è già partita da 4 giorni, devo dire che sta andando molto bene, siamo molto contenti al momento, il 19 finisce il rinnovo dei vecchi abbonati e inizia la vendita dei nuovi abbonamenti, quindi insomma affrettatevi. Il costo quest'anno è 150 euro perché sono 7 spettacoli, e del primo settore, secondo settore 120 euro. Biglietto primo settore rimane come sempre 25 euro, secondo settore 22 euro. Allora, c'è una riduzione anche per i giovani,
3: ecco.
4: I giovani se ne vede pochi, però ci sarebbe
2: che, under 26
4: che sia l'abbonamento 90 euro e il biglietto solo 18 euro.
3: Quindi, per chi volesse invece vedere alcuni spettacoli può comunque
4: può comunque prenotare. Sì, può già prenotare. Io comincio già a prendere le prenotazioni perché ci sono molte
1: richieste.
4: Hai detto
1: che già per gennaio stai prendendo le prenotazioni.
4: Sì, sì, perché soprattutto quando sono spettacoli che magari in questo caso
1: non girano tanto,
4: solo nel nostro teatro, arrivano anche prenotazioni
1: da fuori provincia.
4: Quindi
1: insomma,
4: le prenotazioni le posso già prendere. I biglietti non sono in vendita, saranno in vendita dal 31 ottobre.
1: Quindi finora ora si possono solo prenotare.
4: Si possono solo prenotare, poi il posto verrà assegnato in base a
1: agli abbonamenti.
4: La campagna abbonamenti, appena finita quella, inizia la vendita anche online, come sempre sul Ciao Tickets.
1: Okay.
4: Oppure direttamente al botteghino o su numeri di telefono.
1: Ecco, diamo il numero di telefono per chi volesse prendere informazioni o prenotare praticamente.
4: Allora, le prenotazioni si fanno anche info@teatroshalom.it, oppure abbiamo un numero di telefono che rispondo io, ma che non conosco il numero.
1: Vediamo se lo troviamo fra tutti.
2: 377-350496.
1: Ok, che troviamo però nel programma.
4: Anche
2: sui manifesti.
1: Anche sui manifesti.
4: Devo dire che sul sito c'è anche il mio numero personale e di solito mi chiamano direttamente lì. Mi sembra una buona idea.
1: Comunque anche sulla locandina, problemi.
0: Per qualunque informazione abbiamo anche rinnovato il sito internet, lo abbiamo amplificato, quindi www.teatroshalom.it. Trovate
1: tutto
0: sui nostri social. Perfetto. Instagram, Facebook e TikTok.
1: TikTok, sempre Teatro Shalom, ovviamente, sì. Non ti sbaglia. Grazie davvero per essere stati con noi. Verremo ovviamente a teatro. Grazie a Mara Righi, a Paolo Zondadelli, a Filippo Aquila per essere stati con noi e per averci appunto fatto conoscere.
2: Grazie
1: questa
2: a te.
1: Bella
2: grazie.
1: Stagione, grazie. Cinema e teatro, davvero complimenti anche per la qualità degli spettacoli. Grazie davvero.
4: Grazie.
0: Questa è Lady.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 16, tratto chiuso e 5 km di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e il Rioveggio, sempre verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 21 e 900 si registra un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi, lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
4: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
3: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
4: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
3: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
4: Per informazioni 0571 56 616.
5: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
8: Lady, il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
9: Lady, hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
8: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
9: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
8: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Lady.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Anche sabato e domenica.
13: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

Marrakesh con il Gue, questa era Casini su Radio Lady. Mancano pochi minuti alle ore 17, quindi al prossimo appuntamento con l'informazione nazionale, poi proseguiamo. Oggi il mercoledì pomeriggio spesso è dedicato al teatro, perché tra poco arriva anche Vernacolo alla radio, ovvero il nostro appuntamento con le compagnie di Vernacolo che ci presentano un pezzettino dei loro spettacoli, quindi non perdete questo appuntamento. Intanto i Fugees, Read or Not.

0: trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
1: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
0: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Cento Fiori di fronte alla ASL.
1: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
2: Lady.
3: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
2: Lady.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
10: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady.
9: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
11: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
9: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
11: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
9: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
11: Per informazioni 0571 56 616.
12: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
13: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
12: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

Stupid Song, Olivia Rodrigo su Radio Lady. Arriva anche l'informazione dopo il Negramaro, via le mani dagli occhi, e poi le notizie dalla redazione romana.

0: sono le 17:02.
1: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti.
3: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'intervento. Interrogatorio.
4: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano battendo i caschi urlando lo slogan "L'Ilva di Genova non si chiude". Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
3: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
4: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione europea, a dirlo è la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231 miliardi e mezzo di euro di sostegno.
3: Lo sport, giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Budal aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Lady, la musica che cattura.
0: E adesso un disco novità. Mario Biondi, Cocktail Blue, disco novità su Lady.

0: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
0: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
0: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
0: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Lady,
1: cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady,
3: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline samminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate!
2: Lady,
4: con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 176 e su autofficinagmf.it.
5: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
2: Lady,
6: dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Siamo in diretta 17:15, torna l'appuntamento bisettimanale con Vernacolo alla radio e do subito i ben trovati, insomma, i miei ospiti. Oggi riospitiamo la compagnia teatrale Il Pontormo. Quindi do il benvenuto a Stefano Bartolini. Grazie. Ciao Stefano.
1: Grazie.
0: Ben trovato.
1: Saluti
0: Stefano
1: a tutti.
0: Conti.
2: Buonasera a tutti.
0: Ah, buonasera. Entrambi due attori della compagnia, che è una compagnia molto numerosa anche. Quanti siete in tutto?
1: 13.
0: 13.
1: 14. Più c'è poi il regista.
0: Stefano, ti chiedo per cortesia di parlare un po' più vicino al microfono.
2: Ah, ecco.
0: Perfetto, perché sennò perdiamo la tua voce. E poi abbiamo la nostra mitica Laura Zelli, la nostra esperta di vernacolo fiorentino, che anche oggi ci regalerà delle perle.
3: Istruisco,
0: perfetto. Allora, in realtà vogliamo presentare un piccolo pezzettino, come mai facciamo sempre, di uno spettacolo che tra le altre cose siete in procinto di presentare, perché Nonne Squillo, che andrà in scena il 25 ottobre al Teatro Aurora di Fibbiana, presentato appunto dalla compagnia teatrale Il Pontormo. Noi abbiamo già sentito un pezzettino la scorsa volta, fatto da due vostre colleghe attrici, che ci hanno fatto sentire, insomma, un pezzetto di una telefonata con queste due protagoniste. E oggi vediamo la parte maschile, immagino. Allora, Stefano, ci vuoi raccontare brevemente un po' questo?
1: Sì,
0: per chi non avesse seguito la puntata precedente, di cosa parla questa commedia?
1: Questa è la villa della contessa Zurlì, che purtroppo viene a mancare.
0: Che è lei, che è interpretata da Laura.
1: Che è Laura, però ecco, la situazione è questa: che l'attività che faceva la contessa era un'attività di una casa chiusa, una casa di tolleranza. Quindi era lei che gestiva tutto con quattro nipoti. E naturalmente è venuta a mancare lei, ha lasciato tutto a un'associazione protezione animali, cani, gatti e volatili, e pertanto si verrà a creare degli equivoci. Perché
0: è tutta una commedia.
1: Le nuove proprietarie parleranno di cani, gatti e gli avventori che
0: capiranno tutt'altro.
1: Frequenteranno, insomma, la villa parleranno.

0: Ho
1: quindi la telefonata è incentrata proprio su questo pezzettino.
0: Sì. Allora ce lo farete sentire, quindi noi abbassiamo la base, quando siete pronti mi date il via e vi chiedo magari di avvicinarvi al microfono, è così, e specialmente se dovete gesticolare così, non dimenticate il vostro microfono. Quando siete pronti, io sono pronta. Vado, prego.
1: Pronto? Tu sei te, Salvatore?
2: Certo.
1: Sì, e le sono arrivate ora, sì, e le sono arrivate. Stamattina le sono venute a levare i sigilli, sì, e ti ho detto di sì. Ti ho detto, stamattina sono venute a pigliare possesso della villa e ora sono venute per stabilirvisi. Sì? Tu vuoi sapere quante le sono?
2: Cinque?
1: Sì, cinque. Come le sono anche? Tre come la contessa. Due peggio, eh. E vabbè. Questo è il telefono. E gli erano dei collaboratori della contessa. E gli hanno telefonato tante volte in questi ultimi mesi per sapere se vuoi aprivi.
2: Pompili.
1: Vai, Pompili.
3: Sì, ci aveva lasciato il numero di telefono. E allora gli si è detto che forse arrivavi oggi e si è pensato che continuando l'opera o avessi bisogno di collaboratori maschi. Due ne aveva, Salvatore e Spizzichino, ma bravi, potrei mi ha fatto tutto da sole,
1: certo,
3: Osvaldo.
1: è vero. Oh ragazzi, allora tutto a posto, occhio e orecchio alle porte. Senti, la Stella mi ha telefonato stamattina a casa, mi ha detto è verso le 4 e le saranno qui. Mi raccomando, un facciamo bischerare,
3: Loro si presenteranno come nipoti della contessa. Vengano qui per contestare il testamento.
1: Se le ragazze le ci sanno fare, voi andate via di qui con un bel gruzzoletto.
3: Per me tu sei impazzito. E se ci scoprono?
1: Ma come fanno a scoprirci su? Basta le ragazze le siano brave e convincenti.
3: E pur di non aver grande comitato e vi sgancino un bel po' di quello che volete. Speriamo di non finire in galera.
1: Ben via, ma poi in galera non ci si sta mia tanto male, Giù, senti, camera singola con bagno, telefono, televisione e donne.
0: bravissimi, che poi faccio notare che siete venuti con gli abiti di scena.
4: Sì.
0: Come chi magari vedrà poi la diretta, abbiamo insomma dietro le vostre spalle la locandina, una foto bellissima tra altre cose di tutta la compagnia, e avete proprio l'abito di scena, insomma quello che poi potrete vedere il 25 di ottobre la Teatro Aurora Fibbiana, appunto con Le Nonne Squillo, dove la nostra Laura Zelli interpreta la contessa Odette Fuirly. Ti sei divertita, Laura, a fare questo spettacolo?
5: Sì.
0: Ride.
3: Sì, perché non capisce.
0: Lei capisce. Allora, Laura, tocca a te.
5: Bene.
0: Quindi adesso è il momento per noi di conoscere ancora alcuni detti, modi di dire fiorentini che usiamo ma che magari non ne sappiamo l'origine. Cosa hai preparato per noi?
5: Allora, dunque, stasera, buonasera. Si va un momentino appena a giro per Firenze. Intanto, la cattedrale Santa Maria del Fiore ha delle porte stupende. Una delle porte, la porta nord, quella che guarda via dello studio, è nominata la porta della mandorla ed è dedicata alla Madonna. Perché? Perché la mandorla da sempre è simbolo di verginità. Questo è il motivo per cui i confetti degli sposi sono mandorle coperte di bianco.
0: Ecco,
5: questo attesta la veridicità della verginità della sposa.
0: Vabbè.
5: Quindi, questa la mandorla.
0: Ha fatto la pausa d'effetto perché...
5: Passiamo alle lucciole. Le prostitute a volte vengono chiamate lucciole. Perché? perché a quei tempi l'illuminazione stradale non c'era e buio portava.

0: via. E la ronda di notte che girava voleva trovare tutto a letto, all'ora di notte doveva essere tutto buio,
1: tutto spento. Ok.
0: Guai se trovava qualcuno in giro. Mentre le prostitute per forza ne potevano andare in giro, avevano il permesso, però dovevano dimostrare chi erano. Allora dovevano portare un lumicino, che era o una piccola candela o un lumicino qualsiasi, e così erano le lucciole.
1: Quindi quando avevano queste luci nella strada, ho capito, erano ora, appunto, queste signore.
0: Essere ridotti sul lastrico.
1: Brava.
0: O sul lastrone, insomma.
1: Io dico lastrico.
0: Sì, ma bisogna riportarsi al lastrone, perché è diventato lastrico.
1: E invece era lastrone.
0: Vicino al mercato nuovo, che è quello vicino a Por Santa Maria, dove c'è anche il porcellino, nel mercato nuovo c'è un grande lastrone bianco di marmo con dei fragi neri sopra. A quei tempi, quando qualcuno si macchiava di truffa, di raggiro, come roba di questo genere, veniva condannato, portato lì e in presenza del pubblico veniva denudato, frustato. Aia. E doveva battere il sedere sul lastrone.
1: Oh, mamma mia!
0: Che quello voleva essere ridotti sul lastrico.
1: Oh mamma, guarda, questo proprio non la conoscevo. Cioè, quante volte usiamo questa espressione, ma non la conoscevo proprio.
0: E ora l'ultima, le case torri. A quei tempi a Firenze, uno più ce l'aveva alta la casa, più era importante,
1: più era ricco,
0: porca miseria. Noi oggi per comodità le case ci stanno tutte per largo, ma invece loro andavano tutte per lungo.
1: Tutte per lungo, sì.
0: E come erano distribuite? Allora, nel sottosuolo ci tenevano olio, vino, derrate alimentari. A pian terreno c'era l'ambiente dei domestici, così in caso di assalto erano prima a essere fatti fuori.
1: Hai capito, molto generosi, gentili, devo dire, signori.
0: Il primo piano era il piano nobile. Certo. Lì ci stava il padrone che riceveva gli ospiti, c'era la sala da pranzo, ci stavano le donne o a telaio o a ricamare, a fare i loro lavori. Al secondo piano c'erano le camere. Al terzo piano c'era la stanza del pane e del grano. Al quarto piano c'era la cucina. Sottotetto, così gli odori
1: andavano,
0: non disturbavano.
1: Vedi, andavano tutti
0: comodo
1: su.
0: Comodo per chi era.
1: Però effettivamente non era pensata male.
0: I servizi igienici non erano necessari, non c'erano. C'era un cantero che era una specie di secchio che veniva usato da tutti, familiari, ospiti. Quando era pieno veniva vuotato nel vicolo sottostante.
1: Ma che bella immagine, guarda. E quelli che erano sotto?
0: Era così.
2: Stato,
0: e questa era l'ascia dell'ombrello. L'organizzazione delle case torri.
1: Bellissimo, guarda. Grazie Laura, perché questa cosa di derivazione romana.
0: Volevi metterla in pratica anche te?
1: Va bene così, vedi come si sono ribaltate le cose poi nel corso dei secoli. Va bene, l'ultima cosa prima di salutare la compagnia del Pontormo è che questa rubrica, insomma, nasce con la collaborazione appunto di palcoscenici APS, di cui la compagnia il Pontormo fa parte, ma fa parte di questo anche il gruppo teatrale La Ginestra, che invece presenta il Pizzicore, che sarà rappresentato il 18 ottobre, quindi questo sabato, prima di voi, praticamente la settimana prima di voi, al teatro Il Momento di Via Dergiglio, appunto ad Empoli. Ingresso offerta libera, quindi insomma anche questa è una bella commedia, insomma, molto brillante, insomma un appuntamento da non perdere. Allora, io ringrazio ancora una volta la nostra Laura Zelli per essere stata con noi, ringrazio la compagnia teatrale Il Pontormo per averci fatto assaggiare, proprio sentire un pezzettino del vostro spettacolo Non le squillo, che invece sarà rappresentato il 25 di ottobre a Fibiana. Grazie a Stefano Bartolini.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a Stefano Conti.
2: Buonasera a tutti.
1: E grazie alla nostra mitica Laura Zelli.
0: Ci ha detto.
1: Grazie davvero, alla prossima. Ciao, e ovviamente in bocca al lupo per
2: grazie.
4: Questa è Lady.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 16, tratto chiuso e 5 km di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio, sempre verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente avvenuto al chilometro 21 e 900 si registrano 3 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. In direzione mare invece, a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Muñoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
3: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806. Lady.
4: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
5: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
4: Fanno anche massoterapia?
5: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
4: Ci vado subito allora.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 181.
4: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
6: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
3: Lady.
8: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
9: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
8: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
9: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
10: Questa è Lady. Questa è Lady.
11: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.

Latin Forever, c'è Karol G su Radio Lady, sono già le 17:41, quindi noi tra poco ci salutiamo. Adesso con Justin Bieber c'è anche Jaden Smith, ascoltiamo Never Say Never.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.

0: proibito.
1: Spot.
2: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
4: Lady. Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelferentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driowicz di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo.
5: Lady.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Lady.
7: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
8: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
7: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino, in viale Centofiori, di fronte alla ASL.
8: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
5: Lady.
4: In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
6: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
9: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ci salutiamo con Pink e Lily Allen, questa era True Love, True Love. A seguire arriva l'informazione, quella delle ore 18, quindi iniziamo con l'informazione regionale, poi tutte le altre notizie dall'Italia e dal mondo. Noi ci sentiamo domani mattina, giovedì 15 ottobre, a partire dalle 8. Grazie per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento con Radio Lady. Ciao a tutti!

0: sono le 17:58.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
5: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Incidente sul lavoro ieri sera intorno alle ore 20:17 in un'azienda agricola di Via Stagno a Montespertoli, dove un uomo di 57 anni è stato investito da un mezzo agricolo. L'uomo ha riportato un politrauma agli arti inferiori ed è stato trasportato in codice rosso al San Giuseppe di Empoli. Si trova in prognosi riservata, ma secondo quanto riferito non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 e il medico della medicina del lavoro, presenti anche i carabinieri. Eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Firenze un provvedimento di confisca anche per equivalente per un valore complessivo di 292.521 euro nei confronti di un imprenditore nel settore delle costruzioni. Quest'ultimo, come spiegato in una nota dalla Guardia di Finanza in qualità di amministratore di una società con sede a San Casciano in Val di Pesa, è stato condannato dal Tribunale di Firenze con sentenze divenute irrevocabili dalla Corte d'Appello di Firenze per il reato di omesso versamento dell'IVA per lo stesso importo confiscato. Sono passati 60 anni dall'alluvione che il 4 novembre del 66 sconvolse la comunità di Castelfiorentino. Per ricordare quel tragico evento si svolgeranno a Castelfiorentino alcune iniziative nell'ambito di un progetto di più ampio respiro che contempla la proiezione di un film documentario restaurato e una mostra con ben 60 foto inedite al Centro Culturale Cambio dal 4 al 18 novembre. Giovedì 15 ottobre per Lucca potrebbe essere una data importante, quantomeno per la Lucca cinematografica. Da quel giorno sarà disponibile su Netflix la quarta stagione di The Diplomat, una serie statunitense di successo con protagonista Kerry Russell, in passato candidata anche ai Golden Globe. Le nuove puntate avranno Lucca come protagonista, dato che il centro storico è una delle location di alcune importanti riprese. La serie sarà trasmessa in 190 paesi al mondo. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. L'Empoli si prepara a tornare in campo sabato 17 ottobre alle 15 sul terreno dell'Ascoli. Al De Luca gli azzurri troveranno una squadra che da neopromossa si è già ritagliato uno spazio nella parte alta della classifica e vuole dare continuità all'entusiasmo nato con la promozione. Dopo 6 giornate i bianconeri occupano il 5° posto con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Un avvio che conferma quanto il gruppo abbia saputo trasferire in Serie B le certezze costruite nella scorsa stagione. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Individuati e denunciati 2 minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
6: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nella residence in cui cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
7: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
6: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la Presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il Presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
7: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran, dopo le notizie secondo cui una 23enne, Najam Amini, è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in 2 processi diversi.
6: Lo sport, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza, di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Lady, Lady, la musica che cattura. Lights up, lights up, lights up.

0: tra pochi minuti.
1: Hit Lady, Hit Lady.
0: Spot.
2: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Lady.
4: Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driovic, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo.
0: Lady.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
0: Lady. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
8: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
0: Quindi il tempo lo recupero davvero?
8: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Lady.
9: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
10: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
11: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
9: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
11: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
12: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
13: Bentrovati a tutti a questo nuovo appuntamento con la nostra Hit Lady. Ecco che torna la classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Anche stavolta 20 posizioni, le più alte proprio dalla 20 fino al podio, e andiamo quindi subito a scoprire quali sono le nuove posizioni di questa settimana e soprattutto le nuove entrate e le nuove uscite. Sì, perché anche questa settimana ci lasciano due canzoni, in particolare Achille Lauro con la sua La città degli angeli, ma anche Chris de Sarandi con la sua Good Old Days. Andiamo quindi a scoprire quali sono le novità di questa settimana. La prima nuova entrata la troviamo subito alla posizione numero 20. Si tratta di Spirituale, Biagio Antonacci e Saif.
14: Numero

0: Antonacci in collaborazione con Saif, che è stato pubblicato il mese scorso, una canzone che fa parte del 17° album in studio di Biagio Antonacci, che si intitola Mustang. Una canzone che vuole essere un canto collettivo che unisce le persone con ritmo e valori condivisi, con l'obiettivo di trasformare tante voci in un'unica armonia. Andiamo però subito a scoprire altre canzoni all'interno della nostra classifica, e salendo di una posizione alla 19 troviamo Olivia Dean con Baby Steps.
1: Numero 19.

0: Olivia Dean, tra l'altro recentemente coinvolta in un caso di plagio, non per questa canzone in verità, con una causa che è arrivata poco prima dell'inizio delle votazioni per le nomination dei Grammy 2027. Ricordiamoci che lei ne ha vinto uno invece proprio nel 2026, nell'edizione del marzo di quest'anno. Staremo a vedere, nel frattempo l'abbiamo ascoltata con la sua ultima canzone, ma ecco che alla posizione numero 18 arriva la seconda e ultima nuova entrata. Ci sono Ariete e Angelina Mango, questa è Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande.
0: Numero 18. Forse

0: Angelina Mango insieme con il loro singolo Bella Vita, una canzone dove le due cantautrici vogliono unire le forze in un inno all'amicizia, alla crescita, ma anche all'accettazione delle proprie fragilità. Le abbiamo ascoltate come seconda e ultima nuova entrata alla posizione numero 18, ma ecco che alla posizione numero 17 perdono diverse posizioni, ancora una volta Saif, ma in questo caso insieme a Bresh con Parlar d'amore.
1: Numero 17.
2: Che bello!

e Bresh, contenuta anche all'interno dell'album Santissimo, il primo progetto peraltro ufficiale appunto del giovane Saif, che è stato pubblicato nel maggio di quest'anno. Continuiamo però con la nostra classifica, perché siamo così arrivati anche fino alla posizione numero 16, dove troviamo Miley Cyrus, questa è la sua Best Persuade. Let's go.

0: Posizione numero 16 per Best Persuades, lei è Miley Cyrus e questa è la canzone che dà anche il titolo al suo decimo album in studio, dove è tornata un mix dance pop ma anche con atmosfere un po' più new wave, proprio come possiamo ascoltare da questo pezzo omonimo che ha fatto proprio da apripista a questo nuovo lavoro e che noi abbiamo trovato la posizione numero 16 della nostra Hit Lady. Ci fermiamo solo un momento ma torniamo tra poco con la nostra classifica.
1: Hit Lady. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandice e l'allacciamento con la 11. Code a tratti in direzione Bologna per traffico intenso anche sulla 1 panoramica tra Aglio e Rio Veggio e sulla 1 direttissima tra Firenzuola e Badia. Passiamo sulla 11 anche qui per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili ancora per traffico intenso, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. In direzione mare, code in uscita all'Astrassegna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa. Città di Firenze a partire da domani 15 ottobre fino al 3 novembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via San Gallo tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Spot. Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
0: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
5: Lady. San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline samminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate!
6: Lady. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
7: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
6: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Lady.
0: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady.
8: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
9: Questa è Lady.

Hit Lady, la classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Avete appena ascoltato la posizione numero 15, come avete sentito, occupata dall'ultimo singolo e collaborazione tra Guè e Marracash, una canzone che si intitola Casini e che quindi la dice anche molto sui loro 30 anni d'amicizia, ma anche 20 di carriera condivisa e uscita pochi giorni prima dal loro doppio live a Milano. Insomma, una vera e propria celebrazione con questa canzone che questa settimana ascoltiamo in salita di 3 posizioni. Altra collaborazione invece alla posizione numero 14, dove troviamo Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Numero 14.

cantanti per certi versi anche molto distanti tra loro, non solo anagraficamente, ma che qua raccontano l'amore per due città che sono anche le loro città natali. Abbiamo infatti ascoltato la canzone Genova e Napoli, che già dal titolo insomma chiarisce in qualche modo l'intento del brano stesso. In salita anche loro questa settimana fino alla posizione numero 14, ma un altro duetto in salita è quello di Amica. Loro sono

e Madame per una canzone già contenuta all'interno Ma io sono fuoco, l'album di Annalisa, che adesso è uscito in questa nuova versione a doppia voce. Una canzone che vuole offrire un punto di riferimento nel momento magari di smarrimento che c'è dopo la fine di una relazione, che si può per l'appunto trovare in un'altra persona che ci accompagni. Questa amica arriva fino alla posizione numero 13 questa settimana, in salita di 3 posizioni. Ma ecco che arriviamo alla 12, dove invece perdono posizioni New Genea con la loro Carré. Numero

dal napoletano Cadere è infatti un brano che descrive questa paura di cadere, dei momenti di fragilità di chi sente in quel momento il terreno muoversi sotto i piedi e per l'appunto cerca un appiglio, una mano. Abbiamo ascoltato Care nella nostra Hit Lady e siamo così arrivati anche alla posizione numero 11 questa settimana, occupata da Malcolm Todd, che perde 6 posizioni con la sua Earrings. Numero

0: lui Malcolm Todd alla posizione numero 11 con questa canzone che parla anche della difficoltà di comunicazione e di un allontanamento emotivo all'interno di una relazione. Siamo pronti però a fermarci un momento per ritornare tra pochissimo con la nostra Hit Lady.
1: Hit Lady, Hit Lady.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Ascoltiamo le parole del tecnico del Como, Fabregas.
3: So che il Feyenoord è una squadra, come ho detto prima, una squadra che andrà a attaccare, una squadra che ha due terzini che vanno tanto in avanti, due esterni che vogliono fare la differenza un uno contro uno, con due interiori che si giocano molto bene, un attaccante forte che sa quello che deve fare nel suo ruolo. Con una partita o due praticamente hai già capito l'idea di quella squadra.
2: La Roma di Gasperini ospita invece il Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale. I giallorossi nella prima partita hanno portato a casa un pari dalla Turchia. Ascoltiamo in merito alla partita contro il Real Madrid il tecnico Gasperini.
4: Hanno del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
2: Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di Wang in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anna Dallinlina e la cinese Zhuai Zhang. L'atletica giornata memorabile per la rissa a Pechino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stirato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così la rissa a Pechino ha potuto operare il sorpasso. Il ciclismo, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato. Ancora il ciclismo, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Ascaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
5: Spot.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
5: Lady.
7: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana, www.pmautosrl.it.
11: Lady,
12: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
11: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
12: Fanno anche massoterapia?
11: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
12: Ci vado subito allora.
11: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
12: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
11: Lady.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un cascai.
15: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba!
13: Tranquilli, intendevo l'offerta.
15: Anche sabato e domenica.
16: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
17: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
16: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
18: Disco novità. Purple Disco Machine e Mick. Test My Luck. Disco novità su Lady.

0: le 19 e un minuto. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
2: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
3: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
2: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
3: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
2: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. L'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Hit lady, hit lady.

0: Posizione numero 10 per la Costiera Amalfitana insieme a Nino D'Angelo e a Risa, in questa contrapposizione tra Milano e la Costiera Amalfitana che insomma ha tenuto banco questa estate come tormentone estivo. Questa settimana lo abbiamo invece trovato alla posizione numero 10, in discesa di 6 posizioni all'interno della nostra Hit Lady. Ma la nostra classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady prosegue e lo fa anche con l'ultimo brano di Peggy Gou. Questa è Woman.
1: Numero 9.

0: un inno dance intorno ai temi dell'indipendenza e della gioia condivisa. Stiamo parlando della collaborazione che prende il nome di Woman tra la sudcoreana Peggy Gu e la cantante nigeriana Ayra Starr, cantante afrobeat e pop, per questo singolo sicuramente molto estivo, che noi però continuiamo ad ascoltare nella nostra hit lady in salita di qualche posizione questa settimana fino alla numero 9. Torniamo invece alla musica italiana con la posizione numero 8, dove troviamo Serenamente.
1: Numero 8.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: capelli. La produzione, il tocco pop di Giuli con lo stile più intimo di Bresh, che danno vita a questa loro nuova collaborazione dal titolo Serenamente, che questa settimana troviamo in discesa di una posizione nella nostra classifica alla numero 8. Proseguiamo dunque la nostra hit lady, perché invece c'è chi guadagna fino a ben 7 posizioni questa settimana con la sua canzone, e parliamo del nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi,
1: numero 7.

0: primo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, sicuramente con sonorità belle, energiche, per una canzone che vuole parlare di quando bugie e verità si confondono. Abbiamo ascoltato l'ultima di Cesare Cremonini alla posizione numero 7 in salita questa settimana, ma ecco che arriva anche l'ultima di Elisa Kintsugi.
1: Numero 6.

0: Kintsugi, ovvero l'arte di riparare qualcosa che si è frammentato, rendendolo ancora più prezioso attraverso l'oro. Se ne parla ormai da qualche anno di questa antica pratica giapponese molto romantica e che Elisa prende a metafora in questa sua nuova canzone, che questa settimana troviamo addirittura in salita di 6 posizioni all'interno della nostra Hit Lady. L'abbiamo ritrovata e qui ci fermiamo per andare tra pochissimo invece a svelare le 5 posizioni più alte della nostra classifica. Hit Lady, Hit Lady.
1: Spot. La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
3: Lady. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady.
5: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Gli ultimi 3 fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate!
3: Lady.
0: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
6: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
0: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
6: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montesperto, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
0: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
3: Lady.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Numero 5.

0: Si riparte con la nostra hit lady, posizione numero 5. Queste le Cat's Eye con la loro Animal, questo gruppo tutto al femminile ci canta questa canzone che ruota attorno alla dualità tra l'immagine migliore di noi che vogliamo esibire, più formale e controllata, e la parte invece più selvaggia, libera, incontrollabile, per l'appunto un po' animalesca, che teniamo nascosta. Le abbiamo trovate alla posizione numero 5 questa settimana, salgono infatti di 6 posizioni e andiamo subito a scoprire però la posizione numero 4, dove invece perde 2 posizioni Gianna Nannini con la sua Meraviglioso errore.
1: Numero 4.

Amore Gianna Nannini, una canzone scritta con Dario Brunori che nasce proprio dopo un'intervista in cui lui ha espresso l'amore, insomma, per la mitica rocker toscana, e dopo la quale lei ha detto di essersi sentita così lusingata ad essere andata a trovarlo proprio per scrivere questa bellissima canzone. Meraviglioso errore, questa settimana perde il podio e la troviamo alla posizione numero 4 della nostra classifica. Arriviamo quindi alla posizione numero 3, dove addirittura invece perdono questa settimana il primo posto Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa sono?

0: varie citazioni sia da parte di Fabri Fibra che dei Pinguini Tattici Nucleari su cultura pop, religione ma anche disagio esistenziale nella loro Goya, che ha riscosso molto successo ovviamente anche qua su Radio Lady, e questa settimana arriva alla posizione numero 3 dopo essere stata però la prima proprio la scorsa settimana nella nostra classifica. Posizione numero 2 sale di 4 posizioni Ernia con la sua dedica.
1: Numero 2. Che nome

0: dedica, una vera e propria dedica per l'appunto alla sua città dove ha mosso i primi passi, dove ha vissuto la sua vita, Milano. Dedica questa nuova canzone di Ernia che questa settimana è salita rapidamente alla posizione numero 2, a un passo dalla vetta, che questa settimana invece è occupata da lui, Ligabue, con la sua ultima Qualcosa per te.
1: Numero 1.

0: Tutta per te è la canzone più ascoltata questa settimana all'interno dei nostri programmi e quindi anche in cima alla nostra Hit Lady, la classifica delle canzoni più ascoltate, in cui vi ho fatto ascoltare come sempre le 20 posizioni dalla 20 alla prima, con canzoni che escono, canzoni che entrano da queste posizioni. Quelle fuori questa settimana sono state La città degli angeli di Achille Lauro, ma anche Good Old Days di Chris de Sarandi. Io vi aspetto però la prossima settimana per un nuovo appuntamento con la nostra Hit Lady.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio Lady.
2: Hit Lady. Hit Lady.
1: Spot. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it. Lady.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
1: Lady.
0: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady, il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Muñoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
1: Lady.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady.
7: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
8: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
7: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
8: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito. Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Spot. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
2: Lady, non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
3: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
2: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
3: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
1: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady. In occasione della giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
1: Lady.
5: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.

0: Radio Lady. Radio Lady. La radio come piace a te.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica.
5: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Lady Notizie.
6: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Incidente sul lavoro ieri sera intorno alle ore 20:17 in un'azienda agricola di Via Stagno a Montespertoli, dove un uomo di 57 anni è stato investito da un mezzo agricolo. L'uomo ha riportato un politrauma agli arti inferiori ed è stato trasportato in codice rosso al San Giuseppe di Empoli. Si trova in prognosi riservata, ma secondo quanto riferito non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 e il medico della medicina del lavoro, presenti anche i carabinieri. Eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Firenze un provvedimento di confisca anche per equivalente per un valore complessivo di 292.521 euro nei confronti di un imprenditore nel settore delle costruzioni. Quest'ultimo, come spiegato in una nota dalla Guardia di Finanza in qualità di amministratore di una società con sede a San Casciano in Val di Pesa, è stato condannato dal Tribunale di Firenze con sentenze divenute irrevocabili dalla Corte d'Appello di Firenze per il reato di omesso versamento dell'IVA per lo stesso importo confiscato. Sono passati 60 anni dall'alluvione che il 4 novembre del 66 sconvolse la comunità di Castelfiorentino. Per ricordare quel tragico evento si svolgeranno a Castelfiorentino alcune iniziative nell'ambito di un progetto di più ampio respiro che contempla la proiezione di un film documentario restaurato e una mostra con ben 60 foto inedite al Centro Culturale Cambio dal 4 al 18 novembre. Giovedì 15 ottobre per Lucca potrebbe essere una data importante, quantomeno per la Lucca cinematografica. Da quel giorno sarà disponibile su Netflix la quarta stagione di The Diplomat, una serie statunitense di successo con protagonista Kerry Russell, in passato candidata anche ai Golden Globe. Le nuove puntate avranno Lucca come protagonista, dato che il centro storico è una delle location di alcune importanti riprese. La serie sarà trasmessa in 190 paesi al mondo. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. L'Empoli si prepara a tornare in campo sabato 17 ottobre alle 15 sul terreno dell'Ascoli. Al De Luca gli azzurri troveranno una squadra che da neopromossa si è già ritagliato uno spazio nella parte alta della classifica e vuole dare continuità all'entusiasmo nato con la promozione. Dopo 6 giornate i bianconeri occupano il 5° posto con 11 punti, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi e una sconfitta. Un avvio che conferma quanto il gruppo abbia saputo trasferire in Serie B le certezze costruite nella scorsa stagione. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
7: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
8: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
7: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
8: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
7: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
1: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
2: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
0: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
2: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
3: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
4: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806. Lady.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady.
5: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
9: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
5: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
9: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
5: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
8: Lady.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai!
12: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendeva l'offerta!
12: Anche sabato e domenica.
13: Da Nissan Brogi e Collitorti a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sulla 1 panoramica si segnala che stanotte a causa di lavori in orario 21.6 rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in direzione Roma. Collegamento verso Firenze garantito dalla 1 direttissima. Sempre a causa di lavori in Fipili stanotte in orario 22.6 rimarrà chiuso il tratto tra Ginestra Fiorentina e La Strassegna in direzione Firenze. Treni a causa di un inconveniente a un treno italo, il regionale 19.43.4 Campiglia Marittima Pisa viaggia con 106 minuti di ritardo. Città di Firenze a partire da domani 15 ottobre fino al 3 novembre per un nuovo allaccio alla rete idrica divieto di transito in via San Gallo tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Spot. Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
6: Lady,
7: devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
6: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
7: Fanno anche massoterapia?
6: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
7: Ci vado subito allora.
6: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
7: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
6: Lady.
8: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
9: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
8: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
9: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
10: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
6: Lady.
11: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
12: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
11: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
12: Halloween si avvicina. Stupisci tutti con le lenti colorate da paura. Prenotale subito.
6: Lady. Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
13: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
6: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
13: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
6: Azienda azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
14: Per informazioni 0571 56 616.
15: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
16: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
15: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
17: One and one, one and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
18: Uno lo vivi, uno lo ricordi.

0: Radio Lady. Radio
1: Lady. Disco novità. Rolling Stones, Mr. Charm, disco novità su Lady.

0: sono le 21 e 4 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
3: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
4: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
3: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
4: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
3: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. L'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
5: La musica che cattura!

0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva in sala il 15 ottobre I Soppaz. Nicola Prosatore porta sul grande schermo un ritratto intenso di Pino Daniele, un'anima ribelle nata nei vicoli di Napoli, che ha rivoluzionato la musica italiana, fondendo blues, jazz e tradizione partenopea. E il film racconta la sua ascesa, dagli anni difficili dell'infanzia, segnata dall'abbandono, fino al leggendario concerto del 1981 davanti a 200.000 persone. Segnato da un rapporto irrisolto con il padre, il giovane musicista trova nelle canzoni il modo di esprimere ciò che non riesce a dire. Costruisce un linguaggio nuovo, mentre il successo lo costringe ad affrontare fragilità, amori e antiche ferite. Nei panni di Pino, Massimiliano Caiazzo. Arriva al cinema il 15 ottobre, dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia, anche Prime Time, sordido e graffiante thriller giornalistico con Robert Pattinson, è diretto da Lance Oppenheim, che esplora l'etica dei media, il potere delle immagini e la vertigine del successo televisivo. La trama, ambientata nel 2004, si basa sulla vera storia del programma investigativo della NBC guidato dal celebre Chris Hansen, How to Catch a Predator, che smascherava in diretta presunti predatori sessuali tra telecamere nascoste e trappole mediatiche. Hansen sarà pronto a travalicare ogni confine etico pur di dominare gli ascolti. Premio alla miglior regia al Festival di Cannes 2026, dal 16 ottobre arriva in sala Fatherland di Pavel Pawlikowski. Nel cuore della guerra fredda racconta il rapporto tra lo scrittore Thomas Mann e sua figlia Erika, attrice, scrittrice e realista, mentre intraprendono un viaggio su una Buick nera attraverso la Germania, dalla Francoforte statunitense alla Weimar sovietica. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 14 ottobre su Disney Plus l'ultimo capitolo di una delle trilogie di casa Marvel, Vision Quest, la serie incentrata su Visione, che chiude la corsa iniziata nel 2021 con WandaVision e proseguita nel 2024 con Agatha All Along. Riavviato e sfuggito a coloro che volevano trasformarlo in un'arma, Visione vive ora nascosto, cercando un nuovo significato per la sua esistenza. La sua vita nell'ombra viene sconvolta quando una taglia sulla sua testa lo costringe alla fuga insieme a Thomas Shepard, un misterioso ragazzo che potrebbe essere suo figlio reincarnato. Il 15 ottobre arriva invece su Netflix l'attesissima quarta stagione di The Diplomat, il nuovo capitolo del thriller politico alza la posta in gioco. Dinamiche personali e giochi di potere internazionali si intrecciano pericolosamente quando un evento catastrofico manda in frantumi la fragile pace negoziata da Kate Wyler tra Stati Uniti e Regno Unito, incrinando ulteriormente il suo già precario matrimonio con Al. Mentre l'ambasciatrice cerca di contenere i danni, una cospirazione segreta ordita dalla presidente Grace Pan e dal vicepresidente Hal Wyler per sottrarre la più potente arma della Russia rischia di trascinare gli Stati Uniti in un aperto conflitto bellico. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Lady, la musica che cattura.

0: Radio Lady è 100% successi.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica.
5: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
0: Lady. La musica che cattura.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nella Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album. Zarathustra Style è il suono di due amici che si rispettano artisticamente attraverso 24 tracce sofisticate dove flow e incastri scivolano su beat che ricordano il passato ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello e il nuovo album di Ornella Vanoni in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby K e Gue si ritrovano per Amore e Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale e affronta temi come desiderio, identità, gioia, solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troy Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina, è uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Radio Lady, la radio come piace a te. Radio Lady, la radio come piace a te.
1: 1, 2, 3.

0: Bentrovati, buon mercoledì 14 ottobre con il GR delle buone notizie. Le tartarughe marine che vengono recuperate dopo incidenti, catture accidentali o ferite possono spesso tornare in libertà grazie ai centri specializzati. È proprio quello che è successo a Ischia con tre caretta curate al Turtle Point di Portici. Questi centri non si limitano a curare gli animali, seguono un vero percorso di riabilitazione, verificando che possano tornare a nutrirsi e muoversi autonomamente prima della liberazione. A Milano è stata inaugurata la mostra Seveso 2076, dedicata ai 50 anni dell'incidente dell'ICMESA. La parte più interessante è che l'esposizione non si limita a ricordare una tragedia del passato, ma racconta come quell'evento abbia contribuito a cambiare le regole sulla sicurezza industriale in Europa. Da quella vicenda è nata infatti la cosiddetta direttiva Seveso, che ha imposto agli Stati europei una maggiore attenzione agli impianti industriali a rischio. A Grotta a Mare, nelle Marche, un istituto superiore ha vinto il primo premio di un concorso nazionale dedicato alla sicurezza sul lavoro. Gli studenti hanno realizzato un disegno nel quale l'ombra di un ragazzo è composta da norme, procedure e dispositivi di sicurezza. Il progetto è stato scelto tra quelli presentati da 110 istituti italiani. È una buona notizia perché significa che la prevenzione può essere insegnata ai ragazzi non soltanto attraverso regole e lezioni, ma anche attraverso creatività e linguaggi capaci di lasciare un segno. A Città del Messico verrà presentata The Sound of Light, una performance italiana che mette insieme luce, suono, tecnologie e materiali recuperati dal mare. Gli artisti utilizzano anche plastica, metalli, vetri e altri frammenti restituiti dal mare, trasformandoli in strumenti sonori. L'opera diventa così anche una riflessione sull'ambiente. Ciò che normalmente consideriamo un rifiuto può essere trasformato in qualcosa capace di creare emozione e cultura. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Lady, la musica che

0: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
1: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for.
2: Glockenbach e Callum Scott, Collide. Disco novità su Lady.

0: Sono le 22 e 57 minuti. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Lady, la musica che cattura.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Disco novità.
3: Sophie Tucker e One Republic, Tsunami, disco novità su Lady.

0: 1:58.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.